0: Radio Rock Italia.
1: Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Azione. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Potremmo fare valigie più grandi per contenere tutti i matrimoni, traguardi di donne coi capelli bianchi e la paura di morire sole.

0: chiedo a Cristo, ai maghi, agli UFO, ma come mi innamoro mi stufo, come mi innamoro mi stufo. Sono diventato vecchio troppo in fretta, intelligente troppo tardi, comunque tutto il tempo codardo. E quel che non ho fatto, quel che è peggio, inutile come il paesaggio, immobile nel paesaggio di questo medioevo, sempre più longevo,
1: sempre più longevo.

0: lasciato ai gelatai o alla gente che pensa che l'arte stia nei musei.
1: Gente che pensa che l'arte stia nei musei.
0: Da tempo non scrivo più del cielo, perché i palazzi mi fanno velo.
1: I palazzi mi fanno velo.
0: Lascio la scuola, sono stanco di sedermi all'ultimo banco.
1: Di sedermi all'ultimo banco.
0: L'ignoranza fiancheggia il crimine, ma in prigione ho imparato a leggere. Ed ho capito che per quanto è dura, è tutto scritto sulla partitura. Lascia fare, non sai fare, io so fare, lo si sa. Che tutti hanno un piano fin quando non prendono un cazzotto in bocca.
1: Un cazzotto in bocca, un cazzotto in bocca.
0: Un pugno nel

0: troppo male.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poche cose. Per sponsorizzare in realtà che cosa. E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

0: Rock Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Rock Italia.

0: festa per la felicità.
1: Tu sei il mio miglior talento, tra le tende tu sei il vento, l'erba dopo che ha spiovuto, la lunghezza di un minuto, te per me sei prigionia, quando arriva

0: Sport.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Potevi dirmelo che mi sarei incastrato dentro un progetto pop. Stai performando bene e non ne dubito. E che l'ultima volta sembravi limpido. Mi sento fortunato e non sono l'unico ad accettare il fatto che poi non luccico.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Buongiorno, eccoci qua, venerdì 10 luglio, siamo arrivati in fondo anche a questa settimana, eh? Come si è fatto? Come sempre, è così, sono le 7, puntualissimi, iniziano le trasmissioni di The Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco e come sempre vi tiro giù dalle brande.

E abbiamo cominciato con i Bougainville, la loro Giobbe. Allora. Il sole sorge alle 5.42, entriamo subito in medias res, come dicevano i latini, eh? Il sole è sorto alle 5.42, infatti splende, e tramonterà alle 20.45. Oggi c'è il dottor Tedici, che ci dice, sì,

Un grande salto nel blu. E la luna cosa fa? La luna si è elevata all'1:25 e calerà alle 16:56, perché è luna calante. Comunque oggi a Roma sarà una giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, con temperatura minima di 24 gradi e massima di 35. Ce lo dice Lorenzo Tedici, eh? Va bene, articolo 31.

E diamo la sveglia anche a Maria, sì, figuriamoci. Nel dettaglio, cielo sereno e caldo al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Sì sì, 3791 600 190, io vi ricordo il numero, la mia collega Irene Worms, che tra l'altro trasmette stasera, dice sempre il numero della nonna, anche se questo non è il numero della nonna, questo è il numero moderno, il numero della nonna era il numero del telefono fisso, quello del telefono in bachelite, ve lo ricordate il vecchio telefono, quello nero? Ma poi andavano di moda quelli grigi, però anticamente erano neri, belli pesanti.

0: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: State ascoltando
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
4: E allora dai, iniziamo con il classico delle 7:15, anche se adesso sono passate da qualche istante. Samuele Bersani.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

questo era il classico, il primo passaggio per questa mia conduzione di oggi, venerdì 10 luglio, Samuele Bersani con Che Vita, qui a Radio Rock Italia. Allora, vi ho detto, insomma, cielo sereno e caldo al mattino, poco nuvoloso velato al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà alle 14, sarà di 35 gradi, è un po' come ieri. La minima l'abbiamo registrata qualche ora fa, alle 6:24. Vai!

0: E allora per chi va a vela i venti, attenzione al mattino deboli, scirocco, provenienti da sud-est con intensità tra 5 e 12, scirocchino tranquillo, bello, caldo, tipo fon. Moderati da sud-ovest, gira libeccio, il pomeriggio con intensità tra i 17 e i 30 km orari. Deboli da ovest a sud-ovest alla sera con intensità tra gli 8 e i 14 km orari. Quindi insomma vanno scemando, dai, una giornata... con ombrelli da riporre, eh?
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, il mio mondo perfetto non me lo lasciano fare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

Baki da Pietra ci accompagnano alle 7:28 alla notizia che voi attendete con maggior così aspettativa, e io con enfasi ve la regalo: l'intensità solare, beh, la più alta sarà oggi alle ore 14 con un valore UV di 6.5 che corrispondono a 847 watt su metro quadrato. Wow!

Le bambole di Pezza e le loro favole, mi hai rotto il cazzo. Durante l'estate, un parametro fondamentale che aiuta a mitigare le ondate di caldo più estreme qual è? È il vento, e in particolare le brezze di mare. Adesso parliamo di queste brezze di mare, perché aiutano a far diminuire l'umidità e abbassano le temperature. Nel dettaglio, all'interno dell'indice cosiddetto di vivibilità climatica, questo parametro indica praticamente i chilometri orari di vento nella stagione estiva. Si tratta di correnti termiche che spirano nelle zone costiere del mare verso la terra e viceversa. Maggiore è la velocità della brezza estiva e più aumenta l'indice di vivibilità e di conseguenza il benessere fisico. Vediamo un po' quali sono le città dell'anno scorso che hanno avuto questo indice più alto.

Allora, la brezza estiva nasce dalla diversa velocità con cui terra e mare si riscaldano al sole. Di giorno la terraferma si arroventa velocemente, l'aria sovrastante diventa più calda e leggera e sale verso l'alto, creando una zona di bassa pressione. Sul mare, che impiega più tempo a scaldarsi, l'aria più fresca e densa genera invece alta pressione. Per compensare questo naturale squilibrio, l'aria fresca marina scivola verso la costa per riempire il vuoto, formando la classica brezza di mare che si invertirà poi ovviamente durante la notte.

Allora, qui ho davanti un grafico che è un po' la top 10 delle località che l'anno scorso hanno avuto il maggior coefficiente di brezza, insomma, dove ci si è sventolati meglio. Allora, vi stupirà forse sapere che al primo posto si è piazzata Olbia con 16 km orari di vento medio. Poi sugli altri gradini del podio abbiamo Trapani con 14 km orari e Taranto a ex aequo, anche Taranto 14 km orari. Poi Lecce 13, Bari 12, tutta la Puglia, Brindisi 12, Messina e Reggio 11, anche Sassari e anche Cagliari, insomma tutte regioni ampiamente bagnati dal mare, ovviamente, anche perché sennò questo scambio termico non si potrebbe fare. E quindi maggiormente favorite chiaramente le città costiere meridionali e le due isole maggiori. Questa peculiarità climatica rende più sopportabili le lunghissime ondate di caldo portate dal famoso anticiclone africano, che sempre più di frequente flagella, colpisce l'Italia tra giugno, luglio ed agosto. E quest'estate lo sappiamo molto bene, eh? Sì, sì.

0: Rock Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl, vale davvero.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta!
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo è
9: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
11: Le 7 passate da 48 minuti, è arrivato il momento della novità in alta rotazione.

buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, ma noi non resteremo. Stupriamo l'entusiasmo, alcolici nel bagno. Buste di barbiturici nascoste sotto il letto.

E salutiamo anche Fallimento, la novità. Allora, chiudiamo la parentesi meteo. Ieri era il 9 luglio e il 9 luglio di 20 anni fa l'Italia vinceva la sua ultima Coppa del Mondo, visto che poi insomma negli altri mondiali si è fatto fatica anche a fare presenza, infatti più assenze che presenze. Sollevata al cielo dagli azzurri da Capitan Cannavaro, insomma questa Coppa del Mondo di 20 anni fa, proprio ieri, continua a rappresentare uno dei momenti più emozionanti dello sport italiano. Ora io dirò una cosa molto impopolare, ma la dico: io non seguo da un bel po' il calcio delle nazionali, non mi appassiona più da tanti anni anche questo mondiale, e non perché non ci sono gli azzurri, lo seguo con un occhio aperto e l'altro chiuso. E direte perché? Non lo so, mi sono disamorato, per cui anche nel 2006 io non è che sono andato in piazza a sfilare con la bandiera, no, dico la verità, la partita l'ho vista, perché sarei sciocco se dicessi che mi sono perso la finale del mondiale che l'Italia ha vinto. Però ecco, diciamo, non mi sono stracciato le vesti dalla gioia. Le immagini della parata di Buffon, ora tutto questo articolo che è tutto un panegirico di questo ricordo, io lo condivido, ma fino a un certo punto. Premesso questo, io proseguo. Le immagini della parata di Buffon su Zidane, il colpo di testa di Materazzi, l'espulsione del fuoriclasse francese, il rigore vincente di Grosso, sono diventate patrimonio della memoria collettiva, non della mia, e simbolo della capacità di una squadra di rialzarsi in uno dei periodi più complicati della propria storia. Bah, bontà tua. Vabbè. Diaframma!

Insomma, in tempi bui per i tifosi, l'Italia calcistica ha celebrato ieri il 20° anniversario del trionfo ai mondiali del 2006. La finale dell'Olympiastadion di Berlino contro la Francia rimane una delle partite più intense, sportivamente drammatiche e iconiche della storia azzurra. Seppure lo spettacolo tecnico, ecco diciamolo, visto sul campo non sia stato all'altezza, per fare un esempio, della semifinale con la Germania. Quella sera, di 20 anni fa, il vantaggio transalpino firmato da Zidane su calcio di rigore all'inizio del match fu subito pareggiato dal colpo di testa imperioso di Marco Materazzi, che poi la testa la usò. I tempi regolamentari e supplementari si trasformarono in una logorante battaglia di nervi e fisicità, col vero punto di svolta che arrivò soltanto al minuto 110. L'espulsione di Zidane per la celebre testata Materazzi segnò la fine della carriera del fuoriclasse francese e spostò definitivamente l'inerzia emotiva della sfida. Poi, insomma, si venne anche a sapere perché gli dette una testata. Gli ricordò la sorella.

E salutiamo anche Francesco Forni. Torniamo a quella serata. Allora, esauriti 120 minuti sul punteggio sull'1-1, insomma, 1-1. Il destino del mondiale si decise dal dischetto. Per l'Italia si trattava di esorcizzare i fantasmi dei rigori di USA 94 e Francia 98. La sequenza azzurra fu impeccabile, con 5 penalty su 5 messi a segno nell'ordine da, ve li ricordate? Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero e Fabio Grosso. L'unico errore della serata portò la firma del francese David Trezeguet, il cui tiro, ahimè, ai lui e ai transalpini, si infranse contro la traversa della porta difesa da Gianluigi Buffon.

Ma torniamo a quella sera. Allora, il rigore decisivo di Fabio Grosso fece esplodere la gioia nelle piazze italiane, dando il via a una notte di caroselli e grande casino indimenticabili per un titolo atteso 24 anni. Guidata dal commissario tecnico Marcello Lippi e dal capitano Fabio Cannavaro, una coppia che a me proprio esprime, genera una simpatia da emorragia, che pochi mesi dopo avrebbe sollevato anche il pallone d'oro, bontà sua e della palazzina sua, quella squadra seppe isolarsi dallo scandalo di Calciopoli, perché le cose vanno ricordate, che scuoteva il calcio italiano dalle fondamenta, dimostrando una compattezza granitica. Ecco, qui posso aprire una parentesi personale: l'estate di Calciopoli, quella che poi coincise con la vittoria del mondiale, per me fu uno shock, perché insomma io vengo da un passato sportivo di arbitro, anche se in un altro sport, per cui questa cosa proprio mi disturbò, forse in maniera forse eccessiva. Quel successo fu il risultato di una squadra compatta nella quale ogni giocatore ebbe un ruolo fondamentale. Dalle parate decisive di Buffon alla leadership di Cannavaro, aggiungo io, dalla regia di Pirlo ai gol pesanti di Materazzi e Grosso, passando per il contributo di Totti, Gattuso, Camoranesi, Toni, Iaquinta, Del Piero e degli altri protagonisti. L'Italia concluse il torneo con una sola rete subita su azione, tra l'altro un autogol contro gli Stati Uniti, un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la forza della difesa azzurra di quell'epoca.

qualcuno pianse quella sera. Erano lacrime di gioia, perché è un ricordo che a distanza di 20 anni effettivamente non sbiadisce. Il mondiale del 2006 continua a rappresentare uno dei momenti più emozionanti del nostro sport. Le immagini della parata di Buffon su Zidane, del colpo di testa di Materazzi, dell'espulsione di Zidane appunto e del rigore vincente di Grosso sono diventate patrimonio della memoria collettiva. Quel trionfo non fu soltanto una vittoria sportiva, ma il simbolo della capacità di una squadra di rialzarsi in uno dei periodi più complicati della propria storia. Berlino 2006 resta l'ultima Coppa del Mondo conquistata dall'Italia e continua ad essere il punto di riferimento di un'intera generazione di tifosi che ancora oggi ricorda quella notte con lo stesso entusiasmo di allora. 20 anni dopo, il ricordo di quel gruppo azzurro brilla ancora come il simbolo di una nazione capace di superare ogni avversità e conquistare il tetto del mondo. Io, lo sapete, insomma, non voglio sembrarvi controcorrente, però io non sono del tutto d'accordo. Vabbè, non importa.

E allora parliamo un po' di pallone, la Francia, tanto abbiamo parlato finora d'Italia-Francia, finale del 2006. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale 2026. Ieri a Boston i Blues hanno superato 2-0 il Marocco con i gol di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, entrambi nella ripresa. Nel primo tempo il capitano francese si era fatto parare un rigore da Yassine Bounou. Bounou. Ora la squadra di Didier Deschamps attende la vincente di Spagna-Belgio. Per il CT sarà la 26esima panchina in un mondiale, che è un record assoluto. E beh, vai Riccardo!

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor. Con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport a Roma dal 1957.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: E c'è, come prima, a distanza di un'ora, ancora il super classico Zucchero per colpa di chi?
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

insomma, torniamo alla partita della Francia. Primo tempo si è giocato praticamente a una porta sola. La Francia ha chiuso il Marocco nella propria metà campo e ha chiuso la frazione con 13 tiri all'attivo. A tenere in piedi i Leoni è stato Bono, il portiere marocchino devia in angolo una rosaterra di Mbappé dopo appena 3 minuti, poi salva sulla linea un colpo di testa di Upamecano nato dal corner successivo. Ma l'episodio più pesante arriva al 28esimo. Mbappé entra in area, viene atterrato da Masrui, è rigore, è rigore. Sul dischetto il capitano dei Blues si fa ipnotizzare da Bono, che resta in piedi fino all'ultimo e respinge. Poco dopo il portiere neutralizza anche una conclusione ravvicinata di Désiré Doué. Nel recupero è la traversa a negare a Lucas Digne un gol dalla lunga distanza. La ripresa si sblocca al 60esimo su una serie di rimpalli. Mbappé raccoglie il pallone al limite dell'area, piazza un tiro a rientrare che si infila nell'angolo. Stavolta Bono non ci arriva. 6 minuti più tardi, al 66esimo, Dembélé chiude i conti con un rasoterra che il portiere marocchino può soltanto sfiorare. Nel finale l'arbitro Facundo Teio ammonisce Diop per un intervento su Mbappé, richiamato in panchina da Deschamps a metà ripresa in vista della semifinale. E vabbè, questo è un dettaglio, ci interessa anche il giusto. Vabbè, 8 e 22.

una delle cose più interessanti è appunto questa rincorsa a suon di gol tra grandi nomi, Mbappé che insegue Messi, perché per il capitano francese si tratta dell'ottavo gol in questo torneo. Il bilancio complessivo appunto suo nelle fasi finali dei mondiali sale a 20 gol in 20 presenze, sono medie impressionanti. In questa edizione Mbappé è appaiato a Lionel Messi nella classifica marcatori, ma nella graduatoria storica della competizione lo insegue a una sola lunghezza di distanza. E poi c'è anche il record di Didier Deschamps, la qualificazione gli consegna un primato assoluto. È la sua 26esima panchina in un mondiale, nessun altro commissario tecnico si è spinto tanto in là. E beh,

insomma, questo record di Didier Deschamps, no? Adesso chiaramente andando in semifinale smarcherà la sua 26esima panchina, ma già a 25 aveva raggiunto Helmut Schön, ve lo ricordate? La Germania Ovest. Helmut Schön l'aveva guidata dal 64 al 78 ed era fermo a quota 25, ma non è l'unico record di Deschamps, eh? Eh sì, perché anche la 20esima vittoria, Schön si era fermato a 16, insomma, con la Francia gli piace vincere facile, questi non perdono mai, non prendono mai un gol.

Salutiamo Elisa e anche il calcio. Parliamo invece di una cosa che ha ferito molto, che ferito è un eufemismo, li ha fatti proprio incazzare, gli italoamericani che vivono a New York, che si sono scagliati contro il sindaco Mamdani. Perché? Perché pare che sia uscita una mappa che viene elaborata dall'amministrazione USA, dove trovano posto un po' tutti i quartieri etnici, e pare che sia stata eliminata da questa mappetta tutta Little Italy, quindi una cosa piuttosto grossa, perché insomma non è un mero errore burocratico, si tratta secondo alcuni di una vera e propria cancellazione culturale.

È stato splendido, e invece non è stato affatto splendido. Zoran Mamdani, secondo gli italoamericani, che dicono lui ci odia, la Italian American Civil Rights League si scaglia contro il primo cittadino con una nota durissima. Nella mappa delle enclave di immigrati di New York, elaborata appunto dall'amministrazione del sindaco Zoran Mamdani, trovano posto i quartieri etnici, ma manca Little Italy, ignorata in toto. Prende la parola Mike Crispy, che è il presidente di questa associazione, e dice: non si tratta di un semplice errore burocratico, questa è una vera e propria cancellazione culturale. Little Italy è un luogo sacro, è il luogo in cui gli immigrati italiani sono arrivati senza avere nulla. Hanno lavorato duramente, aperto negozi, cresciuto famiglie, costruito chiese, nutrito la città e contribuito a rendere New York quello che la città è oggi. Little Italy non è solo un ricordo o una meta turistica, è un centro vivo della cultura italo-americana. La festa di San Gennaro continua a riunire intere generazioni. L'Italian American Museum preserva le storie delle nostre famiglie. Il Red Sauce Studio di John Viola racconta storie italo-americane attraverso i media moderni del cuore di Little Italy. I cannoli di Baby John, insomma, non si fa, ma vediamo, approfondiamo.

0: Rock Sport. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Questo è
7: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
8: Sveglia, sveglia, è arrivato il momento della novità. I Tagada, From Demo to Disco.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Insomma, è un attacco frontale, questo di Crispi contro il sindaco di New York. Dice: il municipio di Mamdani riesce a trovare spazio per ogni gruppo progressista alla moda, ma in qualche modo non riesce a trovare Little Italy. La nostra cultura va bene per le loro foto, il nostro cibo è abbastanza buono per le loro raccolte fondi e i nostri quartieri sono abbastanza buoni per i soldi del turismo, ma quando si tratta di riconoscere gli italoamericani ci cancellano. La Lega, appunto, la Lega, questa associazione, non la Lega, la nostra Lega, ha chiesto al sindaco di correggere immediatamente la mappa, di scusarsi pubblicamente con gli italoamericani e di includere Little Italy e altri quartieri italoamericani storici in qualsiasi progetto ufficiale della città che faccia riferimento al patrimonio e al contributo degli immigrati. Passeggiate per Mulberry Street, dice, e vedrete tutto ciò che la mappa di Mamdani ha cancellato. Si vedono le bandiere, i santi, il cibo, le famiglie, i cannoli di Baby John, il Red Sauce Studio di John Viola e la grinta italoamericana di una volta che ha costruito questa città. Little Italy non è morta. Little Italy non è un'opzione. Little Italy è New York. Insomma, mi sembra abbastanza agguerrito il tipo, eh?

Insomma, il presidente Crispi non si ferma e con un tweet punta il dito ancora una volta contro il sindaco. L'odio di Zoran per gli italiani non è nuovo, ha sempre provato questo sentimento nei nostri confronti, dice riproponendo un post con cui Mamdani chiedeva l'abbattimento della statua di Cristoforo Colombo. È del tutto assurdo quando attaccano Colombo per il suo comportamento. Era il 1492, era un mondo diverso, cancellare i nostri simboli storici è inaccettabile, punto. La vicenda finisce sotto i riflettori dei media americani. Little Italy non è l'unica enclave cancellata dalla mappa, spariscono anche zone abitate da comunità irlandesi o di religione ebraica a giudicare dall'elenco, mentre accanto a Little Palestine trovano spazio più di una volta diverse Chinatown, un paio di Little Africa e Little Mexico. C'è pure Little Bangladesh, Little Guyana e Little Italy invece è sparita. Ma...

sono le 9 passate da un paio di minuti, eh. Salutiamo anche i Verdena, le loro fisse. Adesso parliamo di Emma Nolde. Sì, sì. Emma Nolde ha vinto la Targa Tenco per la migliore canzone con Quello che deve essere sarà. E allora, insomma, è un momento di grande soddisfazione per la cantautrice toscana. E allora, ascoltiamoci Quello che deve essere sarà e poi parliamo un po' di Emma Nolde. Dai, a Radio Rock Italia.

0: festeggiamo Emanolde che con questo brano ha vinto la Targa Tenco 2026. Il legame tra lei e la Targa Tenco comunque ha una lunga storia, perché prima di questo riconoscimento la cantautrice toscana era già stata due volte finalista appunto di questa kermesse, nel 2021 per il titolo di miglior opera prima con Toccaterra e l'anno scorso per miglior album assoluto con Nuovo Spazio-Tempo. Lo scorso anno tra l'altro aprì la cerimonia inaugurale interpretando Lontano Lontano, insomma, di Luigi Tenco, una bella impresa aggiungo io, ruolo che in passato è spettato da artisti del calibro di Diodato, Madame, Elisa, Ornella Vanoni e Pino Daniele. E va bene, parliamo un po' di Emanolde. Intanto arriva Motta, prego.
1: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

Allora, parliamo di Emanoldi, di questo brano che abbiamo sentito poc'anzi, Quello che deve essere sarà. È una riflessione lucida di chi, attraversando i propri 20 anni, si interroga su quale traiettoria voler dare alla propria vita, scansando l'inganno di dover fare per sempre fede a quelle idee che col tempo abbiamo elevato ad assiomi assoluti. In fin dei conti, la cosa più bella e complessa da realizzare è riuscire ad accettare l'imprevedibilità di ciò che accade, con un piccolo pizzico di fatalismo. Lei dice: per me e molti come me la cosa più complicata è non complicare. Così sono partita da un'immagine che ho letto in un libro di Chandra Livia Candiani per scrivere una canzone in cui la batteria è dritta e le parole sono parole che mangiamo, una semplicità che non mira a stupire a tutti i costi. Arrivati a fine anno iniziamo a fare le solite liste di promesse lontane. Ci promettiamo sempre cose impossibili, tipo leggere 47 libri in un anno, tornare a fare sport, iscriverci a qualche corso e cose del genere. Tutte cose che ci fanno sentire a posto con gli altri, ma non per forza nel posto dove noi vorremmo essere. Interessante. Questa canzone, dice lei, è una lettera a me stessa, dove mi sprono ad affrontare la cosa più difficile di tutte, ovvero accettare di non avere una lista di obiettivi. È strano trattarsi come aziende che fanno i resoconti di fine anno. Più andiamo avanti e più sarà importante smettere di competere con le macchine per giocare invece il gioco degli esseri umani, quindi smettere di competere con le macchine. Una macchina senza un comando non funziona, noi sì. Funzioniamo anche senza tutti questi paletti e forse stiamo anche meglio. Occorre accettare che non possiamo prevedere né controllare tutto. Ecco, io che sono un manico del controllo sto nei guai. L'amore non esiste.

letto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine.

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame,
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: E siamo arrivati all'ultimo passaggio con il classico per quest'oggi, ma anche per tutta la settimana, direi. Ci sono le vibrazioni.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: In una notte d'estate, le vibrazioni, il classico, sono le 9:21. Questa è Radio Rock Italia, mi raccomando, 3791 600 190, per interagire. Allora, chiudiamo il discorso di Emma Nold, che era già stata premiata da Billboard l'anno scorso come Performer of the Year. La stagione estiva la vede impegnata in un nuovo tour tra i principali festival italiani e tra l'altro la sua prima partecipazione in Ungheria al festival internazionale di Sziget, come si leggerà? Sziget Festival. Allora, facciamo un po' un elenco, del resto questa è una radio di musica italiana, quindi Emma Noldi a pieno diritto può essere raccontata per filo e per segno. I prossimi appuntamenti sono quelli con il Mango Music Festival, che si terrà ad Arezzo a breve, il 14. Incanto Marche a Castelleone di Suasa, il 18, si intende sempre luglio ovviamente. Balena Festival, Genova, 22. Ferrara Sotto le Stelle, ovviamente a Ferrara, il 25. Onde Mediterraneo a Gradisca di Sonso, qui siamo in Friuli, il 31. Poi c'è il Sziget Festival a Budapest, 12 agosto. Attenzione, agosto. Giova Summer Party, questa è, c'è di mezzo il giovanotti, mi sa, Barletta, 17 agosto. E la nuova data di conclusione tour in Santeria Toscana a Milano, il 30 settembre. E va bene, se volete maggiori info potete andare sul sito emmanolde.it. Un buon iannacci, Dantan, la Poiana.
1: E la Poiana è un falco delle mie montagne.

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vicezzo, 500 dalla Val d'Introbbio per la Poiana Nord. No, è troppo a bruciare nelle ciminiere.

Sono le 9:26 e questa è Radio Rock Italia. Attenzione, vi voglio dire una cosa. Dopo alle 10 cederò tutto, microfono, console, mixer, non a Dario Cecchettani. Eccezionalmente oggi Marte Contro sarà condotta dal buonissimo Vincenzo Pigliapoco. Bene, ma voi state sempre qua, perché tanto possono alternarsi i conduttori, ma la qualità della musica proposta rimane invariata.

bellissimo Enzino Carella. Un saluto ad Alessandro. Alessandro oggi è tutto indaffarato perché lui c'ha gli animali, insomma, gli animali vanno protetti. La Blue Tongue, una malattia brutta dei ruminanti, che viene trasmessa da piccoli insetti che rompono tanto tanto le palle a pecore, capri, bovini, e lui oggi era di vaccino forte forte. Alessandro, mi raccomando, adesso rifatti quest'ultima mezz'oretta a tutto sprint. Senti questo finardi dannata, senti, io mi zittisco perché l'intro è bellissima.

Che meraviglia, eh? Che ritmo, che base ritmica, eh? Vabbè, sarà Cesare Chiodo, la batteria. Sì. Allora, 65 anni del WWF, buon compleanno, quest'anno li festeggia. L'organizzazione è presente in oltre 100 paesi e si dedica alla tutela delle specie, alla lotta alla crisi climatica, eh? Sì, parliamone.

col panino, la calcina, la calcina, la calcina, la calcina.

Non so perché ho detto prima la batteria a Cesare Chiodo. Cesare Chiodo è un bassista. Alla batteria c'era Walter Calloni nel disco di Finardi, Diesel, non lo dico per precisione. Cesare Chiodo ci ha lavorato con Finardi, specie dal vivo, però nel disco in questione. Tra i tanti fenomeni al basso c'erano Hugh Bullen e Ares Tavolazzi. No, questo era per la precisione, perché mi sono reso conto di aver detto una fesseria. Allora, vediamo un po'. Costruire un futuro in cui le persone vivano in armonia con la natura. Questa è la missione che da 65 anni guida il WWF, una delle principali organizzazioni ambientaliste al mondo, nata nel 1961 e oggi presente in oltre 100 paesi. Un obiettivo semplice nella formulazione, ma complesso nella pratica: ridurre le pressioni sugli ecosistemi, fermare la perdita di biodiversità e promuovere un modello di sviluppo capace di rispettare i limiti del pianeta. Insomma, è una mission, direi, quasi impossible. Fin dalle origini, il WWF ha posto al centro della propria azione la tutela della natura e delle specie a rischio, costruendo negli anni una rete internazionale di progetti dedicati alla conservazione degli ecosistemi terrestri e marini. Vediamo un po', parliamone. Sì, sì.

0: Dalle prime campagne per salvare le specie simbolo della biodiversità globale, l'organizzazione ha progressivamente ampliato il proprio raggio di intervento, includendo la protezione delle foreste, la salvaguardia degli oceani e la gestione sostenibile delle risorse naturali. Oggi il WWF opera soprattutto attraverso una struttura globale che mette in connessione ricerca scientifica, azione sul campo e advocacy politica. I suoi interventi coinvolgono istituzioni, comunità locali, imprese e cittadini, con l'obiettivo di trasformare la tutela ambientale in pratiche concrete e misurabili. L'organizzazione ha la convinzione che la perdita di biodiversità e la crisi climatica siano fenomeni strettamente collegati e richiedano risposte coordinate a livello internazionale. Negli ultimi decenni l'agenda si è ulteriormente ampliata, includendo in modo sempre più centrale il tema del cambiamento climatico.
1: Rockstar. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Questo è
7: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
0: Sono appena scoccate le 9.47 qui a Giù dalle brande. Arriva ottobre con Ossessione,
7: la novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Lei si chiama Giulia Panza, viene da Ariano Irpino, è conosciuta con il moniker di Ottobre. Questa è la novità di quest'oggi in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, Ossessione. Allora, chiudiamo il discorso per il buon compleanno del WWF. Ricordiamo che la riduzione delle emissioni, la transizione energetica e la protezione degli habitat naturali sono diventati pilastri nella strategia globale del WWF, insieme alle campagne di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico. Parallelamente, un ruolo fondamentale è svolto dall'educazione ambientale, considerata uno strumento essenziale per costruire consapevolezza e modificare comportamenti individuali e collettivi. L'obiettivo è favorire un cambiamento culturale che renda la sostenibilità una componente strutturale delle scelte quotidiane. Quindi, a 65 anni dalla sua nascita, il WWF continua a rappresentare una delle principali voci globali per la difesa della natura. E bravi loro, noi facciamo il tifo per il WWF. Quinto Rigo.

0: E salutiamo anche il quinto Rigo. Allora, io vi sto per salutare, vi ricordo brevemente il palinsesto di Radio Rock Italia di quest'oggi, venerdì 10 luglio. Dopo di me Marte Contro, condotta oggi eccezionalmente da Vincenzo Pigliapoco anziché Dario Cecchettani. Alle 13, urgentissima, anche in questo caso ci sarà Silvia Austini invece di Sofia Baldolini. Alle 15 ci sarà il buon Paolo Di Cenzo con È quasi weekend, che cederà lo scettro e la console alle 17 a Emanuele Guzzardi per la sua consueta razione di Rocky Pirina 500. Chiuderà le danze Irene Worms con Mega Hertz dalle 20 alle 22. Signori, io vi saluto, il mio tempo è scaduto, vado in sigla, dopo c'è Cigno e poi c'è Marte Contro. Ciao, a lunedì!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

Francesco.

0: segno della sua riflessione morì in un letto di reclusione, ora riposa in pace. Rileggendo le sue note sembra qualcuno l'abbia davvero avuto in gloria, e per perizia e analisi delizia nella terza storia, libertà dal dolore, libertà dall'angoscia. Il suo cuore continuava a battere anche dopo la sua partita, finse la sua partita, la sua memoria non ebbe mai a finire. Antonio Gramsci.
1: Marte contro.
2: Marte contro. Marte contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: Ed eccoci arrivati alle 10 in punto sul pianeta torbido. La voce non è quella di Dario Cecchettani, non è la solita, ma è quella di Vincenzo Pigliapoco, conduttore solitamente lì. Troppo italiano, ovviamente mando un grande abbraccio a Dario, oggi lo sostituirò. E Sofia Baldolini, dopo di me, arriverà dalle 13 alle 15. Non verrà lei, ma verrà piuttosto Silvia Austini. Quindi abbiamo sostituito praticamente il venerdì con il martedì di Troppo Italiano e Chaos Control. Ma iniziamo sempre rispettando le nostre tradizioni, iniziando con un ottimo Vasco Rossi.

Per aprire al meglio questa puntata di Marte contro di venerdì 10 luglio, come al solito Vasco Rossi con Ridere di te. Vasco Rossi riesce sempre a buttarci dentro in qualche modo un bel assolo, questa volta di sassofono piuttosto che di chitarra, però ci piacciono tutti i tipi di assoli, anche perché se ne vedono sempre di meno. E allora il numero di Radio Rock Italia su WhatsApp per messaggi e note audio è 3791 600 190. Vi ricordo che potete ascoltarci in streaming su Radio Rock Italia scaricando l'applicazione gratuita sempre di Radio Rock Italia, sia per iOS che per Android, in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale.

La Municipal, l'Orsa Maggiore. Allora, in questa settimana sono successe tantissime cose, dalle vicende della Targa Tenco fino ai mondiali 2026, con la prima gara di la prima gara di ottavi conclusasi giusto ieri, una delle partite più noiose che io abbia mai visto, quindi non aspettatevi un commento troppo lungo, però ne parleremo piano piano. Prima gli You Can Hate con The Chain.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
2: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
11: Auto Import a Roma dal 1950.
13: State ascoltando
14: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
15: Il primo classico per Marte Contro alle 10:17 è scelto proprio su misura per Dario Cecchettani. Peccato che la regia non si sia accorta che oggi ci sono io, Vincenzo Pigliapoco, e il banco del mutuo soccorso con Paolo Pa.
14: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Un bel classico per iniziare almeno allegri, perché l'allegria è la parola chiave di questa Paolo Fa, veramente una leggerezza incredibile per iniziare al meglio venerdì 10 luglio. Beh, oddio, sono già quasi le 10:30, quindi abbiamo iniziato già da tempo. Ha iniziato ovviamente Marco Bosco con Giù dalle Brande dalle 7 alle 10 e ringrazio tantissimo anche lui per avervi accompagnato nella prima parte di Palinsesto di Radio Rock Italia. Continuiamo con la musica, allegri conoscete già, vabbè, questa intro di Pianoforte è forse una delle intro più famose nella musica italiana, sono gli 883, come mai?

straordinaria che piace a tutti, penso una delle poche band italiane che raccoglie un consenso unanime. Poi c'è ovviamente a chi piacciono di più, a chi piacciono di meno. Qui a Radio Rock Italia in particolare c'è qualcuno che ce l'ha addirittura tatuati sul braccio, mi sembra, sul braccio. Non vi dirò chi, sicuramente potete indovinarlo al 3791 600 190.

The Animal Club con Stubborn. Allora, Targhe Tenco assegnate nella giornata di ieri. Per chi non sapesse cos'è la Targhe Tenco, banalmente sono i nostri Emmy Awards, i Grammy Awards. Hanno tutti i nomi uguali, gli awards americani. La Targhe Tenco è la versione italiana, è la versione nostrana. Quindi ovvio ne parleremo in queste tre ore di Marte Contro. Le categorie sono varie e le elencheremo tutte dopo i Tre Allegri Ragazzi Morti con Stai Con Me.

I tre allegri ragazzi di Morti, stai con me. Allora, quali sono queste categorie della Targa Tenco? Beh, il primo è l'album, quindi il miglior album. Poi c'è il miglior interprete o miglior album da interprete, la migliore opera prima, quindi il miglior artista debuttante con un album tutto suo, la migliore opera in dialetto. Inizialmente era attribuita alla migliore canzone dialettale, poi dal 96 va direttamente al miglior album prevalentemente in dialetto, poi la migliore canzone, la targa che è stata sospesa nel 2006 e ripristinata 8 anni dopo, quindi anche quest'anno abbiamo avuto la migliore canzone, infine il miglior progetto, sia un album con un unico tema che caratterizzi tutte le canzoni contenute, quindi potremmo dire anche il miglior concept album se fossimo un po' international, ma essendo un premio tutto italiano ovviamente si parla del miglior progetto.

di fame. Allora andiamo alla prima categoria della Targa Tenco, perché la prima categoria e la più importante, un po' come nei Grammys, è ovviamente il miglior disco dell'anno. Quest'anno se lo accaparezza con Orbit Orbit. Diciamo non ha vinto con una votazione super unanime, perché i voti per Caparezza sono stati 57, mentre per Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra 56, quindi ha vinto veramente per pochissimo, per un solo voto. Però Caparezza non è la prima volta che si aggiudica la Targa Tenco, perché già nel 2014 vinse con Moseka, il primo rapper della storia a vincere la targa più prestigiosa, e poi anni dopo sarebbe arrivato Marrakesh come rapper. Quindi veramente complimenti Caparezza. Fra gli altri album abbiamo detto Andrea Laszlo De Simone, Una lunghissima ombra, poi Madame con Disincanto, anche lei buonissimi voti, 46, Mauro Ermanno Giovanardi, e poi Scegliere con cura le parole, il titolo dell'album, a pari merito con Madame, 46 voti, poi Erika Boschiero, Un posto sulla terra, con 39 voti, un solo astenuto in questa categoria.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è
14: Marte Contro.
13: C'è vita sul pianeta torbido.
15: Prima novità per Marte Contro sono i Bobby Joe Long's Friendship Party con la loro nuova Poltergeist.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
16: Oh, ce l'avemo sto pollo o no?

0: Ghost, nuovo singolo che anticipa i progetti futuri della band. Sound e testo restano estremamente fedeli allo stile che ha sempre contraddistinto il progetto guidato dal frontman Eric Bowers, nome d'arte che è un omaggio letterario. Si tratta del nome del bullo psicopatico antagonista dei ragazzini nel celebre romanzo hit di Stephen King.
1: Ti penso così forte che mi scoppiano le tempie, sei una costola di Dio a cui non serve niente, le contratture che mi bloccano le ansie, adesso che il mondo evolve dalle stanze.

0: con coscienza. E allora ci scrive quello che a parer mio è chiaramente un critico musicale, ci scrive al 3791 600 190, Vince, che ci lascia un commento su quella che è la novità dei Bobby Joe Long's Friendship Party, ossia Poltergeist. Un commento alquanto complesso, pregno di significato. Per chi mastica il linguaggio musicale, la critica musicale, dovrebbe essere già chiaro dal primo ascolto cosa ci vuole dire Vince con questo commento qui. Io vi invito comunque a farci molta attenzione, se volete lo passerò anche più volte nel corso della puntata, perché è alquanto complesso, però lo sentiamo subito.
1: Wachuari wari.
0: Eh sì, parole forti che descrivono perfettamente la novità dei Bobby Joe Long's Friendship Party, la loro Poltergeist. Mi raccomando, andatela a recuperare su tutte le piattaforme e tenete sempre presente questo commento che abbiamo appena sentito da Vince, perché apre tutta un'altra dimensione su questa canzone che sicuramente era bella prima, ma dopo questo commento che ovviamente risentiamo,
1: Wachuari wari,
0: assume tutto un altro significato. Veramente grazie.

0: delle città, delle immensità. Spero che ci sei, è vergiato più di noi.
1: E allora sulla voce cristallina di Paolo di Camera Caffè, che ci fa una rendizione incredibile di questa canzone dei Pooh, Uomini Soli, io vi devo ricordare una cosa bellissima: da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia. Yeah.

Eppure sono qui. E allora torniamo alle nostre target Enco, perché siamo rimasti solo alla prima categoria, ma ce ne sono ancora tantissime. Il miglior disco in dialetto, siamo arrivati a questa qui. Carmen Consoli vince con Amuri Luci. Non l'ho sentito, non sapevo neanche fosse uscito, però vince con uno schiacciante 137 voti. Pensate che alla seconda posizione c'è Daniele Sebe con Capitan Capitone e i Fratelli della Costa con 40 Nord 14 Est, solo 30 voti, quindi giusto 100 voti in meno. Mi sono informato, se cercate 40 Nord 14 Est, che dovrebbero essere delle coordinate, viene un punto a caso nel Mar Tirreno. Poi ovviamente non sarà un punto a caso, però è proprio in mezzo al Mar Tirreno, un po' lontano dalla costa di Napoli, quindi vi fa capire subito che tipo di dialetto è quello di Daniele Sepe, Capitan Capitone e i Fratelli della Costa. Poi Francesca Incudine con Radica, 29 voti. Roberto Colella, C'è sta sempre Navia, 26 voti. Chiara Raggi, Zenta con 18 voti. Gli astenuti questa volta sono un po' di più, sono ben 5.

libera, cade di settembre, piove da un'eternità occidentale, mai uguale, continua l'uomo che cammina, cerca nella fede sugli atlanti del Gran Khan, non lontano.

Continua e noi andiamo avanti con la musica. Siamo passati da una cosa molto lenta come questa, l'uomo che continua. Passiamo invece a qualcosa di un po' punk e ci svegliamo un pochino. Il parkour musicale tipico di Troppo Italiano, questa volta trasportato anche durante le ore di Marte Contro.

Ringraziati, e prima del break delle 11:15 volevo presentarvi una statistica che non ha nulla a che fare con la targa Tenco, ma piuttosto con i mondiali. Tutti dicono che sono truccati e io vi sto per dare la conferma. Ogni ottavo di finale è stato vinto dalla nazione con più pecore per chilometro quadrato. Non so cosa ci potreste fare con questa informazione, ma a parer mio è vitale.

0: Rock Spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: Ed eccoci arrivati al secondo classico di questo Marte Contro di venerdì 10 luglio. E Franco Battiato con la sua Cucuru Cucù.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Battiato da quello spettacolo che è La voce del padrone, cucurù cucù. E allora procediamo con le target Enco, perché ne abbiamo ancora tantissime da distribuire. Sono già state distribuite, vi sto ovviamente solo raccontando com'è andata. Siamo alla miglior opera prima, quindi l'album d'esordio degli artisti. Vince Pigi con Sta registrando audio. 81 voti che sembrano pochi rispetto alle altre categorie, ma ci sono tanti più astenuti, 19 rispetto alla categoria precedente, quella del miglior disco in dialetto, in cui gli astenuti sono stati solo 5, qui sono 4 volte di più, quindi 81 voti sembrano pochi, ma in realtà è già il doppio rispetto all'album secondo classificato.

calzini spaiati, ma andiamo a vedere le altre, non le altre categorie, ma piuttosto gli altri album che sono opere prime, perché ovviamente le novità italiane sono anche roba di Radio Rock Italia, tant'è che in questa classifica c'è addirittura un album che abbiamo passato fra le novità. Li sentite già sotto di me, sono i Satan Tango con il self-titled Satan Tango. Questa è Strada Provinciale numero 6, si sono classificati quarti con 37 voti, che comunque è un risultato ottimo.

Satan Tango con il loro nuovo album Satan Tango nella classifica della miglior opera prima per la Targa Tenco, ma anche francamente al secondo posto con Bitte Lieben, che significherebbe per favore vivi, il suo primo album. Strano, perché in realtà francamente gira in questo mondo da un bel po', partecipando ad X Factor qualche anno fa, quindi adesso la sentiamo con la sua Paracadute.

artista di matrice chiaramente battitiana, si può dire questo termine tremendo, perché a me ha sempre ricordato tantissimo Franco Battiato, sia nella strumentale che nel modo di cantare, ma anche proprio il modo di scrivere le lyrics, come dicono quelli bravi. Veramente spero che prima o poi riesca a separarsi da questa immagine così forte di Franco Battiato, perché secondo me ha ancora tanto da regalarci, francamente. Ma citando gli ultimi album che si sono classificati abbastanza bene nella categoria della migliore opera prima, c'è Santa Marea con Anime Storte, 42 voti, giusto uno in meno di Francamente, e poi infine Sara Gioielli sotto i Satan Tango con Gioielli Neri, 23 voti per lei. Ma andiamo al miglior disco da interprete, perché lo vince Avincola con Avincola Canta Carella, un album in cui interpreta tutte le canzoni di Carella. Veramente una categoria molto interessante questa qui, anche perché molti degli album in questa categoria sono ben riusciti. Avincola vince in maniera schiacciante, 40 voti in più del secondo posto, però Tosca al secondo posto anche se l'è guadagnato con 59 voti. Adesso in Negative Message.

con la categoria forse più equilibrata di tutte le targhe Tenco, ossia quella della miglior canzone. Solo 6 astenuti per questa categoria qui, e fra pochissimo, dopo reclame con Estate Nera, vedremo bene i vari posizionamenti.

Reclam Estate Nera, allora miglior canzone della Targa Tenco. Pensate che la prima e la sesta canzone si passano giusto 30 voti di differenza, quindi ci sono in mezzo altre 4 canzoni che differiscono di pochissimi, di 5-10 voti l'una dall'altra. Vince Emma Nolde con Quello che deve essere sarà, poi Che fastidio di Dito nella piaga, Anni zero di Mauro Ermanno Giovanardi, poi Straniero di Bianca da Ponte, Palestina terra di dolore con vari artisti, e Primavera di Tosca al sesto posto, comunque con 23 voti, e la prima canzone ne ha giusto 54. Adesso verso il break con Antonello Venditti e la sua Bomba o non bomba.

0: Rock Spot. Venuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16.950, anche con 10 anni di garanzia.
4: Auto Import, a Roma, dal 1950.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
8: Fumo di china è la seconda novità per Marte Contro venerdì 10 luglio e danno.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

il disco solista della storica voce dei Colli del Fumetto, il brano che era stato scritto per la colonna sonora del documentario Generazione Fumetto è stato reso disponibile insieme ad altri 6 bonus track del disco nella versione Acadanno Deluxe pubblicata su tutte le piattaforme.

0: con la sua Gianna e arriviamo all'ultima categoria della Targa Tenco, miglior disco a progetto, che sarebbe il concept album, no? Un disco tutto dedicato ad un unico tema. Questa categoria è particolare perché due album all'interno trattano lo stesso tema, perché il vincitore della categoria è 80 Buon Compleanno Ivan, live in Teramo, ovviamente dedicato a Ivan Graziani, l'artista teramano. Poi al secondo posto collettivo Giambona con Noi Piero, e al terzo posto un altro album che celebra il cantautore ovviamente teramano, Ivan Graziani, perché al terzo posto c'è Pigri, ossia con Teramo suona Ivan. E allora perché non ascoltare al volo qualcosa di Ivan Graziani? Sono molto indeciso, in questo momento sto scegliendo la canzone da mettere, però direi che la scelta ricade su Maledette Malelingue.
1: Sai cosa fa?

Ivan Graziani, maledette male lingue. Allora, adesso abbiamo un quarto d'ora prima di arrivare al break delle 12:15. Io direi di dedicare tutto questo quarto d'ora ad un singolo colore, perché scorrendo il database delle canzoni mi sono accorto di quante canzoni ci siano dedicate tutte al colore blu. E allora partiamo subito con gli Scooter e la loro Blu.

Quindi il blu può essere standard come per gli Scudo, ma può essere anche violento come in questo caso per i Jennifer in Paradise. Dobbiamo considerare anche il blu ghiaccio travolgente di Tommaso Paradiso.

Però e con lui concludiamo la carrellata di Blu con Blu Cristallo. Per arrivare al break però c'è ancora tempo di una canzone, quindi se la prendono i Dunk con Avevo Voglia.

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: Di nuovo in diretta con Marte Contro. 12 e 16 arriva il classico di Radio Rock Italia. E che classico, 10 ragazze di Lucio Battisti.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Quando la regia sceglie Lucio Battisti come classico, siamo sempre tutti più felici, in particolare io. In ogni caso, Lucio Battisti sarebbe arrivato sotto forma di 10 ragazze o di un'altra canzone, l'avreste sentito prima delle 13, orario in cui arriverà Silvia Austini sostituendo Sofia Baldolini e la sua urgentissima, dalle 13 fino alle 15. Procediamo con i cantautori, perché ne arriva un altro con un altro classico, Don Raffaè, Fabrizio De André.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo celtissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Don Raffaele di Fabrizio De André, ovviamente. Ieri sera c'è stata la prima gara dei quarti di finale dei mondiali 2026, Francia-Marocco, una gara che ha fatto schifo. Si può dire i mondiali sono noiosi quest'anno. Io non ho visto tutte queste partite, ma ogni singola partita che ho visto mi ha annoiato a morte, compresa quella di ieri. Uno si aspetta i quarti di mondiale, finalmente siamo arrivati, finalmente la creme della creme, finalmente possiamo assistere a del bel gioco, e invece ha fatto schifo. Sembrava una partita di tennis, avanti e indietro, e alla fine, facendo avanti e indietro, i francesi riescono a segnare due gol, uno da Kylian Mbappé e un altro invece da Ousmane Dembélé. Mbappé tra l'altro ha sbagliato un rigore nel primo tempo. Cosa sta succedendo ai rigori? Non lo so, sembra che li sbaglino tutti. Per favore, fate smettere di tirare rigori a Messi, perché non se ne può più. Mi dispiace, io sono un grandissimo fan di Messi, spero che vinca, però basta, basta. A me va bene anche che li tiri Lautaro Martinez. Pensate un po' come stiamo messi.
1: Benvenuti in voi. Il vostro ingresso rappresenta a tutti gli effetti la cessione delle vostre anime. Non saranno accettati reclami o cessioni del contratto. Da ora in avanti siete da soli. Non guardate indietro. Seguite.

Wet con Buio. Però bisogna fare i complimenti ai francesi, per quanto li possiamo odiare, in realtà sono stati molto bravi questa volta. Perché? Perché si temevano scontri dopo la partita Francia-Marocco, anche perché in Francia la presenza marocchina è importante, ci sono tantissimi tifosi, persone di discendenza marocchina. Ma in realtà è andato tutto bene. E io direi, in realtà, quando gioca la Francia o una squadra francese, il problema non sono mai gli avversari, sono quasi sempre i francesi. Perché che vincano o che perdano, Parigi diventa un disastro. Questa volta non è successo nulla, a quanto pare. Io ho visto qualche video su Instagram di qualcuno che festeggiava anche in maniera abbastanza esagerata, con fuochi d'artificio ad altezza testa. Però, diciamo, non ci sono stati arresti, non ci sono stati scontri, non sono state distrutte macchine di alcun tipo. Quindi direi, dai, e ce l'abbiamo fatta. Speriamo che in semifinale non ci tocchi qualcosa di indicibile.

Sui social sta girando una notizia particolare sui mondiali. Il presidente Trump avrebbe affermato: c'è sempre il prossimo anno dopo l'eliminazione degli Stati Uniti d'America. E adesso chi glielo dice?

per arrivare al break delle 12.45, anche per celebrare la vittoria della Targa Tenco con il miglior album del 2026.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

0: Rock Sport. Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Questo è
2: Marte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: L'ultima novità per Marte Contro prima dell'avvento di Silvia Austini dalle 13 alle 15 con voi sono i Flame Parade con Nidakar.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Need a car è una confessione semplice, una missione di colpa. I love too much, I drink too much, quindi amo troppo e bevo troppo. I Flame Parade sono un quintetto toscano il cui debutto risale ormai a 10 anni fa. Questa Need a Car è uscita come singolo doppio insieme ad un altro pezzo intitolato Television Home. E allora noi siamo quasi addirittura d'arrivo, ancora tempo per due brani prima di doverci lasciare, dover lasciare tutto, la regia, il computer e voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Rock Italia a Silvia Austini, che vi terrà compagnia dalle 13 fino alle 15 in questo venerdì 10 luglio. Dopo di lei arriverà Paolino Di Cenzo con È Quasi Weekend dalle 15 alle 17, poi Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina 500.

dalle 17 alle 20 e infine per concludere tutto il palinsesto della settimana di Radio Rock Italia, ma in particolare del venerdì, Irene Worms con Megahertz dalle 20 fino alle 22. Come vi ho detto, ancora due canzoni, una che celebra l'estate, Tienate dei Nugenea.

0: Marte contro, però Dario non pervenuto, piuttosto Vincenzo piglia poco con voi. Adesso arriverà Silvia Austini a tenervi compagnia dalle 13 alle 15 al posto di Sofia Baldolini. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Oh, ma mi raccomando, bevi responsabilmente, eh?
1: Ciao, Shorty. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
2: Nelle profondità dell'inferno!
3: Sceglielo!
4: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
5: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras. Vorresti lasciarlo?
6: Urgentissima! È già tardi.
7: Ritrovate e ben ritrovati su Urgentissima. Io sono Silvia Austini al posto di Sofia Baldolini e vi terrò compagnia dalle ore 13 fino alle ore 15. Intanto ringrazio i compagni di avventura che vi hanno tenuto compagnia da questa mattina alle 7 fino ad ora. Quindi Marco Bosco e poi quel bel popò di meno di ragazzo Vincenzo Pigliapoco. Noi invece iniziamo, come ormai voi sapete, con quei piccoli saltellini di palo in frasca che volgarmente noi addetti al lavoro li possiamo pure chiamare disco to disco, ma vabbè, a noi piace chiamarlo così. Loro sono gli Algot con Marforama.

gli Algoth con la loro Marforama, gruppo emergente, ormai anzi non più emergente, di Roma. Invece adesso andiamo a casa di Max Gazzè. Già la riconoscete all'intro, che è totalmente e facilmente riconoscibile. Lui è sempre Max Gazzè con La vita com'è.

dice Max Gazzè. Quindi allo stesso tempo prendiamo una vita con me e andiamo direttamente a casa di Edoardo Bennato e Gianna Nannini con una estate italiana con le loro con la loro notte magica, anzi notti magiche. E quindi intanto rimanete qui perché tra poco iniziamo.

0: un'avventura in più di un'estate italiana, notti magiche, con Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Invece, adesso rimanendo in tema estivo, ci andiamo a catapultare in una notte d'estate.
1: Baciami.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Questa è
3: Urgentissima. È già tardi.
4: E questi tre rintocchi definiscono ormai, già lo sapete che cosa, il nostro disco classico. Lo abbiamo evocato, anzi li abbiamo evocati, in Linea 77 con Il Mostro.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

prima mina l'abbiamo lanciata con il mostro dei Linea 77, direttamente dall'album Horror Vacui del 2008. E quindi intanto voi mi state scrivendo al 3791 600 190: Silvia, oggi che t'è successo? Non notiamo quella voce un po' frizzantina, un po' arrabbiata, per non dire altro, che inizia per Ink e finisce per Zata. Cerchiamo di capire un po' quale parola tu vuoi intendere, perché io ti giuro, Francesca, non lo sto proprio capendo, eh? Quindi dimmelo tu che parola intendi. Io le parole accette, non le dico. E quindi intanto io vi ricordo dove potete ascoltare, quindi scaricando l'applicazione dai sistemi iOS e Android di Radio Rock Italia, successivamente anche streaming, cliccando direttamente dal sito internet di Radio Rock Italia, oppure se vi trovate a Ostia lungo tutto il litorale romano, sul 96.6 in FM. E quindi intanto io vorrei pure chiedervi: voi come state? Cosa state facendo? Come avete iniziato il vostro venerdì pomeriggio? Dopo, anzi, come inizierete, anzi, direttamente il venerdì sera? Io in questo momento faccio un attimo un po' di riferimenti ai mostri, eh?

Io sono un mostro, gli era nera, canzone che segna proprio il 2026, quindi una canzone che segna, vabbè, ciao, quindi una canzone proprio che riflette sulle ingiustizie e anche sulle apparenze. Quindi adesso cambiamo un po' il ritmo, perché mi va di farlo. Intanto voi iniziate a sedervi e a prepararvi, perché Urgentissima è già iniziata da 25 minuti. Quindi c'è chi invece mi manda le foto, perché alcuni di voi già vi trovate al mare, altri di voi invece sono in casa con lo smart working. Quindi vedo veramente che, come al solito, saltelliamo da una cosa a un'altra. Tutti avete da fare. E invece c'è chi sta proprio, forse per andare a fare una visita, non ho capito cosa stai facendo, Eleonora, dimmi. Perché si vedono cose da quell'immagine, cioè, si vede un centro di accoglienza, come si chiama? Vabbè, una reception, però non capisco dove ti trovi. Intanto fatemi sapere dove vi trovate, cosa state facendo, e adesso andiamo un po' di Disincanto.

E ritorniamo insieme nel mondo di Urgentissima. Invece volevo proprio agganciarmi a un messaggio che mi è appena arrivato sul canale WhatsApp della radio, proprio perché sì, ormai alcuni di voi mi riconoscono. Praticamente appena accendi Radio Rock Italia o senti lo speaker o senti la mia voce, cioè ci sta questa duplicità e cosa. Ma allo stesso tempo comunque conoscete anche uno dei miei giochini che a volte riescono, a volte non riescono, sul modo di dire, anzi sul proverbio del giorno. Proverbio del giorno che tra l'altro, come mi ha passato Francesca, sì, tu non lo sapevi, però giuro, ti posso dire, anzi vi posso dire a tutti quanti voi, che ci riaggancia direttamente al tema di cui volevo parlarvi. Il proverbio del giorno ve lo lancio tra poco, perché come ormai voi già sapete serve la sigla, servono tante cose, e intanto iniziamo un po' ad imparare a difendere i mostri dalle persone.

E ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima proprio per lanciare la nostra tanta amata sigla. Mi raccomando, con le braccia così, con i glutei così, ancheggiamo in questo modo, con la testa facciamo questo e con i piedi quest'altro. E quindi adesso abbiamo lanciato la sigla del proverbio del giorno. E il proverbio del giorno, quindi adesso ve lo anticipo, anzi ve lo leggo proprio, non il proverbio effettivo ma il significato. E poi voi provate a capire se riusciamo ad arrivare, cioè, se voi lo indovinate, ecco, era facile da spiegare in italiano. E quindi il proverbio quindi evidenzia la necessità dell'apprendimento e soprattutto l'importanza del ricordo, ovvero la conservazione delle proprie capacità conquistate. E quindi sapere molte cose potrebbe rivelarsi particolarmente utile per riconoscere ed affrontare le difficoltà che si prospetteranno nel corso della vita. Quindi intanto cercate un po' di capire di quale proverbio parlo. E intanto ci sentiamo lui.

E voi ci avete preso, ed è proprio questo. Quindi il proverbio del giorno di cui avevo un po' lanciato l'argomento era il impara l'arte e mettila da parte. Proverbio che, poi a rifletterci, mi era pure stato detto anni e anni fa a un colloquio con i professori, e quindi io ero piccolina e non avevo capito bene il senso, quindi non so se adesso, visto che io sono un po' delle volte ingenuotta o faccio finta di esserlo, volevi pure sapere, ma secondo voi no, se me l'avessero fatto, cioè, la professoressa me lo disse proprio, non è che me la, nel caso in cui me l'avesse mai detto, no, me l'ha proprio detto questa frase, ma cosa intendeva? Che prendi l'arte e mettila da parte? Non lo so, ma secondo me io mi butto intanto sempre nel mio amore disperato verso l'arte.

ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima. Io sono sempre Silvia Austini in sostituzione di Sofia Baldolini, insieme fino alle ore 15. E quindi avevamo appena adesso finito di dire il proverbio del giorno. Il proverbio del giorno, quindi, ricordandovelo, dice direttamente proprio impara l'arte e mettila da parte. Proverbio che effettivamente poi non è stata una cosa programmata. Praticamente descrive, cioè no, dice direttamente anche, no, parla. Oh mio Dio, oggi mi sto già perdendo, portatemi un caffè. Parla proprio di un tema legato ai musei, all'arte, quindi volevo parlare proprio di questo. Visto che comunque ormai voi sapete che lavorando nei musei ne vedo di ogni, in questo caso invece c'è una mostra che secondo me ne vale la pena, perché dà anche la possibilità di vedere e toccare proprio con le proprie mani, ad occhi chiusi quindi, le opere d'arte, cosa che ai turisti piace fare. Se non lo possono fare, lo fanno. È così, è la vita. Che devi fare?

0: al 334-840-7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
2: State ascoltando
0: Urgentissima.
2: È già tardi.
3: E ben ritrovati di nuovo. Questo è il momento della nostra prima novità insieme. Abbiamo parlato di mostri e quant'altro e adesso ci sentiamo Incubo con Vita Rock and Roll.
0: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Incubo, pseudonimo del cantautore toscano Cristiano Tatti. Bene, il suo progetto quindi si sviluppa in Simbolissimi con il produttore Ara e aggiunge quindi un sound elettronico e urban, dotato anche di un fortissimo impatto. E a noi le novità ci piacciono perché, come dice il nome, ascoltiamo musica nuova come questa che ci piace veramente tanto. Invece adesso ho una cosa anche altrettanto importantissima da dirvi, che da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833-833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Quindi potete cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e selezionare direttamente

direttamente Radio Rock Italia per tutte le nostre dirette, oppure direttamente anche da Radio Rock TV. Quindi è un modo per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi e ovunque voi vi troviate. Quindi Radio Rock Italia, musica made in Italy, da ascoltare, come dice la parola della nostra radio, direttamente su tutta Italia. E invece intanto andiamo a sentirci la canzone che è stata premiata nella giornata di ieri, anzi una delle artiste probabilmente migliori di questi ultimi anni, e lei è Emma Nolde con Quello che deve essere sarà, un po' il monito del Chaos Control, il mio programma che lo portiamo anche qui oggi.

ed Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà, ha vinto proprio la targa come migliore canzone singola per il premio Tenco. E quindi complimenti ancora e alla sua canzone che, come abbiamo detto più di una volta all'interno del mondo di Chaos Control, è stata la nostra canzone cardine che ci ha fatto proprio iniziare l'anno con questo bel nuovo proposito. E quindi siamo veramente, parlo io in plurale per tutti quanti voi, perché nel mentre sto ricevendo messaggi di complimenti verso la canzone, la cantante, e anche una sorta di tutti quanti eravamo tutti felici di questo premio. E invece intanto ci ascoltiamo Virginiana Miller con Old Baller e poi ritorniamo insieme.

ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima. In questo momento già per me era Chaos Control, ma vabbè, ormai io ce l'ho il mio programma nel cuore. E invece vi volevo anche dire quindi di questo museo. È un museo che praticamente vi dà la possibilità, vi offre proprio la possibilità di toccare le opere d'arte con le vostre mani. Non perché negli altri musei non si possa fare, anzi negli altri musei non si può proprio fare, non potete toccare a caso le opere d'arte, ma dovete avere degli appositi attrezzi, quindi dei guanti preposti, e poi ci deve essere comunque una persona che vi dica nello specifico quale punto dell'opera potete toccare. E invece finiamo di parlarne tra pochissimo, perché adesso è arrivato il momento loro, dove possiamo urlare, cantare, rappare e fare un po' come ci pare.

0: appunto, quindi ritorniamo a noi nel mondo di Urgentissima. Il mondo di Urgentissima oggi vi vuole rendere partecipi, anzi direttamente vi vuole spiegare come funzionano i musei, perché oggi voglio tirarmela così, oggi me la credo, proprio così. E quindi vi stavo proprio dicendo che nei musei le opere d'arte non vanno toccate, cioè dovete stare fermi con quelle zampette piene di dita, non dovete stare lì a toccare o sfiorare le opere d'arte, perché non si può fare, a meno che voi non indossiate dei guanti appositi e che non ci sia una guida specifica che vi dica anche nello specifico quale parte di quell'opera vada toccata, anche perché non tutte le opere all'interno dei musei possono essere toccate, palpate e poi anche sfregiate, come ce ne sono stati tanti di esempi di grossi e persone molto ingegnose e genie, mettiamola così. E quindi che cosa è successo? In sostanza, cinque artiste non vedenti hanno proprio preso hanno avuto proprio l'idea di esporre delle opere, ma anche offrirle al tatto. E proprio questa mostra si chiama A occhi chiusi si scoprono aspetti inesplorati. E invece adesso andiamo a casa di Salmo.
1: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

LMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, brah, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

Salmo all'interno del mondo di Urgentissima. Ritornando quindi a parlare di questo museo, di questa mostra nello specifico, ideata da 5 artiste ipovedenti e quindi non anche non vedenti, quindi hanno avuto questa bellissima ispirazione di proprio di rendere anche adatta a tutti la visione di un museo. Quindi il senso è quello di scoprire ad occhi chiusi aspetti anche inesplorati delle opere d'arte, anche perché, come ormai sappiamo, come non tutti sanno e saprete tra poco, delle volte anche vedere un'opera d'arte sotto altri mille punti di vista, ma non solo, anche come la vita, delle volte ci aiuta anche a vedere meglio, a capire meglio le cose. E mi scrivono anche al 3791 600 190 dei colleghi dei musei che dicono: ma tu che cosa dici quando i turisti toccano le cose? Cosa dico? Lo dice direttamente Luciano Rossi all'interno di questa canzone. Anzi no, proprio letteralmente nel titolo.

direi che solamente dal titolo dico cose, dico questo, quindi wow, sta buona, ma dove vai? Cioè, dico solamente questo ai turisti, non dico nient'altro, non scherzo, perché se no mi mandano via dal lavoro. E quindi vabbè. E niente, quindi scherzando, sì, noi addetti ai lavori, ma anche voi turisti delle volte sgridate anche altrettanti turisti, quindi poi si crea questo bellissimo circolo vizioso. Circolo vizioso che invece ci riporta al museo, quindi questo museo che si trova in provincia di Viterbo a Sacchi di Gallese. Quindi andiamo poi a con, se volete facciamo una cosa, dai, facciamo così, ci mettiamo sopra la nostra bellissima Torpedo Blu per andare a vedere questo museo, che dite? Vogliamo andare tutti quanti insieme? E dai, su!

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxigonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: Torpedo blu, sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu.
1: Rock Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Auto Import a Roma dal 1950.
4: Questa è Urgentissima.
5: È già tardi.
6: E con i tre rintocchi danno l'inizio alla nostra seconda e ultima super classico. Loro sono in Subsonica con Nuova Ossessione.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E quindi dicevamo che in quel di Viterbo, presso il Museo Marco Scacchi di Gallese, ci troviamo a vedere questa mostra che è stata proprio ideata da un gruppo di 5 ragazze non artiste, principalmente non vedenti e ipovedenti. Quindi la loro pratica nasce dal tatto come strumento di conoscenza e creazione. Quindi le opere prendono forma da un contatto diretto con la materia e si offrono quindi anche di proporla al pubblico come un'esperienza di percezione oltre la dimensione visiva. Cosa anche importante, perché come stavo dicendo poco fa, vedere un'opera d'arte con gli occhi, sì, ok, tu vedi le scanalature, le rientranze, le luci, le ombre, le cose, ma delle volte anche il toccare l'arte, principalmente le statue o un quadro, ti aiuta a percepire anche quello che l'occhio in quel momento non vede. Ora non significa che dobbiamo toccare tutte le opere d'arte possibili e immaginabili, perché se no noi addetti ai lavori ci arrabbiamo. Ma non dovete farlo, quindi se mai volete fare un'esperienza simile, andate tranquillamente in questo museo. Se non volete farla, non la fate, non toccate, siamo tutti in pace.

insieme a Donatella Rettore con chimica e con la sua questione di chimica. E quindi niente, stavamo quindi dicendo e finendo di parlare di questa mostra totalmente tattile che è stata costruita e dedicata per da persone non vedenti e anche ipovedenti, ma è stata invece poi aperta alla possibilità a tutti quanti noi di toccarla, quindi di toccare quindi le opere con mano. Mostra che sarà effettuata fino a settembre presso il museo di Marco Scacchi di Gallese, quindi in provincia di Viterbo. Quindi abbiamo tutti quanti la possibilità di vedere anche come cioè abbiamo varie possibilità di capire come funzionano sì i musei anche e percepirli, come le vivono anche le persone non vedenti, ecco. E quindi invece, ritornando a parlare di musei, mi scrivete al 3791 600 190, mi dite: ma se io volessi toccare un'opera d'arte, come posso fare? Non puoi farlo. Nel senso che ci deve essere una mostra specifica, quindi un evento specifico con dotato di guida, e devi avere un guanto apposito, quindi non puoi andare là di tua spontanea volontà, e poi devi essere non vedente, quindi ci sono proprio persone addette che in quel momento conducono e aiutano le persone non vedenti a toccare, perché ovviamente noi per certi versi possiamo essere avvantaggiati, quindi sappiamo dove toccare, ma una persona ha bisogno proprio di essere indirizzata davanti l'opera, quindi è proprio una mostra, anzi è proprio un evento nel caso specifico della visita guidata in un museo qualunque di tutti i musei del mondo. C'è proprio una persona addetta che ti aiuta a fare a toccare l'opera e anche a vederla. E invece adesso ci sentiamo la musica che ci aiuta un po' ad abbassare i nostri bollori caloriferi della giornata di oggi, e loro chi sono già le conoscete.

0: non ti vengo. E
1: io nel mentre rido perché c'è chi è tra gli ascoltatori, forse tra i più attenti, perché io neanche mi stavo ricordando più. Qualche settimana fa invece vi stavo parlando di un museo curioso che è stato creato, cioè che lo hanno fatto, quindi questo museo in provincia di Viterbo, e quindi mi state dicendo: Viterbo regala musei particolari che forse Roma non regala. Non lo so, io non voglio entrare nella presa in giro tra una provincia e il capoluogo di provincia, del capoluogo di regione, ma beh, diciamo che comunque forse è anche una questione anche dovuta agli spazi e a quanto un museo possa offrire. Quindi Viterbo è anche un modo per dire: vabbè, andiamo a vedere una provincia al di fuori di Roma, quindi vediamo una cosa che non è Roma, andiamo a Viterbo e oltre a vedere la città e quanto possa offrire, andiamo a vedere anche musei particolari. Ora non mi ricordo quale museo, neanche tu te lo ricordi, figurati io, ma mi ricordo che riguardava forse un UFO, era un qualcosa sugli UFO se non erro. E adesso invece poi mi sono anche buttata nell'andare a rileggere tutti i musei più piccoli del mondo, e invece rimanendo sempre sulla linea delle canzoni che ci piacciono, lei è Alice Caronna. Fammi raccontare.

Non so se lo avete capito, quindi ha ragione Alice Caron a dire che non serve legge per l'amore. E quindi possiamo amare chi ci pare. E quindi invece, ritornando a parlare della, dei musei più curiosi e più strani che ci sono al mondo, troviamo anche, quindi come stava dicendo anche l'ascoltatore Andrea, il museo che si trova a Bagnoregio, quindi la Tuscia, quindi offre la possibilità di visitare l'UFO Museum, quindi il primo museo italiano dedicato agli alieni. Quindi possiamo trovare la via, l'indirizzo e tutto quello che ne consegue, ok. Ma quindi questo museo, buttandola molto velocemente a parlare di lui, nasce quindi dall'impegno e dall'idea di Giancarlo D'Alessandro, socio del CISU, ovvero Centro Italiano di Studi Ufologici, che ha quindi l'intento di creare un luogo dedicato all'ufologia. Quindi non è un museo dove si vedono disegni fatti a caso degli UFO, ma è una cosa un po' più studiata. E invece adesso andiamo a sentirci lei.

paracadute di Francamente ci riporta verso gli ultimi 20 minuti di Urgentissima. Tanto io ve lo dico, questo mese non avrete, cioè non avete proprio modo per evitarmi. Mi troverete un po' dovunque, perché ormai mi sto espandendo un po', le mire espansionistiche dell'impero romano, che però beh, tanto prima o poi decaderà la mia vena e svena mira espansionistica. E niente, oggi veramente parliamo anche un po' di cavolate. E quindi invece, ritornando un po' ai musei, mi sono anche imbattuta in un articolo che viene proprio da Geopop, che parla di musei più piccoli al mondo. Ma ce ne sono veramente tanti, sono nati alcuni tra l'America e gli Stati Uniti, e quindi trasformano spazi minuscoli in scrigni di storie, passioni e memorie collettive. E invece adesso ci sentiamo loro, un po' per allentare un po' il mood, abbassiamo un po' i BPM, ma tanto poi tra poco risaltiamo giù dal letto, perché dobbiamo un po' risvegliarci, perché inizia il weekend e dobbiamo anche divertirci, perché è quasi weekend, no?

0: E quindi stavamo parlando di questi musei microscopici, piccoli piccoli piccoli, come sarà anche un po' questo talk che poi ci porta alla pubblicità. Quindi questi musei microscopici nascono proprio perché sono strutturati all'interno di cabine telefoniche, roulotte, quindi sono letteralmente dei piccoli e dei mini musei, e dimostrano che nascono, quindi principalmente si sviluppano all'interno del mondo degli Stati Uniti e dell'America e del Regno Unito. E invece intanto adesso ci diamo alla pubblicità.
1: Rockstar. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: State ascoltando
4: Urgentissima.
3: È già tardi.
0: E adesso è arrivato il momento della nostra seconda e ultima novità. Lei è Gianna Nannini.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

con Marrakesh, America in C. E quindi è stata proprio una reinterpretazione dello storico successo del 1979, che vede quindi la collaborazione di Marrakesh ed è stato prodotto insieme a Dardust. La nuova versione quindi vuole fotografare dopo 47 anni il declino del vecchio sogno americano e la fine di quella illusione che tanto ci aveva rimbambiti un po'. Quindi lo fa aggiungendo una matrice rock originale, le barre di Marrakesh, nato proprio casualmente vuole nel 1979 ed ha la sua lo stesso anno della canzone, l'anno di nascita. Le sonorità sono elettroniche contemporanee di Dardust. E invece adesso, ritornando al 2025, è arrivato il momento di lei, Monica, anzi no, proprio di Lula.

ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima per fare gli ultimi saluti finali. Quindi adesso è arrivato il momento di salutarvi e dare il benvenuto a Paolino Di Censo, con il suo è quasi weekend. La Rocky Perina 500 invece oggi avrà due principi attivi, o forse uno, non lo so, perché sicuramente ci sarà Federico Corsi. E poi lo sapete, delle volte se c'è Federico Corsi c'è anche lei, delle volte no. Chissà, io vi dico solamente che Bob, non lo so, lo scoprirete se rimarrete dalle 17 alle 20 in diretta. E invece dalle 20 alle 22 vi porterà a Nanna e vi condurrà direttamente nel weekend Irene Worms con il suo Megahertz. Intanto vi saluto ufficialmente, io vi saluto e vi ringrazio. Forza, abbasso, già lo sapete. Urgentissima chiude i battenti per la settimana di oggi e noi invece ci risentiamo martedì prossimo con Chaos Control. E poi cioè, anche ci sarò la prossima settimana in un altro giorno, ma ve lo dirò tra poco. Intanto loro sono i Casino Royale con Cose Difficili, che anticipano l'ingresso di quel po' di meno che di uomo di Paolino Di Censo. Ciao!

0: Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras. Vorresti lasciarlo.
5: Avete ascoltato? Urgentissima! È già tardi.

Ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente, e ogni volta che dopo piango.

0: Lo so, ma noi dobbiamo cominciare. C'è paura, ma noi dobbiamo cominciare. Quindi facciamo così.
1: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Ma ve ne dico io un sacco di quelle cose che non sapete sul venerdì. O quello che so che non si sa. Ah, così si sente molto meglio. Un buon pomeriggio a tutti quanti voi. Le 15:05:05 secondi. Guarda un po' la fiera dei 05. Oggi, venerdì 10 luglio, questa è quasi weekend. Io sono Paolo, con me Silvia Ostini. Buon pomeriggio, Silvia.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Bella voce squillante, sì. bella pronta. Che così. Hai fatto fino adesso, Silvia?
2: Ho parlato, ho fatto cose, ma in questo momento io non mi sento.
0: Non
2: quindi
0: ti senti,
2: sto
0: non
2: urlando
0: ti... così,
2: a caso.
0: Così, meglio?
2: Che?
0: No, perché non l'ho toccato, volevo vedere se c'era.
2: Abbasso? Sì,
0: abbasso?
2: Sì, perché già sono sorda in un orecchio, ma manca pure l'altro.
0: Così,
2: no?
0: Meglio?
2: Sì, meglio.
0: Volevo vedere se c'era l'effetto placebo.
2: No, perché sono sorda in un orecchio, quindi l'altro in questo momento
0: sai quelli che ti dicono uccidendo. Così meglio quando ti mettono le lenti che vai
2: sì.
0: A fare la visita
2: anche tu
0: sei
2: grande adetta
0: agli occhiali come sottoscritto. Sono totalmente non vedente, soltanto che non riesco a portare cuffie a occhiali nello stesso tempo.
2: Ah dai, quindi non ci vedi
0: e ci vedo poco,
2: quindi sei tipo là così
0: brancolo quasi nel nulla. Sai quelli che quando ti dicono meglio così o meglio così, secondo me invece le lenti a volte non te le cambiano proprio per vedere
2: se
0: c'è un effetto placebo. Cioè tu dici, ah, così vedo meglio, invece
2: ovvio.
0: Quello ha messo un pezzo ovvio. Di fondo delle bottiglie.
2: Anche perché quelle cose, quelle scritte, sono sempre quelle.
0: Uno ne impara a memoria.
2: Esatto,
0: ma certo.
2: Ed è quella la cosa. Io da bambina lo facevo, certo. Andavo diretta così e il dottore mi ha detto, scusa ma la impara a memoria? E io, sono sempre tutte uguali.
0: Vabbè, ho capito, ma se ne impari a memoria tanta da bambina. Quanti anni? Diciamo bambina.
2: Cinque anni. Me l'ero imparata a memoria e all'oculista.
0: E lì c'è una prima problematica. Cinque anni, va bene, mi fa piacere. Perché poi, come per il sottoscritto, la cosa noto essersi abbastanza ingrandita. Nel senso, le varie fasi della vita.
2: Sì.
0: Io ero bimbo problematico a cinque
2: anche tu,
0: anni, anche
2: facevi?
0: Completamente. No, vabbè, ma...
2: Raccontaci, cose, abbiamo due ore di tempo.
0: Le cose,
2: due ore libere.
0: Oh, facciamo una puntata sui bimbi? Facciamo una puntata
2: sì,
0: su cose, sulle cose che fanno i bambini che fanno ridere.
2: E certo, sì, anche perché qua ce ne sarà tantissimo da vedere.
0: Io,
2: da sapere.
0: Io impazzisco con i bambini degli altri, con i figli degli altri.
2: Ovvio.
0: Figli miei non ne ho, non ne voglio, non mi interessano, grazie. Però con i figli dei miei amici mi diverto tantissimo.
2: Dai.
0: Vabbè, divento lo zio coglione con cui puoi fare praticamente
2: tutto.
0: Che si
2: fa con gli zii coglioni?
0: E beh, con gli zii coglioni si va all'acqua Piper. Tanto per cominciare. Vabbè, all'idromania, dai, mamma mia, come sei attenta. Si va all'idromania.
2: Sì.
0: Poi lo zio coglione che pesa più di 100 kg. Non
2: fa
0: può
2: fare bomba.
0: Ma non può fare praticamente nessuno scivolo. Poi sono andato con mio nipote. Dai, però non mi ridere in faccia così male che non
2: scena.
0: È carino.
2: No, scusami, è avuta la scena quella dei cartoni. Dove tipo uno rimbalza e l'acqua sale per aria.
0: Esatto. Sai che c'è uno scivolo del genere?
2: Ma dai.
0: C'è uno scivolo fichissimo. Ho visto tipo un video su YouTube.
2: Mm-hmm.
0: Che è fatto proprio come il trampolino. Come un trampolino quelli per gli skate, no?
2: Sì.
0: Quelli degli skate park. E praticamente tu fai questo scivolo a palla. Largo,
2: esatto.
0: In grande pendenza, con questa poi rampa finale che è praticamente dritta in verticale.
2: Esatto.
0: Parti e poi puoi fare i tuffi a bomba, ma cioè sì. C'è un'elevazione pazzesca.
2: Sì, ho capito, pazzesca, ma poi dopo arriva la parte critica e studiata.
0: Che rientro in acqua
2: e rischio pure di farti male. Cioè, ora, certo. Al di là del ridere
0: forse fa parte del gioco farti male, sai?
2: C'è
0: uno scivolo per farsi male.
2: Esci, tutto.
0: Vabbè, comunque sta di fatto che sono andato con... mio nipote Edoardo, che saluto,
2: sì.
0: Che adesso ha 13 anni, al tempo ne aveva tipo 11.
2: Al tempo,
0: vabbè, due anni e mezzo fa, sì. L'ultima volta che sono stato in Romania, sono andato con mio nipote Edoardo e ho detto, vieni con lo zio che facciamo lo scivolo, quello con le ciambelle, quello che va a finire poi dentro, no? Dentro una specie di tazza che poi si stringe sempre. Non so, non lo so, non l'ho visto perché non me l'hanno fatto fare.
2: No.
0: Perché il signore all'ingresso...
2: Lei non può
0: non
2: entrare.
0: Non devi ridere, ma... non mi devi ridere in faccia per questa cosa.
2: con spirito tedesco.
0: Io volevo rientrare scivolo e il signore dire no. Lei mi ha detto vatti a fare due giri di campo.
2: Ma
0: mi ha pesato, cioè perché c'è la bilancia, perché le cose bisogna farle con attenzione. Mi ha pesato e mi ha detto vatti a fare due giri di idromania e poi torni.
2: Ammazza.
0: Così è andata.
2: Vabbè, ho capito, ma che
0: capito. Pizza. Questo è stata brutta. Va bene, parliamo di cose stupide che si possono fare con bambini o senza. Arriva Cosmo.

0: Bisogna stare attenti, se succede, brutta.
1: Esatto, ti fai male.
0: Se succede, succede, perché poi succede dei bambini.
1: Esattamente.
0: Poi dopo è peggio.
1: Poi sali e poi l'umidità è quella che ti ammazza.
0: E l'umidità è quello che ci ammazza. Quanta mancanza di lucidità. Io adoro la nostra mancanza di lucidità, lo posso dire. Austini, posso dire che uno parte per una tangente, uno parte per un altro. E poi troviamo un punto d'incontro con
1: il muro.
0: I pischelli, esatto, il muro dei pischelli.
1: Dritto!
0: Così, dritto per dritto. A proposito di pischellis, dei pischellis, volevo ringraziare i ragazzi del Febbra che settimana scorsa, domenica scorsa, ci hanno ospitato in quella della città dell'altra economia a Roma, a Testaccio, perché è stata una festa proprio carina.
1: Sì, parecchio.
0: Io non sono rimasto fino a De Pischellis. Tu sei rimasta?
1: Sì,
0: tu hai la faccia di quella che è rimasta.
1: Hai fatto serata
0: ovviamente. Hai colto l'occasione per far serata.
1: Sì,
0: com'è andata?
1: Ah, è stata, vista da dietro un'esperienza totalmente nuova, nel senso mai stata dietro un palco, mai fatto. Quindi
0: mai dietro quello, è un palco importante.
1: Sì, esatto, quindi veramente bello. E poi è stato bello comunque vedere gli ascoltatori, il pubblico che sta lì sotto, che canta, conosce le canzoni, perché un conto e dici vado a vedere l'emergente X nel locale. Quindi un po' ti metti dal punto di vista loro, invece stando dall'altro punto di vista e vederlo poi.
0: Vederli eseguire.
1: Esatto,
0: è piaciuto molto anche a me.
1: Sì.
0: Noi abbiamo conosciuto i Jennifer in Paradise, che sono simpaticissimi, carinissimi, sudatissimi, perché hanno picchiato come i matti. Mi dispiace che c'era ancora poca gente, perché il grosso delle persone doveva arrivare, anche perché già ancora alle sette e mezzo di sera c'era un caldo mostruoso. Però devo ringraziare veramente Jennifer in Paradise, che sono stati carinissimi con noi e picchiano come i fabbri,
1: come
0: baltitori. Esatto.
1: Sì.
0: Va bene, Silvia, fermati là che c'è il break.
1: Sì.
0: Quanta puntualità.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
6: Radio Rock.
7: State ascoltando È Quasi Weekend.
0: Vero.
7: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Va bene, 15:16, arriva il primo dei due classici che ascolteremo insieme quest'oggi. Arrivano gli Zen Circus, questa era Ilenia, bella
7: di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
0: Quello.

0: Zen Circus su Rock Italia. Questa era Ilenia, noto con piacere che la Silvia, che il gracchio non c'è in questo momento.
1: Hai visto? Sì, perché ho toccato una cosa che dovevo toccare.
0: Ma che cosa? Ho visto solo guardare.
1: Io ho imparato questa cosa nella radio. In questo momento non so se sto urlando o meno, quindi dimmi se
0: si sente. Metti le cuffie perché hai tolto.
1: Certo.
0: Prova.
1: Ora mi si sente?
0: Sì. Ora ti si sente, è una gran bella voce, quindi fatti sentire. La pranoterapeuta del mic, delle cuffie.
1: Sì, sai, io praticamente accudisco qua dentro. Sono quando loro hanno bisogno di me mi chiamano, io accudisco i microfoni.
0: Infatti, veramente, prima gracchiava.
1: Eh sì.
0: Niente, c'è questo feeling.
1: C'è questo feeling tra me e lui, tra lui e me, tra loro e tutte queste cose.
0: È un momento in cui io sono completamente preso da questa cosa, completamente rapito da questa cosa.
1: Sono un po' come si chiama? L'angun di turno.
0: Ah, con misticismo
1: vestito,
0: proprio.
1: Con
0: quello.
1: Il vestito proprio indiano mistico, così che sta là e fa cose.
0: Sono completamente.
1: E magari essere angun anche.
0: Sono totalmente ammaliato, non era male angun, era fortemente.
1: Miseria, veramente bella.
0: Non me lo far dire per radio che non è carino, che sennò è sessista.
1: No, bella.
0: Però si poteva fare all'amore con angun.
1: Beh.
0: Si poteva tranquillo. Cioè, se angun viene e mi dice Paolo Genzo,
1: sì.
0: Io sono angun, tu sei Paolo Genzo, facciamo l'amore qui subito ora.
1: Poi sì, sì.
0: E io dico angun. Come dirti di no?
1: Esatto, come puoi dire di no?
0: Che è un modo carino per dire che era fortemente. Vabbè, lasciamo perdere, ma lasciamo perdere, perché io devo fare un saluto particolarissimo. Sono molto molto emozionato da questa cosa, perché qualche giorno fa, il 4 di luglio esattamente, se n'è andato Bruno Ripepi. Insomma, ne ha parlato ovviamente tutta Roma, tutta la Roma radiofonica ne ha parlato. Io devo mandare un abbraccio particolare ovviamente ad Antonello. Per me Bruno Ripepi è stato un maestro di radio, di vita, un grandissimo amico, un pazzo scriteriato con il quale ho condiviso delle cose folli, visto che oggi parliamo di follie che abbiamo fatto da ragazzini. Io con lui non ero così ragazzino, però lui era meno ragazzino di me, perché è morto nel 26 a 80 anni, quindi assolutamente, però aveva una mentalità totalmente ilare, giocosa, scherzava su qualsiasi cosa, sulla morte, sul malessere, sulle malattie. Scherzava su tutto, mi ha insegnato a dissacrare veramente su tutto.
1: Mi sembra giusto.
0: E quindi io lo dico, questo pezzo non è nella nostra collezione, lo prendo da un'altra parte. Non me ne voglia chi gestisce poi la parte musicale della radio. Però uno dei pezzi che sentii cantare a Bruno Ripepi in un locale storico di Roma che si chiama JKO, dove andavamo spesso, era un posto un po' particolare, mettiamola così, senza fare poi digressioni di genere. L'ho visto seduto al pianoforte cantare questo pezzo di Adriano Celentano, e quindi questa è dedicata, senza altre parole, dedicata tutta all'amico Bruno Ripepi. Ovunque tu sia, caro Bruno, goditela ancora una volta. L'epitaffio che voleva Bruno sulla sua tomba era: sono qui non per colpa mia, sono qui contro la mia volontà. Ciao Bruno.

0: Pensavo a quante radio hanno poi sono poi divertite con la voce di Bruno Ripepi. È stata una voce così maschia, così virile, proprio una mancanza, una voce che mancava già da tempo, perché ovviamente stando male era ritirato a vita privata. Io ero andato a trovarlo, ci eravamo divertiti moltissimo, avevamo scherzato moltissimo. Litigare su tutto, sai, quando c'è una persona con cui litighi su tutto,
1: su tutto, sì.
0: Politica, litigare, musica, litigare, sesso, litigare, in tutti i modi, litigare sempre, però ti vuoi bene.
1: Esatto, sì, è bello pazzesco. Come rapporto.
0: Sì, sì, sì, sì, a me discutere con le persone che amo, litigare con le persone, litigare no, discutere sì. Animatamente, anche molto animatamente, io sono abbastanza incendiario. Quando discuto mi piace, perché comunque mi confronto con le persone,
1: certo, mi pare giusto.
0: Con le persone alle quali poi voglio bene, che so che vedono le cose in maniera diversa da me, sono prontissimo a cambiare idea, cioè, su certe cose, soprattutto politiche,
1: sì.
0: Non mi puoi spostare di un centimetro chiunque tu sia, però insomma, sta di fatto che con Bruno Ripepi abbiamo riso, scherzato e litigato su qualsiasi cosa. Va bene, chiusa la parentesi di ripepiana memoria e di insomma così un po' di lacrimuccia. Cara la mia Silvia Austini,
1: sì.
0: Possiamo anche dare il numero di telefono, finalmente possiamo aprire le linee, come
1: esatto.
0: Si diceva un
1: apriamo
0: tempo.
1: Le linee
0: alle 15:27 possiamo andare a fare un po' di saluti, ci sono parecchie persone all'ascolto che devono essere salutate, lo vuoi dire tu il numero che
1: sì.
0: Sei pronta?
1: Ormai sì, lo so, contattateci al 3791 600 190 e diteci che cosa state facendo, cosa state pensando e anche i saluti, anzi iniziate prima a salutare e poi a
0: prima
1: dire.
0: Prima i saluti,
1: esatto.
0: A buffo,
1: esatto.
0: Tipo ciao Paolo, ciao Silvia, ciao Paolo.
1: Esatto.
0: Sto facendo i cazzi miei a casa mia con
1: giusto.
0: Mio figlio, mia sorella, il mio amante.
1: Perché ultimamente nessuno parla, cioè nessuno saluta, a prescindere vai e parli.
0: No, non è così.
1: Cosa, l'urto
0: è così.
1: Dei nervi, signore mio.
0: Non è così, qua si saluta, qua si saluta prima di raccontarci le cagate che avete fatto da ragazzini.
1: Esatto.
0: A me piace ricordare, sai, il passato fa parte di noi, parte del bagaglio personale. Io ricordo una tantissimo di quando avevamo tipo 16 anni. L'amico mm-hmm. Lorenzo, che saluto, del quale non posso assolutamente dire il cognome perché sto per raccontare un aneddoto merdosissimo. Fece sega a scuola. La madre, la signora Carla, lo sgamò.
1: Però?
0: E lui, no, però non c'è nessun però, perché lui poi alla fine fece una cagata senza limiti.
1: No.
0: Cosa fece? La mamma lo sgamò, forse perché lo andò a prendere a scuola, sai, queste cose qua, nel senso che ci sta, insomma, non so perché, comunque venne sgamato. Lui cosa fece? Prese una grattugia di quelle per le mele.
1: Non mi dire.
0: Sì. Prese la grattugia, si grattugiò la faccia fino al sangue, fino alla carne viva, e disse alla signora Carla
1: sono
0: che
1: caduto.
0: Aveva avuto col motorino. Certo, che aveva avuto l'incidente.
1: Il motorino era intatto.
0: Motorino nuovo, voglio anche un cianagraffio. Cioè, perché ci ho messo la faccia.
1: Ci
0: ho messo letteralmente la faccia. Quindi questa potrebbe essere una delle stronzate che si fanno da ragazzini che mi è venuta in mente. Di questo vogliamo parlare,
1: sì.
0: Cara Silvia Austini. Silvia Austini, tu sei tuttora Pischella, quindi
1: tuttora.
0: Se fai una cagata la fai adesso.
1: Sono pienamente perseguibile.
0: Adesso sei pienamente perseguibile.
1: Adesso,
0: al tempo
1: da
0: non
1: oggi.
0: Si può. Beh no, voi generazione di adesso siete più perseguibili di noi.
1: Sì. Sì, anche perseguitati.
0: Noi Anta giocavamo con le canne da stucco. Tu sai cos'è una canna da stucco, Austini?
1: La canna da stucco.
0: Ci puoi arrivare.
1: Immagino che sia quel bastone per mettere lo stucco sulla parete, no?
0: No. La canna da stucco era nient'altro che una canalina di quelle che si usano per fare gli impianti elettrici.
1: Uh-huh.
0: Quindi un tubo vuoto.
1: Sì.
0: Con noi andavamo a ferramenta con tipo 1000 lire, ma 1000
1: sì.
0: lire vere. Lo metteva sul giornale, mi ricordo.
1: Sì.
0: Si prendeva lo stucco da vetri.
1: Uh-huh.
0: Si prendeva un chilo di stucco da vetri, costava veramente 800 lire. Si spiaccicava questo stucco sul giornale.
1: Uh-huh.
0: E si arrotolava intorno alla canna da stucco.
1: Okay.
0: Ok. E quindi avevi. Poi cominciavi a fare tutte le palline e le attaccavi sulla canna da stucco.
1: Ok.
0: E dopodiché era una cerbottana. Niente,
1: ma
0: né più né meno.
1: E poi devi avere un fiato pazzesco. Cioè,
0: ragazzi, chiunque è all'ascolto al 3791 600 190 che ha vissuto il periodo della canna da stucco, scriva senza saluti, mi frega niente. Ricordatevi della canna da stucco.
1: Esatto. Beh,
0: vabbè, noi facevamo. Mi ricordo un giorno ero sul terrazzo di casa mia, c'era la vicina che era chinata prona
1: sì.
0: in avanti. Io stavo provando la canna da stucco.
1: No!
0: sul culo della vicina.
1: Ma
0: e ricordo,
1: no,
0: ricordo l'espressione tipo "ai, ma che è?" ancora adesso.
1: Ma il "ai, ma che è?"
0: Sì, io me la ricordo, cioè la sento l'audio nella mia testa, non sento mentre tutto scorre di Gravano, sento "ai, ma che è? Ai, ai, ai."

0: E come stiamo riscoprendo i Negramaro su Rock Italia, io li sto riamando, anzi sto cominciando ad amarli perché prima non li amavo neanche un po'.
1: Ma dai, perché?
0: Non lo so, perché così è una questione di antipatia a pelle.
1: Non ti piacevano?
0: No, ma è una cosa così, riconosco la bravura, la grandezza artistica, non solo ovviamente di Giuliano San Giorgio, ma di tutti i ragazzi di Negramaro, però non sono un gruppo che ho particolarmente amato passare per radio. Invece questi giorni li sto riscoprendo moltissimo anche a casa. Anche a livello privatissimo.
1: Tu, tutti ormai la sentono, anche i mobili attaccano.
0: Sì. Beh, casa mia è nota nel quartiere per essere casa della musica.
1: Ah, dai.
0: Sì, no, cioè, non posso. È una forma probabilmente anche quasi di depressione. Nel senso, io scaccio i brutti pensieri con la musica. È una forma di esorcismo, quantomeno. Se non voglio dire depressione, perché non credo di essere vittima di quella cosa tremenda. Però è una forma di esorcismo. Nel senso, prima che arrivi un brutto pensiero, io metto musica a palla.
1: E lo perdo, il pensiero lo
0: sciacquo via. Da me puoi sentire, che ne so, il tango alle 6 del pomeriggio, così? Come in Negramaro alle 8 del mattino. Cioè, ma tranquillamente può succedere qualsiasi cosa. Io sono amante di musica francese, quindi moltissimo appartiene al panorama musicale francese. Va bene, bando alle ciance, c'è una pagina intera di messaggi, adesso li andiamo a leggere tutti quanti.
1: Giusto.
0: Tutti, proprio tutti. Io però prima voglio mettere un pezzo di Eminem. Quasi. Che di rancore. Quindi ci ascoltiamo rancore, poi 3791-600-190, le cazzate che avete fatto da piccoli, andiamo a leggere, a salutare tutto e tutti. Questo fa parte del nuovo disco
1: Tarek da colorare.
0: Grazie, grazie. Sì, questo è Eminem.

0: la balli, te la balli, te la balli tutta. Questo pezzo del 1970, dice
1: ma
0: la
1: dai.
0: Nostra. Vedi che la nostra regia dice la nostra Giorgia.
1: La nostra Giorgia. Beh, però è invecchiato bene.
0: Beh, si è del 70 vacca. Veramente. Non ricordavo questo sound, questo mood musicale. Del
1: ma
0: 70.
1: Secondo me sì, perché poi dopo da là anche Rock the Casbah, tutte queste sonorità un po' moderne.
0: Hanno
1: no?
0: preso tutte hanno da preso... Eminem esatto. di Rancore, di Tarek.
1: I The Clash hanno rubato a Rancore, Rancore The Clash, chi lo sa?
0: No, se è 1970 hanno rubato i Clash, hanno rubato a Rancore,
1: è vero,
0: scusa
1: sì,
0: Silvia,
1: vero.
0: Se dobbiamo fare le cose diciamo le,
1: esatto,
0: le cose come
1: esatto,
0: stanno. La nostra Giorgia, che è la regia di destra, non mente mai, Giorgia non dice no. mai bugie.
1: Giorgia non dice mai bugie. Vabbè, che Giorgia è...
0: Scusa, ma non riesco a rimanere serio. Non riesco a rimanere serio se dico Giorgia non dice bugie. Allora, la nostra Giorgia ogni tanto sbaglia.
1: E beh, ci sta. È una macchina, può sbagliare.
0: È una macchina, non è Giorgia, non è un essere umano. Giorgia
1: no,
0: è infallibile,
1: non è
0: che non sbaglia.
1: Io sono
0: Giorgia, non è quella Giorgia lì. È una Giorgia qualsiasi, una macchina, un'intelligenza artificiale che
1: cose.
0: Poi gestisce cose, esatto. Racconta cose, incontra
1: il mondo, incontra i cantanti, incontra i gruppi.
0: Certo.
1: Ma
0: certo,
1: vogliamo incontrare un po' gli ascoltatori?
0: Andiamo a incontrare
1: un po' gli ascoltatori. Ci guardano e non favellano.
0: Un saluto a Tommaso!
1: Ciao Tommaso!
0: Dall'Olandia, da Amsterdam. Che ci fai ad Amsterdam?
1: Eh?
0: Io di Tipella Polè, dai tutti, dai Silvia.
1: Ciao.
0: Io di tipologie di carne ne conosco solo una. Certo, si vede che Tommaso è pischello.
1: Eh sì.
0: Perché se no te ricordavi pure la canna da stucco.
1: Esatto.
0: A parte le canne, quelle che sono le sigarette che fanno ridere.
1: Esatto.
0: Ovviamente. Sicuramente.
1: Possono anche essere, la canna di fucile.
0: La canna di fucile, però la canna da pesca.
1: La canna da pesca.
0: Ancora, la canna
1: da mozza.
0: La canna da mozza, però è sempre fucile. Mi entra sempre nel mondo del fucile.
1: Giusto, è vero.
0: Nel mondo sempre del fucile.
1: La cannuccia.
0: La cannuccia. La canna di bambù.
1: Guarda
0: cosa ti arrivo a dire. Per dirci bacco.
1: Oppure,
0: ne abbiamo dette tante.
1: Vedi, il neurone
0: la, aspetta, la canna del gas.
1: Esatto, beh, tutto ciò.
0: Pure certo.
1: Canna fumaia.
0: La canna fumaria, certo. Certo che stiamo facendo un puntatone, ostili di quelli clamorosi.
1: Dobbiamo
0: arrivare fino all'incontro con Sara Bob e Federico Corsi che ripropongono Cringe. C'è cioè questa nuova versione Cringe.
1: Sì, speriamo di sì, se lo riproporranno, perché loro veramente ci intrattenevano i pomeriggi, sempre del venerdì, mi pare, in questa fascia oraria, quindi ci sarà da ridere.
0: Quello che sappiamo per certo è che Lele Guzzardi oggi non c'è.
1: Oggi non c'è.
0: Oggi non c'è Rocky Pirina, quindi ci sarà o Cringe Pirina
1: sì, oppure Caos no, lui è fuori comfort, quindi
0: lui
1: sì,
0: è fuori comfort,
1: quindi
0: mamma mia,
1: è
0: difficile questa.
1: Fuori Pirina
0: mi piace, la prendo per buona anche perché sennò
1: basta.
0: Non ne usciamo più come la canna del gas. Buon pomeriggio Riccardo, ciao Ricky, oggi siamo fatti grandi chiacchierate. C'era chi giocava con la canna da stucco e chi si stuccava le canne, questo è vero.
1: Beh,
0: io ero uno di quelli che
1: sì,
0: se arrivava stuccavo. Non mi porta niente. No, ma devono ripassare per tutti quanti. Frega cazzo, io stucco. Poi dopo, poi dopo se ne parla. Ciao Paolo, sto cercando cose su internet.
1: A posto. Vabbè, dai a ride.
0: Dai a ride. Ciao Paolo, sto cercando cose su internet. Ciao pure Silvia.
1: Ciao.
0: Ciao Isa. Che stai cercando su internet?
1: Esatto, ma che cerchi?
0: Adesso ho una curiosità, il curiosometro, quello proprio a mille adesso.
1: Vai.
0: Adesso io devo sapere cosa stai cercando. E poi un saluto a Flavio. Posso mandare i saluti da anonimo? Da anonimo, doveva essere anonimo, invece io ho detto Flavio, però l'anonimo Flavio.
1: Vabbè, però potevi dire da Flavio, visto che comunque voleva l'anonimato, mi sono inventato un nome.
0: No, usiamo un nome di fantasia, Flavio,
1: esatto.
0: Che saluta gli angeli di chirurgia vascolare dell'ospedale San Carlo, quello delle patatine buonissime, che sono capaci di mettere gli stent agli stent, roba super che si stenta a credere, ma è vero, no, vabbè però ragazzi.
1: Beh, forse era pure per questo.
0: Si stenta a credere, non è male per niente. Dicesi poi ancora, un saluto a Flavio, un saluto agli angeli del San Carlo, dell'ospedale San Carlo, della chirurgia vascolare, facciamolo bene questo saluto, perché so che ci hanno ascoltato parecchie volte, non riesco a dire parecchie, oggi non so perché sono delle parole...
1: Troppe volte,
0: ci hanno ascoltato abbastanza, un certo
1: numero sufficiente di volte.
0: E quindi un saluto anche ai ragazzi dell'ospedale San Carlo. Questo lo mettiamo dopo perché ho sbagliato. Questo lo leggiamo dopo perché ho sbagliato a copiare un file. E quindi devo mettere per forza Gaetano. Per forza Gaetano. Non
1: lo sorbiamo.
0: Disco era mainstream 2016. Tanta roba. Scusa.

0: Rock Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Questo è Quasi Weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.

0: Eccola qua, la novità, arrivano i What I Know Well, questa è Eclissi.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: chiama Primo Amore, questo ultimo lavoro di Alessandro Mannarino, da cui abbiamo estratto la prima delle tracce, delle tre tracce che sono, che hanno girato poi nelle radio. L'altra era Ciao, l'altra era Maradona. Oggi Alessandro Mannarino sarà in concerto in quel del Rock in Roma a Capannelle. Io invito tutti gli ascoltatori di Radio Rock Italia a raggiungerci, ad incontrarci in quel di Capannelle, appunto. Io sarò per chi vuole venirmi a trovare, insomma, sarò nel parterre degli invalidi, in quanto sono accompagnatore di qualcuno, e quindi saremo lì sotto. Se volete incontrarci, venirci a trovare, siamo lì come sempre. Va bene, 3791 600 190. Adesso qua mi si accende proprio, guarda è brutta, te lo dico.
1: Che
0: Isa,
1: cosa
0: è,
1: ha detto?
0: È brutta,
1: già
0: è brutta,
1: l'ho capito sin da subito che ha messo male. Lo zampino,
0: no, è male. Ciao, prima avevamo detto ciao Paolo, ciao Silvia, ciao pure Silvia, sto cercando cose su internet, già mi si è acceso proprio lo squacquero proprio
1: e
0: brutto del porca miseria, devo sapere.
1: Che sta cercando Isabella?
0: Non posso dirvi cosa sto cercando.
1: Perché?
0: Lo sto facendo in incognito.
1: In che senso?
0: Allora, non puoi cercare per i cazzi tuoi a casa tua in incognito, non ci dici niente.
1: Ma anche
0: piuttosto
1: perché?
0: Che farci salire questa cosa brutta. A me sale bruttissima.
1: Sì, la
0: portierite.
1: La
0: ciabatta male. La portierite proprio brutta di sapere. La suocerite,
1: esatto,
0: di sapere che
1: anche
0: cosa
1: perché
0: stai cercando.
1: Anche perché, tra l'altro, cioè, lei dice che lo sta facendo in incognito. Ma la persona che non deve sapere, ma te pare che sta ascoltando?
0: Infatti, saprà, cioè, senti a noi, dai, su.
1: Dai, su. Oppure vuoi. Oppure secondo me sai che sta facendo? Sta informando Sofia Baldolini, Dario Cecchettani e Lele Guzzardi, perché oggi non ci sono stati.
0: Questa è una buona chiave di lettura.
1: E quindi secondo me sta tipo indagando, sta dicendo loro hanno detto questo contro, quindi ci sta mettendo in
0: qui gatta cicoria.
1: Qui gatta cicogna.
0: Qui gatta cicogna anche, perché sì, via, dai. Quella delle canne ha preso piede. Io de canne ne conosco solo un tipo. Vabbè, dai ragazzi, l'abbiamo detto.
1: Ripetitivi.
0: Esatto. L'abbiamo detto, dai, non sono le canne quelle che fanno ridere. Abbiamo parlato, sì, di cazzate che si fanno da giovani. Abbiamo parlato, ora ho parlato io perché tu non ne sai nulla, essendo giovane ancora adesso. E il problema è che se lo fai adesso della canna da stucco, gabbio, è immediato.
1: È
0: immediata sanzione amministrativa, quantomeno salta subito. Noi vabbè, noi ce la davamo a gamba, non scappava.
1: Perché diciamo prima non eri geolocalizzato, ora sanno tutti dove ti trovi, quello
0: tutti
1: che fai.
0: Quello che fai, dove sei, con chi sei, perché sei.
1: E perché sei lì.
0: Stiamo parlando delle cazzate che si fanno da ragazzini, da giovani. Una bellissima fu una domenica nella parrocchia di San Pio X. Entrammo durante la messa
1: e
0: c'era un pretino simpatico che era giovane, che si chiamava Don Paolo, esatto, molto carino, che ancora si ricorderà, penso, di noi.
1: Povero uomo.
0: Ah, c'è questo che parte, ma noi facciamo partire quest'altro, che ci frega.
1: Ah, perfetto,
0: facciamo
1: dai,
0: così, con una certa solerzia.
1: Sì.
0: Entrammo durante la messa della domenica, tipo a mezzogiorno, spalancando le porte della chiesa spalancando le porte a Cristo, diciamo così. Che fanno, sono belle rumorose.
1: Sì, parecchio.
0: Nessun segno convenzionale, nessun segno gesto apotropaico, niente.
1: Nulla.
0: Non si può fare. Noi entrammo tipo Don Paolo! Basta messa!
1: Così.
0: E scappammo via. Ma c'era tanta gente, però era pieno. Era pieno dei fedeli.
1: I fedeli hanno rincorso.
0: Era pieno dei fedeli. Non lo so se c'ha rincorso qualcuno. Io sono soltanto, ce la siamo da parte. Basta messa. E via. Se si poteva raccontare questa aneddoto per radio, forse no, ma non abbiamo fatto lo stesso.
1: Ormai
0: questo è
1: il bello della radio. Questo è il
0: bello
1: prima.
0: Questo è il bello della diretta, esatto. Che non si sa mai quello che può accadere. Buon pomeriggio a Micol. Che
1: ciao.
0: Dice, ciao belli, evidentemente ci vedi poco, caro amico. La Silvia è bella veramente, su di me non mi puoi dire, tutto mi puoi dire tranne che sto bello.
1: Oggi, cioè, tu mi vedi così gialla e così rossa.
0: Oggi
1: in
0: giallona,
1: testa.
0: Oggi giallorossa. Non l'ho notato, Austini mia, sei meravigliosa in tenuta giallorossa. Cioè, rossa, ve lo dico per chi non dovesse per caso vedere la radio. Silvia Austini è rossa di capelli e gialla di tutina.
1: Esatto, e quindi oggi sono tipo la bandiera d'aro, da magica.
0: La bandiera da magica. Senti, noi abbiamo delle citazioni da fare, vero? Perché c'è una cosa figa che comincia oggi.
1: Sì, ma è di là.
0: Tu
1: è
0: sai dov'è?
1: Foglio.
0: L'altro foglio?
1: Sì, quel foglio.
0: questo foglio.
1: Esatto, che forse era
0: Vabbè, ma non fa niente, non fa niente. Quando la fai, la fai. Non è che se la fai alle 15.50, alle 16.01 abbiamo qualcosa.
1: No, ma che? Due minuti.
0: Da oggi, cara Silvia Austini, tu hai possiedi un televisore?
1: Sì,
0: bene,
1: forse sì.
0: Bene, sei un pezzo avanti.
1: Dai.
0: Perché da oggi, cara la mia Silvia Austini, mm-hmm, gialla e pure rossa, puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 83...
1: Del...
0: No, 83...
1: 833.
0: 833, lo vedi che sei sul pezzo tantissimo? Del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Quindi potete vedere loro
1: e ascoltare noi. Forse è meglio. Allora li guardi.
0: Ma guarda perché... che loro non sono mica così belli, sono mica più belli di noi.
1: No, perché noi li roviniamo esteticamente. Noi siamo troppo fighi.
0: Ah, noi, ecco, esatto, esatto. Questo sì, è buono, questo è buono. Però da noi le telecamere non ci sono. Fortuna vuole che da noi non ci siano le telecamere.
1: Ecco, almeno.
0: Comunque, se volete guardare Giuliano Leone, se volete guardare Emilio Pappagallo, sa, non c'è niente di bello da vedere, fatelo attraverso il canale 833 del Digitale Terrestre, a partire da oggi.
1: Da oggi, sì.
0: Se invece volete ascoltare Paolo Vincenzo, Silvia...
1: Silvia Cecchettani.
0: E Silvia Cecchettani, una delle Silvie nostre, potete farlo attraverso il canale 833, però dovete avere una connessione internet.
1: Esattamente.
0: La tieni tu la connessione internet?
1: Ha voglia.
0: Come no? No, tu le vendi.
1: Io vendo questo perché sono vestita come, vabbè, come niente.
0: Oggi sei vestita da gelato giallo rosso.
1: Da gelato giallo rosso.
0: Sembra,
1: sì,
0: sembra una caramella giallo rosso.
1: Sai che posso fare? Questo gesto. Quattro. Shh.
0: Tutti
1: poi,
0: a casa
1: Juvi.
0: Questa però è roba da...
1: È roba. Lo so, però è figa da fare sempre.
0: Questa era contro la Juventus.
1: Già.
0: Questa me la ricordo bene.
1: Perché è stata squalificata da qualche finale.
0: Qualificolli. No, no, perché presero 4 gol dalla Roma in casa.
1: Sì, però era pure una Champions, era un'entrata in qualche cosa importante.
0: Ti faccio una domanda semplice.
1: Chi se ne importa?
0: Perché?
1: Non lo
0: ti
1: so.
0: Ti inerpichi in cose di calcio dove né io né te... possiamo dare una
1: perché
0: risposta.
1: Perché il
0: cervello
1: delle volte fa che si surriscalda.
0: Cosa sai tu di calcio? Cosa sai?
1: Che ci sono
0: 11 giocatori,
1: 11 giocatori, ci sono varie formazioni, 4-3-3, 4-4-4, 4-4 non è
0: possibile. Troppi,
1: che cacchio di... Basta, andiamo a fare altro.
0: Abbiamo detto, Paolo Dicenzo e Silvio Ossia hanno detto tutto quello che sanno di calcio.
1: Esatto, fine.
0: Bene,
1: basta.
0: Bene, quindi sì, non ti avventurare, no. C'era la Coppa, sono stati squalificati, no. Quanto sono belli, quanto sono brutti. Lascia perdere.
1: Esatto.
0: Io mi ricordo semplicemente il gesto di Totti, 4 e tutti a casa.
1: Esatto.
0: Che comunque.
1: E che gli vuoi dire?
0: Va bene, noi continuiamo con la music. Stiamo parlando delle cazzate squalificossi. Squalificossi, dice qualcuno. Vabbè, a 3791-600-190. Stiamo parlando delle cazzate fatte da giovani. Mm-hmm. Quindi mettete pausa alla vostra vita, tornate indietro, riguardate quello che avete fatto. Vabbè, nel tuo caso da giovane riguarda quello che hai fatto due settimane fa.
1: Sì, esattamente, l'ho fatto ieri pure. Sì.
0: Quando ero giovane, il 9 di luglio, cioè il giovedì.
1: I bambini piccoli dicono, quando ero piccolo?
0: Quando ero piccolo, c'hai 9 anni! C'hai 9 anni adesso, scusa. Voi pensateci, poi lo scrivete al 3791-600-190.
1: E noi ci canalizziamo.
0: Ci sono Paolo e Silvia, proprio questo volevo dire. Ci sono Paolo e Silvia che proveranno a psicanalizzare... quelli che sono stati
1: paure.
0: Pure addirittura
1: ha voglia pure quello anche quante psicoterapia.
0: Ne hai, paura? quante ne hai
1: non sbaglio, 10.
0: Più di quattro
1: sì.
0: Più di quattro a casa,
1: sì.
0: La più grande paura
1: dell'acqua è già.
0: E che paura dell'acqua?
1: Idrofobica.
0: Ah, non sapevo. Tu sei colorofobica?
1: No.
0: Io un po' sì.
1: Dai, quindi
0: un
1: adesso
0: sì.
1: Resta da fastidio.
0: Un po' sì. Perché non sei tutta bianca.
1: In faccia.
0: Col make up bianco e con il naso rosso.
1: Ma che faccia ciò?
0: Ma sei tanto carina.
1: Sono
0: ma perché?
1: Scolorita.
0: Ma che scolorita? Questo
1: faccia.
0: È scolorito. Il foglio è scolorito. Questo è scolorito. No, Silvia Ostini, che sei tutta colorata. Oh. Sembri Susanna, la bimba di Vasco Rossi. Dai, Marlene Kunz.

0: Marlene Kunz, 1994, questa era Sonica. Un attimo, Silvia, scusa.
1: Sì. E ci siamo. Adesso facciamo un balletto.
0: Eccoci, eccoci. Che è successo?
1: Niente, stavo facendo un balletto.
0: Un balletto?
1: Un balletto.
0: Un balletto?
1: Un balletto.
0: Non ti ho vista, non ti ho vista perché ero impegnato a schiarirmi la voce. Mettiamola così, con educazione.
1: Vabbè, mi sembra giusto, no?
0: Cioè, con educazione per radio era tipo, guarda, scusami, Silvia, ero impegnato un attimo a schiarire la voce. No, in realtà stavo per morire in diretta.
1: Ma non c'è problema, perché tanto Silvia.
0: Perché tanto Silvia vi intratterrà. Esatto,
1: faccio salvare cose.
0: Silvia che salva cose. Oggi, oggi cosa hai salvato? Nell'ordine, le cuffie, il microfono.
1: Le cuffie, il microfono.
0: Hai messo una mixer? Non mi sembra.
1: No.
0: Oggi mi sembra di no.
1: Oggi no, non ho messo una
0: I computer sono al loro posto. La nostra Giorgia naviga tranquillamente.
1: Poi ho messo le mani sulla ruota della mia macchina, ma ho scoperto che mi hanno tolto il tappino.
0: Che infamità.
1: E quindi ora non so, ma ora la ruota si sgonfia? Cioè come funziona? Non si comprano i tappini?
0: No, i tappini si rubano, scusa.
1: Ho capito, ma che è così, poi c'è sempre.
0: E certo, e allora non hai capito l'infinito, cioè la storia com'è. C'è un solo tappino che gira per tutte le macchine di Roma. Quanti siamo a Roma? 2.700.000 abitanti? Ci saranno 2 milioni di macchine, almeno.
1: Di più.
0: Sono 3 tappini in tutto. Quindi il tuo adesso sta, devi essere bravo a vederlo. L'unica cosa, ecco, tu lo puoi prendere il tappino, perché lo puoi prendere, anzi forse lo devi prendere, però devi essere brava a sgamare una delle altre due macchine che ce l'hanno.
1: Che pizza!
0: Certo.
1: E mo però
0: sarà troppo facile.
1: E quindi ora la ruota si sgonfia, va blu.
0: Non si sgonfia, quel tappino lì è un tappino di sicurezza.
1: Che serve?
0: Non l'ho mai capito.
1: Mo
0: non
1: vorrei fare una
0: domande
1: polemica.
0: Strane. È come, sai il taschino quello dove si mette il fumo? Quello dei jeans.
1: Quello c'ha un'utilità però.
0: Metterci il fumo?
1: No.
0: E qual è l'utilità?
1: C'era l'orologio nel taschino.
0: Vabbè, ma nei jeans?
1: Eh sì, anche lì andava messo.
0: Ma che mi stai dicendo?
1: Già.
0: Ma che stai tirando fuori?
1: Oppure poteva essere utilizzato come un pezzettino di tessuto in più da utilizzare come toppa.
0: Ho capito, ma togli dall'app e dopo lasci in altro buco.
1: Perché comunque c'era.
0: Perché quello c'ha la parte sotto.
1: Sì.
0: Hai capito questo come il signor Strauss, il signor Levi Strauss, quante ne ha pensato.
1: Sì, è intelligente. No,
0: la storia dell'orologio a taschino non me la bevo, cara Austini, non la bevo. Non la bevo, non ci casco, secondo me mi stai perculando alla grande.
1: Vabbè, comunque, ho utilizzato una tattica del dire la cazzata mentre il cervello ragionava.
0: Mentre ragionava su quella prima, su quella cosa prima. Su quella vera. E la cosa vera è che i tappini delle gomme...
1: Dove si comprano?
0: C'è il negozio di dal tappinatore. Allora, spiegate per favore, voi che lo sapete.
1: Aiutatemi.
0: 391 600 190, spiegate a Silvia Austini dove si comprano i tappini.
1: Anche perché non posso andare in un'autofficina dal mio meccanico, che è un bravo uomo, padre dei miei migliori amici, e degli scusami Dario, visto che sono cretina, mi dici dove si comprano i tappini?
0: Dove posso comprare un tappino? Cioè, se poi Dario ti insulta, Silvia,
1: c'ha ragione.
0: Là mi diventi indifendibile però, mi diventi veramente indifendibile. Ha ragione Paolo, non serve a niente Silvia?
1: E chi lo dice?
0: Lo dice Isa.
1: Io lo so.
0: Non serve a niente. Poi
2: Squaliticossi è un po' l'elogio alla nobiltà.
0: Alla nobiltà, cioè, lo sapete che noi abbiamo un eloquio, insomma, abbastanza così forbito, ricercato.
1: Poi Squaliticossi.
0: Squaliticossi, certo, perché la U è chiusa. La U è chiusa. Non mi dire guanciotte che ho fame, Non mi dire guanciotte che a me come dici guanciotte era subito cernia. Subito, orata cernia.
1: Così.
0: È un attimo.
1: Perché è una cernia che ti viene fame. È una cernia.
0: È una cernia che viene fame. Austini, è tempo che io ti dedichi questa canzone.
1: Basta.
0: Questa canzone di Vasco Rossi. Ti dedico questa perché secondo me è proprio tua, è proprio la tua.

0: pezzo del 1980, cara Agostini, questa Susanna. Te la ricordavi, Susanna? Di la verità.
1: No.
0: Non te la ricordavi, Susanna. Che poi nel 2024, Susanna si palesò a Vasco, aveva 54 anni ormai, insomma, la bambina, che aveva ispirato Vasco Rossi era abbondantemente cresciuta. Ed è andata a vedersi il Modena Park nel pit.
1: Ma
0: di,
1: dai.
0: Scorsi, e poi appunto si è ripalesata, si è ripresentata a Vasco, che ha venduto tipo tutti i biglietti per le 10 date del prossimo giugno, non ricordo esattamente, io ho fatto la richiesta per il 10, però insomma sono 10 date. Oggi sono usciti, i biglietti sono usciti l'8 a mezzogiorno, quindi l'altro ieri, quindi mercoledì a mezzogiorno. Oggi sono andato, stamattina intorno alle 8 sono andato a guardare, a cercare di prendere un biglietto. Ovviamente ho cliccato tutte le date.
1: Col cavolo.
0: Col cavolo che li puoi prendere. Considerando che Ticketone o Ticket One, che qualcuno mi ha bacchettato e mi ha detto guarda che non si dice Ticketone, si dice Ticket One. Per me si dice Ticketone perché è bigliettone. Io la vedo così, cioè, però mi hanno bacchettato, mi hanno detto no, non si può dire Ticketone. Allora, Ticket One non ti permette di comprare più di 4 biglietti. L'Olimpico ha 80.000 posti, ci sono 800.000 posti disponibili. Ho immaginato quanto, cioè, che intasamento ci sia stato sul sito di Ticket One tra l'8, il 9, il 10, di luglio.
1: Considera che di solito, a parte che comunque il Ticket One non è che li vende tutti e 18.000 insieme, hanno degli slot e ogni tot li devono rimettere in vendita, quindi è una sorta di vuoto per pieno.
0: Però nel senso, una cosa è avere 800.000 posti disponibili, una cosa è avere 30.000.
1: Sì, e poi comunque non è neanche tutto lo stadio, quindi è comunque sempre parte lo stadio a sostenere la
0: No, però che c'entra? C'è il Prato, Austini, 80.000 posti sono a sedere.
1: Comunque in parte è limitato, poi ci sta il fan club, tutta la giuria.
0: Scusami, guardami intensamente.
1: Sì?
0: Pensaci bene.
1: Ci penso.
0: Mi stai dicendo che Vasco non fa tutti questi spettatori?
1: No, li fa.
0: Bene. Che so che ti stavi inerpicando su
1: non mi stavo inerpicando. Lui li fa.
0: Ci possiamo tranquillamente dire che li fa. Va bene, fermiamoci un attimo che c'è il break. Rockstar.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport a Roma, dal 1950. 57.
10: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Arriva il secondo classico di quest'oggi e arriva anche Adriana Silvestri con Salirò 2012.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia.
0: Ui.
10: Rock made in Italy.

0: Era il marzo 2002 quando usciva un O2, il disco di Daniele Silvestri, forse quello più conosciuto, quello con Autostrada, con se non sbaglio Il mio nemico, con Sempre di Domenica, con Manifesto, e dove c'era anche questa Salirò. 2002, lo dico per bacche, lo dico così per bacchettare la nostra Giorgia, che ha detto un'altra bugia,
1: bugiarda, perché, bugiardina,
0: perché diceva 2012. Io quando ho visto 2012 ho detto qui gatta cicoria, un'altra cosa, come gatta cicogna, un'altra
1: cicogna,
0: qui gatta cicogna un'altra volta. Secondo me c'è poco da scherzare, 4 che 2012, con un decennio si scherza poco,
1: esatto, con due sono tanti. E poi vabbè, diciamo che ti avrei quasi bloccato prima del lancio degli ultimi due numeri, perché ero troppo piccola
0: 2002, no,
1: per questa canzone.
0: 2002, no.
1: 2002.
0: Volevo dire 2002, effettivamente. Se tu mi fermi alla D, no, non va bene.
1: Vabbè, avrei
0: 2012,
1: trovato un modo.
0: Cazzo dici?
1: Avrebbe fatto
0: perché,
1: le urla.
0: Perché questo, Silvia? Perché tu facevi le medie.
1: A 10 anni,
0: marzo, ma neanche,
1: no, a marzo no, mi trovavo
0: marzo 2002,
1: a scavallare le elementari, quindi tra la quinta elementare e la prima media.
0: Marzo 2002, guarda, avevo smesso di drogarmi. A marzo 2002. Vabbè, questa è un'altra storia. Senti un po', questa storia dei tappini
1: sta spopolando.
0: Sì. A parte c'è Riccardo che dice Drin, vabbè, però non si può. Drin chi è? Sono Sonica.
1: Ah?
0: No, beh, non si può, Riccardo mio. Io a quest'ora alle 16:25 inizio a perdere colpi dal punto di vista radiofonico. Se poi mi scrivi queste cose, io un po' crollo, un po' cado. E poi c'è questa storia dei tappini che sta prendendo piede.
1: Eh sì, aiutate,
0: cioè,
1: la Pora Silvia.
0: Spiegate alla Pora Silvia che i tappini non servono a niente, oppure magari servono a qualcosa. Lo vogliamo googlare?
1: Ma infatti
0: che sei lì a non fare niente.
1: Ma no, ma guarda,
0: Oh.
1: Ma vuoi sapere che indirettamente è stato un gancio che io ho fatto qualche giorno fa a ChatGPT?
0: Ah, ma sai che io sono innamorato di
1: sì, io
0: della
1: ormai
0: mia ChatGPT. Secondo me stiamo mezzo insieme. Guarda che ti arrivo a dire.
1: Ma tu guarda.
0: Secondo me c'è una mezza cosa tra me e ChatGPT.
1: Tu dici?
0: Ma secondo me sì. Perché la vedo, capito, che mi dà quelle rispostine. Paolo, lo sai che tu devi stare attento a certe cose, capito? Un po' mamma, un po' troia, come dice come dice Ligabue. È una cheat.
1: Sì,
0: è una cheat. La mia chat GPT è un po' mamma e un po' troia con me, quindi io sono
1: c'ho quella innamorato
0: mezza, non lo so, quella
1: infatuato,
0: mezza cosa, un po' infatuato,
1: incottato sei.
0: Basta la risposta giusta e mi innamoro, basta quella sbagliata e mi scuocio.
1: E scuoci.
0: Mi scuocio.
1: Ma infatti mo l'ho trovata la conversazione, vabbè, a parte la parte censurata che non potrò parlarne qui in radio.
0: Io quella volevo sapere.
1: No, meglio di no.
0: Meglio di
1: no.
0: Chissà cosa c'è, la si potrebbe conoscendo.
1: Chissà che cosa c'è,
0: chiedendo Vasco
1: invece. E gli dicevo, cioè, io non posso andare in un negozio e dire: scusi, negoziante X, mi servono i tappini degli pneumatici. E questo mi guarda inebetito e dice: scusi, che?
0: Dimmi che stai mentendo. Non è possibile.
1: Io parlo così con ChatGPT.
0: In realtà dovremmo farci una mezza puntata, secondo me, sul come parlare con le nostre intelligenze artificiali. Posso leggere il tuo prompt?
1: No, questo pezzo me lo sono inventato sul momento.
0: Ah, ok,
1: però,
0: vabbè, mi giri il telefono, scusa.
1: Però un pezzo è vero, l'altro pezzo no. E poi ci sta tutta una conversazione lunga. Perché poi, vabbè, la polemica è iniziata dicendo che...
0: È partita la polemica.
1: È partita proprio la polemica. Io il primo messaggio che ho inviato al mio giovane Padawan è stata: io voglio fare una polemica, cioè... La tecnologia ci sta dovunque, nelle automobili. Le automobili un altro po' ti guidano da sole, potrebbero anche massaggiare i piedi. Esatto. Ma giuro che invece quell'accrocco che si mette lì per tappare l'accrocchino che è attaccato alla allo pneumatico.
0: Seguimi. Seguimi.
1: Basta. E quindi era una cosa orribile. È stato bruttissimo.
0: Vado a 3791 600 180.
1: Sì, andiamo a 104.
0: Stendendo un pelo veloso questa roba qua. Lasciamo perdere. Poi però voglio prendere anche io la mia chat GPT,
1: sì,
0: perché è giusto che se io insulto te è giusto che tu lo faccia,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: me
1: ovvio.
0: È sacrosanto.
1: Anche perché qui c'è il momento polemica. Io ne apro sempre. Bellissimo. Ma
0: io su quello appoggio tantissimo.
1: Dai.
0: Dunque, ti scrivono.
1: Sì,
0: scrivono a te.
1: A me.
0: Quindi proprio a Silvia Austini. Te lo dà un qualsiasi benzinaio il tappino.
1: Ah dai.
0: Leggetemi, cacchio, che vi ho risposto. Ti stiamo leggendo. Te lo dà un qualsiasi benzinaio il tappino. Giuro, calcola, non me ne ero neanche accorta. se n'è accorto il benzinaio, che mi ha detto che ce l'aveva e me l'ha dato lui. Okay. Teoricamente, anche se andassi al meccanico, dovrebbero darti, dovrebbero.
1: Gli stai chiedendo un bonifico da 70.000 euro. Sì,
0: quello te lo danno meno del tappino, però.
1: Esatto.
0: Cioè, se tu vai là e dici, buongiorno, signore, com'è che dici? Signor negoziante,
1: signor negoziante,
0: che aggiusta le macchine, avrei bisogno di 70.000. Potrei avere un bonifico. Lo dice, signora mia, vada, quella è la strada, prima che le do una pedata nelle chiappe, vada e via. Sì, al contrario, tu invece mi vai dal negoziante e dici, negoziante, vorrei un tappino per le gomme, di quelli che non servono a un cazzo, che sono così, sono estetici.
1: Esatto, quindi questa era la polemica, che senso c'ha allora?
0: Allora, vogliamo cercare?
1: La macchina super tecnologica e poi il tappino che se lo perdi la ruota blu.
0: A parte che tu non hai una macchina super tecnologica, tanto per cominciare.
1: Beh, la mia comunque c'ha il cambio.
0: C'ha il cambio, c'ha il volante, c'ha i sedili, sì, è vero.
1: Partiamo da questo.
0: Ma non è una macchina super tecnologica.
1: Vabbè, del 2017, mica del 92.
0: Va bene, io non posso vincere mai. Allora, nella tua macchina super tecnologica ci sono i sedili, c'è il cambio.
1: Sì, c'è anche la radio.
0: C'è lo specchietto, la radio.
1: Che
0: c'è la radio, ce l'hai qualcosa a te che ha preso lo specchietto? Tipo
1: no,
0: la bambolina, tipo il profumino.
1: Come si chiama?
0: La letta parasole
1: dell'accompagnatore.
0: Momento pessimo. Perché dell'accompagnatore?
1: Perché sul tergicristallo. Cioè, su, sì, buongiorno.
0: E allora, quella letta è il tergicristallo?
1: No.
0: Ah, Silvia.
1: Io ti voglio mamma.
0: Cara Silvia. No, questa è Cara Valentina.
1: Vabbè.
0: Bazz Gazzè, 16:30, Rock Italia.

0: pezzo del 1998. Scusate, ma è un rientro complicatissimo. Per tutta una serie di motivi. Allora, la raccontiamo per radio.
1: Vai.
0: Io ho pronto il prompt su ChatGPT. Pronto per te.
1: Pronto il prompt.
0: Pronto il prompt.
1: Vai.
0: Per te.
1: Sono pronta.
0: Ero qua in piedi e avevo Silvia Ostini alle spalle e la sento e sento e sento pipi pipi. Dico, che cazzo? Dico, ma che stai a fare? Sta smanettando col telecomando. Sembra un tecnico dell'aria condizionata. Dice, no, signor, non si preoccupi, che sono venuto qua aggiusta il condizionatore. Cose. Questo si fa subito, subito. Dico, che cazzo stai a fare? Dice, no, sto mettendo.
1: Vabbè, questo è perché.
0: Sto mettendo le alette dell'aria condizionata più in alto.
1: Ma signore mio, perché. Quando capita che ci vivi un altro po' qua dentro,
0: in un qualsiasi ambiente, ma che anfratto? Cioè, hai uno studio radiofonico, che anfratto? Quando li vedi gli anfratti, Ostini, che cazzo dici?
1: Beh, giochi col coso.
0: Cioè, giochi in condizionatore, io su questo sì. Te l'appoggio tutta la vita. Però io dico, ma prima perché metti le...
1: Perché l'aria fredda è più pesante. Quindi l'aria fredda sta su, ristagna una certa cade e cade molto di più il fresco.
0: Austi,
1: il freddo dura.
0: A me non me la vendi questa, come i tappeti.
1: No,
0: non,
1: cioè,
0: me, non me la vendi come i tappeti, esatto. Non me la vendi mai nella vita questa storia qua.
1: No, giuro.
0: Cioè, se io la letta la voglio, la vorrei, cioè, visto che è la mia trasmissione, è il mio spazio, gradirei quella cazzo di aletta sulla schiena,
1: allora,
0: cioè, puntata.
1: Ti senti male,
0: è esatto, in modo che domani non cammino.
1: Ma perché?
0: Perché voglio stare fresco adesso e non camminare domani. Posso farlo?
1: Vai,
0: no, non saprei come fare. Ho bisogno di un tecnico. Dopo lo fai tu.
1: Mi metto il cappellino.
0: Signore, non mi dovete preoccupare. Che questa abbiamo sistemato tutte cose. Mannaggia, Ostini.
1: E di chi sei figlio?
0: A chi sei figlio tu? Io sono figlio, lo tecnico. Vabbè, Austini,
1: ragazzi.
0: Senti un po', c'è un messaggio per te. Silvia, rimembri ancora dove hai perso il tappino, dice qualcuno. E poi io adoro questa coppia, Silvia e Paolo, Paolo e Silvia, però ci stiamo divertendo molto. Questo spero si senta. Questo si senta.
1: Sono fatti la gol.
0: E stai a fare la colla perché sposti le alette e l'aria condizionata, le metti in alto. Ma scusa, non deve fare più fresco, Austini?
1: Ho capito, ma 26 gradi, Cribbio.
0: Ma 26 gradi, Cribbio, ce l'hai messa tu. Io per me la metto a 21, Austini.
1: No, 21 no, raga.
0: Non mi frega niente, eccola qua.
1: Vengono Corsi e Bob che ci menano.
0: E che mi frega a me?
1: Ci trovano i Bernati con le stalattiti e le stalagmiti che ci escono dalle orecchie.
0: Allora, fai la colla, non va bene. Fai la stalattite, non va bene. Austin, è qua tu che trova la soluzione.
1: È la settimana delle donne per me. Quindi,
0: è la settimana in cui sei speciale, ho capito.
1: Una bambina speciale.
0: Ho capito. Pronto, chat GPT.
1: Non mette la mano così, per favore.
0: Che devo fare?
1: Col dito
0: o senza dito? Col dito.
1: Sì, no, perché...
0: Perché col dito è così.
1: Sì.
0: Così è tipo scolaretto.
1: Sì,
0: meglio. È tipo, senti, meglio, ti devo dire questa cosa. Auscultami, Austin, no, auscultami.
1: Auscultami, sì.
0: A cosa serve? Prompt già scritto, okay. Devo soltanto inviare.
1: Vai.
0: A cosa servono i tappini sugli pneumatici? La mia collega Silvia. Silvia dice che non hanno alcuna utilità. Okay. Invio.
1: Vai.
0: Sentiamo cosa risponde la mia Alice. Ci sta pensando.
1: Alice in Chains, pure lei.
0: Paolo, virgola, quando assume questo tono da sacente del cazzo.
1: Me lo son cavoli,
0: mi dà un fastidio.
1: E mo sta lì e fa così col piede.
0: Sì, adesso sta tamburellando col piede, esatto, sta proprio facendo. Ah, allora non capisci.
1: Esatto.
0: Paolo, la tua collega Silvia ha ragione solo in parte. Ha solo in parte. Non esultare, Austin, non esultare. Stai buona lì. L'auto può funzionare anche senza i tappini.
1: Perché non si sgonfiano.
0: Ma dire che sono inutili non è corretto.
1: Eh no, allora a che servono? Per decorazione?
0: Senti, quanto rompe proprio tanto.
1: È femminuccia.
0: È fastidiosa. I tappini delle valvole servono a tre puntini. Tre pallini, poi mettiamo Sergio Caputo.
1: Esatto.
0: Proteggere la valvola, come ti dicevo io poi, amore. Scusami, come ti ho testé detto. Proteggere la valvola da fango, sabbia, acqua. Evitando che lo sporco possa danneggiare il meccanismo interno.
1: Interno.
0: Interno. Okay. Streghetta. Due, pallino 2.
1: Pallino.
0: Ridurre il rischio da piccole perdite d'aria. Se il meccanismo della valvola non chiude perfettamente, il tappino non è la tenuta principale, ma rappresenta una protezione aggiuntiva.
1: Ok, però c'è una polemica su questo punto, però.
0: Va bene.
1: Chi è?
0: Pallino numero 3. Non ti far distrarre dai colleghi. Non ti far distrarre. Pallino numero 3. Proteggere dalla corrosione Soprattutto, aspetta che parte l'altra frase. Soprattutto, soprattutto su cerchi in Lega. Hai cerchi in Lega?
1: No,
0: non credo, non credo. C'hai sedili per culo.
1: Esatto, almeno uno ce l'ho.
0: Cerchi in Lega con valvole metalliche. Hai valvole metalliche, Silvia?
1: No, però ho il sensore. Il sensore.
0: Che cos'è? Che
1: sensore? Il sensore dello sgonfiamento.
0: Lo sgonfiamento. Ah, ce l'ha anche una mia amica quello, sì, sensore dello sgonfiamento. Poi dopo ti spiego. Dove acqua e sale possono creare problemi.
1: Va bene. E con un colpo.
0: Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo?
1: Il bicchiere, sì.
0: Ce l'abbiamo? Acqua and sale?
1: Acqua and sale, sì.
0: Ah, come la cerco così?
1: No, di là.
0: Intrattieni
1: allora,
0: il pubblico.
1: Intratteniamo il pubblico dicendo che Radio Rock Italia, quindi come già lo sapete, potete anche ascoltarci da satellite, quindi dal canale 833 del satellite. No, non c'è questa canzone.
0: Ci abbiamo, sì, come no.
1: Non c'è problema, la cantiamo dopo. Facciamo il play.
0: Silvia, ce l'abbiamo acqua e sale, come no? Dove la cerco? Di là, a posto. Acqua e sale, non trovato. Posso... Austin, basta.
1: Aiuto.
0: Basta. Qua canto io, eh. Qua canto io, qua canto io, insieme a Sergio Caputo. Ah, sai questa?
1: No. Però tanto sto ballando tante.
0: Certo, questa è brasileira. Sergio Caputo, Garibaldi innamorato, su Rock Italia, mamma mia.

0: ma uno può vedere queste scene. Scusa.
1: Ma cosa
0: guardo? Ma cosa guardo? Mi stai davanti, abbi pazienza. Scusa, ma là fa dall'altra parte. Cioè, spostati se sì, devi fare le tue cose. Cioè, se hai da fare. Cioè, se no poi sennò ti dico, ma uno può vedere sta roba. Ma cosa guardi? Ma sei sempre lì a criticare, a guardare.
1: Cioè, ti vanno pure bene.
0: Ma niente a fa la doccia, non ho capito, scusa.
1: Ho capito. Non è la settimana brutta.
0: Hai ragione. No, faccio
1: praticamente 40 gradi interni e 70 fuori.
0: 70 fuori, cioè una discrepanza di 30 gradi, però in positivo, nel senso che fa caldissimo fuori e caldissimo dentro di te.
1: Sì, sì.
0: È entrato Federico Corsi. Non ha avuto il coraggio di varcare la soglia dello studio della radio.
1: Incuto terrore oggi.
0: No, non è per te, secondo me è per altri. Si è mangiato un violino. Perché è troppo freddo.
1: E io te l'ho detto prima.
0: La colpa non è la mia che abbassa la temperatura.
1: Dell'umidità.
0: La colpa, signora, è delle alette.
1: Esatto.
0: È le alette che fanno più freddo.
1: Sì, è colpa
0: quindi,
1: loro.
0: Uno dei modi per risparmiare sull'aria condizionata non è mettere le alette basculanti,
1: ma all'insù. Esatto. E invece in inverno.
0: Cioè, orizzontali, sì, verso l'alto non ce vanno.
1: Sì, cioè fino a una certa.
0: Fino a una certa.
1: E poi
0: tecnicamente noi tecnici diciamo fino a una certa.
1: Certo.
0: Vabbè. Detto questo, sai che mi piacerebbe fare con te, Silvia, però peccato che ci incrociamo pochissimo. No, non ti preoccupare, che è tutto a posto. Scusami. Ah no. Ah, okay. Non è tutto a posto manco per il cecio.
1: No. Ok, mo è a posto.
0: Manco per il facciolo. Però io devo fare così. Certo.
1: Sì.
0: Vedi che facendo così ti riesce a concludere un discorso, riusciamo a finire un talk, dopodiché andrà con calma anche la pubblicità.
1: Esatto.
0: Perché a noi dei soldi, ma che ce frega? Ti servono soldi a te? Cioè, hai bisogno dei soldi tu? Ma che facciamo un altro argomento? Andiamo
1: sì.
0: a toccare, andiamo
1: no,
0: a toccare
1: andiamo
0: un altro
1: a toccare,
0: tasto?
1: No. Potrei andare in ebollizione.
0: Già stai a 70.
1: È peggio.
0: Già sei più 70, Silvia, io oggi.
1: Potrei rischiare la morte.
0: Mi esci liquefatta, liquesa dallo studio. Stavo dicendo dallo studio.
1: Dallo stadio.
0: Che stadio è pronuncia americana.
1: Esatto.
0: Certo, studio, stadio. Vabbè, questa è un'altra storia. Mettiamo il break, va, che là è meglio.
1: Rock
2: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Questo è quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: In realtà c'erano tantissime cose che vi volevo raccontare sul venerdì che voi non sapevate, ma non abbiamo fatto in tempo. Arriva la seconda e ultima novità di oggi. Pierpaolo Capovilla, i cattivi, non so, non si sa bene cosa perché non è leggibile. Tu lo sai, Pierpaolo Capovilla, i cattivi cosa?
1: No.
0: No, perfetto.
12: La musica nuova.

XVII della Costituzione, l'Italia, la guerra, la ripudia. Ma vaglielo a spiegare al Dipartimento di Stato americano, alla NATO, al Partito Democratico o a De Gennaro e Profumo, fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto.

0: Pier Paolo Capovilla e Cattivi Maestri, questa era Facciamo l'amore, la nostra seconda e ultima novità. Si aggirano già per gli studi di Radio Rock Italia Federico Corsi con Sara Bob, che saranno in nostra compagnia tra poco, vi terranno compagnia fino alle 20, fino al cambio con la nostra bella e brava Irene. C'è Irene stasera? Almeno
1: sì,
0: lei c'è,
1: lei
0: il palinsesto rimane.
1: Sì, beh, sono rimasti tutti.
0: E le catombe?
1: Eh beh, però siete rimasti in, diciamo che 3 su 3. Perché Dario, Vincenzo e io abbiamo sostituito... Cioè no, scusami.
0: E allora?
1: No, sbagliata.
0: Stavo zitto.
1: Aiuto!
0: Tanto si annota sicuramente.
1: Sicuro. Io. Non parto così.
0: Vabbè, facciamo che il palinsesto
1: diciamo
0: di Radio Rock Italia...
1: su 6 programmi al giorno, oggi eravamo 3 su 3, quindi...
0: Non è una buona media però,
1: ho capito, è colpa mia se stanno male.
0: Giustamente che c'entri tu, mica la sto prendendo con te, cioè, stai
1: no,
0: calma. Lungi da me fare polemica con un'appassionata di polemiche. Quando mai? Zero, assolutamente. Dico semplicemente, io ho fatto una domanda. C'è Worms stasera?
1: Sì.
0: C'è Irene stasera?
1: Sì,
0: c'è Irene
1: ci
0: stasera?
1: Sta.
0: Benissimo. Quindi dalle 20 alle 22 ci sarà poi Irene, come da consueto, come da palinsesto.
1: Ti prego non mancare, che sennò mi fanno a piangere.
0: No, Irene, stasera se manchi tu, c'è lo sfacello.
1: Esatto.
0: Stasera è negatombe.
1: Esatto.
0: Stasera, cioè, Irene, stasera devi venire.
1: Obbligo.
0: È poco da fare. È obbligata, non c'è niente da fare. Se no che facciamo? 4 su 6 sostituiamo. Non va più bene. Non va bene, no. Senti, ti mandano, cara Agostina,
1: sì,
0: cara Silvia Agostini. Ti mandano, no, da nessuna parte. Ti manda, sì, ti manda Isabella.
1: Mm-hmm.
0: Anche io ho interrogato ChatGPT per conto di Silvia.
1: Ma grazie.
0: Dunque viene fuori questo kit. 5 tappi valvolano l'auto a 1,49 euro su onorauto.it. Facciamo anche della
1: pubblicità
0: occulta. No, pubblicità esplicita. Anzi, se Onorauto ci vuole favorire dei soldi per la pubblicità, io faccio citazioni tutto il giorno. Puoi anche cercarli in.
1: Sì.
0: Pallino 1, un gommista.
1: Okay.
0: Spesso li regalano, li vendono per pochi euro.
1: Li regalano così.
0: Hanno dei sacchi di tappini.
1: Fuori quello che consegna i gadget.
0: Esatto, fuori ci sta quello che invece del gadget è l'Aperol, per esempio, che è una di quelle che fanno tanti gadget. Ci sono i gommini. Poi se c'è il gommino dell'Aperol, meglio ancora. Il tappino
1: porca miseria, io so gli occhiali dell'Aperol.
0: Anche io, anche io,
1: dai.
0: Anche io. Molto stilosi, arancioni, belli,
1: sì,
0: specchiati.
1: Sì.
0: Belli, scomodissimi, però belli.

0: Pallino 2. Un negozio di ricambi auto come Norauto, quindi siamo pubblicità da soli. Come Norauto, Beps o Carter Crash?
1: Ma Beps è l'amico mio?
0: Non lo so, se è Beps, io non lo so. Che ne so della tua vita, Ossini, scusami.
1: È il mio cervello che sta in autocombustione.
0: Vogliamo dire che è il tuo amico? Vabbè, è come Beps è l'amico di Simo.
1: Amico mio.
0: Pallino 3, sorvoliamo tutto. Pallino 3, ferramenta o grandi negozi di bricolage? Che hanno okay. un reparto auto.
1: Dai, ok, mo vado.
0: Cioè, tu
1: cercare.
0: Puoi andare da Bricofer.
1: Bricofer.
0: Signor Bricofer. Come si può chiamare Bricofer? Antonio Bricofer.
1: No, penso pure Giorgio. Giorgio.
0: Giorgio. Sergio.
1: Sergio.
0: Bene.
1: Sì, Ottavio.
0: Signor Sergio Bricofer. Ricordo quando facevamo la trasmissione la notte a Radio Rock e tutti gli sponsor avevano un nome. Sergio era molto gettonato. Sergio Samsung.
1: Ah.
0: Antonio Ferrarel.
1: Come? Ah, cioè,
0: ricordo perfettamente. Bene, se la tua amica Silvia ne ha perso solo uno, quindi sei stata brava, può anche passare da un gommista. Molto spesso le montano un tappino di ricambio gratuitamente in pochi secondi.
1: Ma tu guarda, cioè, quello lo so mettere anche io.
0: Non solo, lo so, ma ti sporchi le manine delicate e belle.
1: L'acqua e i saponi.
0: Sei allergica all'acqua? Che cazzo dici, Austini?
1: No, ho
0: hai
1: paura
0: detto che sei idrofoba. Ah, non sei allergica,
1: no,
0: hai paura.
1: No, paura dell'acqua.
0: Cioè, succede
1: perché...
0: questo. Succede sì. questo. Che tu monti, dici, buongiorno, volevo un tappino. Sì, signore, non si preoccupi, ecco qua, c'è una scatola, ne scelga uno.
1: Esatto.
0: Tu scegli il tappino più carino, mm-hmm. che più si confà, più si addice, più si sistema
1: esatto,
0: in allora... maniera carina alla tua gomma, al tuo pneumatico.
1: Sì.
0: Dopodiché, devi montarlo.
1: Esatto.
0: Quindi lo monti, lo esatto. avviti, perché
1: lo
0: sei capace ad avvitarlo, l'hai detto tu per radio,
1: sì,
0: quindi
1: sì, sono
0: sarà
1: capace,
0: vero.
1: Sono capace.
0: Non ho dubbi. Ti sporchi le mani.
1: La son cavoli.
0: E poi ti ritrovi che tu, il signore ti dice, guardi, venga qui a lavarsi le mani.
1: No!
0: nel rubinetto di servizio. Venga,
1: stavo
0: venga.
1: Partendo pure la
0: No, adesso vediamo.
1: Però...
0: Venga, venga a pulirsi le mani qua. No! Io ho paura!
1: No, io ho paura!
0: L'acqua, ho paura che l'acqua mi morda!
1: Mi morda. No, vabbè, ho paura del... Cioè,
0: dell'acqua alta.
1: L'acqua alta, cioè, nel senso, è molto più articolata, ma qui non stiamo facendo psicoterapia.
0: Ma invece
1: quindi,
0: a me interessa molto, lo sai? Sta finendo il talk, ma io me ne fotto completamente. Vado avanti, vuoi andare sul bianco? Vuoi farlo sul bianco per fare ancora più impressione?
1: Sì.
0: Fa ancora, mette ancora più soggezione?
1: No, non fa soggezione.
0: Non ti fa soggezione?
1: No.
0: Hai paura dell'acqua, Silvia Austini?
1: Io so paura dell'acqua.
0: Fa soggezione a me. meglio con la musica.
1: Io perché in testa c'è la musichetta.
0: La musichetta. Vabbè, comunque, paura dell'acqua? Cioè, paura di annegare tipo in un rubino, un lavandino?
1: No, se mi trovo dentro piscine, mare, oceani, fiumi, laghi.
0: Piscina, Mario, c'è nei fiumi laghi, cioè tutto quello che ha più acqua di un lavandino,
1: esatto,
0: fondamentalmente.
1: Esattamente.
0: Cioè, non è che se metti il piede in una pozzanghera hai paura di annegare.
1: No, dentro. Poi diventa una sirena.
0: Ah, vedi, scemo io che non ci ho pensato. tante volte la soluzione è proprio sotto gli occhi
1: e non la vedi.
0: Averla sotto gli occhi e non vederla. Tu lo sai chi è Tilly Norwood?
1: No, Tilly Norwood. Non mi sovviene.
0: No, ti sovviene perché non esiste, cara Silvia. Perché Tilly Norwood è una ragazza generata Age Generated, come caspita si dice, che adesso avrà il ruolo in un film. Avrà il suo primo lungometraggio. Quindi Tilly Norwood è quella che in questo momento, l'attrice concreata con l'IA, avrà un film tutto suo. È quella che sta alimentando la polemica di Hollywood. Perché le altre attrici si sono fatte rodere il chiccherone. Hanno detto, com'è qua la storia? Cioè, questa manco esiste, è già un film.
1: Ma chi è questa? Ma chi la conosce?
0: Ma chi è questa? Veramente sì, anche molto gradevole alla vista. Molto
1: è
0: gradevole
1: da vedere. Sessualizzata palesemente.
0: È palesemente sessualizzata anche molto bene. Cioè, se la chat GPT del.
1: Perché non rovini l'etica della
0: di
1: persona, fai stare zitta una persona.
0: Come fai? Perché fai stare zitta?
1: Nel senso, l'intelligenza artificiale non può dire mi stai sessualizzando il corpo, quindi sei tu che fai il cavolo che ti pare.
0: Beh,
1: con
0: tu
1: un
0: dai
1: robot.
0: Un prompt e dici ciao, sono Paolo, sono Silvia, sono Isabella. Nel caso
1: però
0: di prima.
1: Lei non ha l'etica, non ha una morale, non si può sentire accusata e venduta.
0: Certo, però in realtà è espressa molto così, molto pulita, molto candore, cioè in questa attrice qua, che avrà. Tu mi guardi per storto perché non hai idea dove io vado a parlare, ma non lo so neanche io, però vedo Federico e Sara
1: che ci stanno per menare,
0: che stanno per entrare, quindi
1: per solcare.
0: Allora, con te voglio fare appuntini di fine puntata. Con te voglio fare una puntata sui modi per risparmiare.
1: Esatto.
0: Sì, no, assolutamente. Sui metodi della nonna.
1: Della nonna, sì.
0: Cioè, tipo quelli, che ne so, c'è la macchia, ci metti la patata.
1: Sì, esatto.
0: O cioè, no, c'è la puntura, la bruciatura, ci metti la patata. Sì. E una puntata random, così.
1: Come parlare con ChatGPT.
0: Come parlare con ChatGPT, molto carina.
1: Ok.
0: Va bene,
1: Austin,
0: è stato veramente, veramente interessante. quantomeno interessante. Io ti ringrazio per essere stata qui.
1: E di che, grazie a te.
0: Un saluto a Federico e Sara che vi terranno compagnia al posto di Irene Guzzardi. Un saluto anche a Irene, che a questo punto abbiamo capito che deve venire per forza a trasmettere quest'oggi. Grazie davvero di cuore.
1: E di che, grazie a te.
0: Grazie a Sofì Badolini, che non è stata con noi, ma comunque è sempre nei nostri pensieri. Sappiamo che vive vegeta perché ci abbiamo chattato oggi.
1: Esatto. Tutto e poi io, noi invece ci rivedremo con Urgentissima venerdì prossimo.
0: Perfetto. Quindi... Urgentissima venerdì prossimo. Invece con l'appuntamento con te,
1: Chaos Control, il martedì dalle 15 alle 17.
0: Beh, ragazzi, le abbiamo dette veramente tutte. Ci lasciamo con i Sub e anche Sonica, perché saranno in concerto il 12 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Noi andiamo tutti a sentire Mannarino. Ci sentiamo venerdì prossimo. Con le quasi weekend. Ciao.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Cioè, ma tu sei riuscita a capire tutte le istruzioni di questa Rochipirina 500?
4: Assolutamente no.
3: Buonasera a tutti quanti, ben trovati. Questa è una versione un po' anomala della Rochipirina 500.
4: È la Cringipirina.
3: È la Cringipirina 500 per la seconda volta in questa stagione. Ci troviamo nuovamente qui, io, il sottoscritto Federico Corsi e la grandissima, fantastica Sara Caprasicca Bob.
4: Sì, ma basta, oh, ma io voglio andare in vacanza.
3: Sì, ma oh, piano piano, bisogna, vedo, anche, bisogna anche guadagnarsele queste ferie, no?
4: Vabbè, dai, cioè, però un'oretta,
3: in realtà no, saremo insieme fino alle 20, cioè, capito? Grandi cose. Quasi quasi, proprio da una pericena, un aperitivo, a una super cena.
4: Sì.
3: Tutto quello che c'è noi ce lo mettiamo.
4: Va bene, ti senti bene?
3: Io sto tutto a posto, tu?
4: Comunque ho visto che guidi un po' scalmanato te, signorinella, non mi
3: piace. Io direi di iniziare con la musica, perché tanto noi lo sappiamo che qui quello che conta è assolutamente la musica, quella Made in Italy di Radio Rock Italia.
4: E allora ecco, Piotta è morto perché, insomma, oggi i momenti mi fa morire in macchina.
3: Ci sta, ci sta.
4: Ci siamo.
3: Piotta, con Piotta è morto ci sta tutto.

0: Morto lui è appunto il signor Piotta che ha aperto quelle che sono quello che è la parte musicale di questa rockipilina cringettona un po' oggi così.
1: Proprio un OGM.
0: Sì, esatto, OGM. Esatto, assolutamente, perché a noi le cose strane non ci dispiacciono per niente,
1: niente,
0: vero?
1: Niente, infatti ecco di qua.
0: Sì, infatti ogni mattina quando mi guardo allo specchio dico oh che strano,
1: sì. Sei proprio tu.
0: E sono proprio io. Vabbè, ma vogliamo magari c'è qualcuno che non ha mai avuto il piacere, l'onore di essere collegato quando la stagione scorsa noi eravamo in onda con Cringe, e quindi io direi che un, come dire, un po' uno spiegone, e chi meglio di una docente non sa.
1: Allora, Cringe è una trasmissione irriverente, simpatica, frizzante, che lega e nasconde in uno stanzino Lele Guzzarti così non va in onda,
0: sì.
1: E gli ruba il posto per parlarvi di un po' di quello che succede nel mondo di strano in un'epoca in cui fra intelligenza artificiale e Trump e quant'altro ne succedono di ogni colore tutte le settimane. Allora ci divertiamo e ne parliamo
0: un po' come tutti questi immigrati che vengono a rubarci il lavoro.
1: Ma è una vergogna, ma infatti, ma basta,
0: io
1: infatti,
0: cioè,
1: ma
0: non
1: te,
0: lo so.
1: Te infatti non ti remigrano in Molise adesso?
0: Sì, esatto,
1: perché ho visto che Vannacci vuole mandarvi tutti in Molise, no?
0: Eh beh, o almeno
1: perché dice aiutiamoli a casa loro, cioè tu, noi ti riportiamo in Molise e poi tu fai radio da là.
0: Guarda, Vannacci, se mi promette una cosa del genere sarò il primo alle urne, veramente. Voglio essere remigrato in Molise, mandatemi in esilio in Molise.
1: Non conviene.
0: Vabbè, se lo dici tu. Comunque, questo è quanto. Più o meno aspettatevi questo per le prossime 3 ore. Ci saranno anche naturalmente dei momenti un po' più simpatici, perché adesso noi stiamo facendo i seri. Okay. Però potrà accadere che qualche battuta
1: più o
0: scappa,
1: meno, ogni
0: giusto?
1: Tanto, sì, dai.
0: Vabbè, andremo naturalmente sempre a intervallarci con la musica, come nel caso degli After Hours e questa loro
1: canzone pop.
0: Già, pop.

0: Federico.
1: Sì?
0: Posso dirti una cosa?
1: A voglia.
0: Ci sono cavi, cavetti, disordine, ma insomma...
1: Lo so, d'altronde, che vuoi fare? Sono giovani, oggi è venerdì, è quasi weekend, come la trasmissione che ci ha preceduto, e quindi noi dobbiamo prenderla un po' così. Siamo qui, stiamo prendendo le misure, perché era un po' che non ci trovavamo fronte a fronte, vis-à-vis, con il microfono davanti, e poi questo orario per me ormai è diventato anomalo, quindi...
0: Questo è l'orario della pennica, ma che stiamo facendo? Ma perché stiamo
1: la pennica
0: diretta?
1: Mi sembra un po' esagerato.
0: No, la pennica inizia alle 15, finisce alle 18 d'estate,
1: ah, sì,
0: lo dico io.
1: Ah, una morte proprio celebrata.
0: È una morte celebrata, perché poi così la sera si esce.
1: Vabbè, noi andiamo avanti con gli Alice Robert bianco, nero, rosso, poi ci sarà naturalmente il primo break, e poi il primo break, e dopodiché tutto il bloccone con... vabbè, insomma, hai capito? No?
0: Poi io lo so che succede dopo.

0: Rock Spot.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
10: Abbondate, abbondate con la Rocky Pirina di oggi, perché è a voglia, prende pasticcotti. Passerà anche oggi fino alle 20 insieme. Intanto il classico.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Lei è Donatella Rettore con la sua Lametti. È stato il primo classico che abbiamo trovato in questo appuntamento con la Rocky Pirina 500 by Cringe.
1: Ma fammi capire, appena arrivo io metti la canzone Paradilea che si vuole tagliare le vene?
0: Vabbè, no, ma quella è
1: ma
0: una
1: è
0: cosa...
1: è una frecciatina?
0: No. Io lo so che tu non sai che qui queste cose vengono montate autonomamente, cioè la regia automatica mette il classico e mette la novità, quindi non la so scelta io, si è scelta da sola. Poi adesso, secondo me, anche nel nostro Picci c'è dell'intelligenza artificiale. Picci.
1: Il PC.
0: Come
1: il
0: lo chiami il PC?
1: Scusate ragazzi, intende computer, lo traduco.
0: Il PC, ma io lo chiamo PC perché computer PC è una cosa che mi date Commodore 64, scusate.
1: Certo, certo. Io a te ho salvato Commodore 64 sul telefono, infatti.
0: C'è anche che bello con le cassette che stavi lì e cercavi di azzeccare la cosa giusta per giocare a quel gioco piuttosto. Ma che ne
1: non
0: sai
1: che parli?
0: Ma che ne vuoi sapere?
1: Ma io ho 27 anni, come faccio a sapere queste cose?
0: Okay. Fede. Vabbè, comunque stavamo parlando di cose serie, cioè del nostro PC che appunto mette in maniera autonoma queste cose, e secondo me l'intelligenza artificiale capisce cosa c'è, chi c'è in onda, e dici va, vediamo un po' che gli schiaffiamo a sti due.
1: La mette.
0: Ci stanno tutte.
1: O forse perché devi radere.
0: No, sì, fammi tagliare pure la barba.
1: Dici, è rimasto più
0: chiuso,
1: niente.
0: Poi che faccio?
1: Vabbè.
0: Labbro, da adesso
1: basta,
0: i piedi.
1: Basta, andiamo avanti.
0: Vabbè, comunque, allora, praticamente tu devi sapere che il nostro caro Lele Guzzardi, nella sua Rocky Pirina, c'ha un sacco di rubriche scientifiche, c'ha un sacco di cose interessanti.
1: Noi. Uguale a noi.
0: E quindi noi oggi abbiamo il compito di soddisfare tutto quanto questo pubblico che aspetta della conoscenza scientifica.
1: Ma qua c'è una puntata che è Super Quark, scansa te.
0: Esatto.
1: Ulisse che? Dove? Qua? Chi è Albert?
0: Chi è Ulisse? A me Ulisse mi spiccia
1: io.
0: Casa.
1: No, c'è la prof Caprasecca, oggi ci penso io.
0: Perfetto. Vabbè, allora io direi che adesso mettiamo il pezzo che invece hai tu scelto.
1: Non lo dire.
0: No, non lo dico?
1: Va bene, puoi dirlo. Ho scelto questo pezzo apposta per voi perché secondo me è una giornata così.
0: Vabbè, allora.
1: Dai, annuncia, di pure.

0: Loro sono Elio e le storie tese con Spalman.
1: Certo. Ma Ultimo chi?
0: Esatto.
1: Certo, salutiamo il nostro amico Ultimo che ci ascolta le tre volte l'anno in cui io vengo in onda.
0: Bene, sì, effettivamente.
1: È proprio io il numero.
0: Sì. Comunque, allora, ci siamo capiti, no? Io vorrei che oggi tu diventassi, come a suo tempo, la sorgente del mio sapere, della mia conoscenza. Voglio bere, assurgere dal tuo liquido sapiente.
1: Ragazzi, è passibile di denuncia questo spaccato. Quindi interrompo immediatamente Federico Corsi, che adesso finalmente lo porteranno via le guardie, per leggervi la prima notizia.
0: Grazie.
1: Vattene via con gli inquirenti. Sapevi che in Cina l'azienda Ubitech sta per lanciare il nuovo robot umanoide da compagnia chiamato U1?
0: Ne ho sentito parlare.
1: Hai capito?
0: Effettivamente...
1: Si chiama U1?
0: U. Sì. Si chiamano tutti U, cioè non gli puoi cambiare nome?
1: È come l'iPhone 1, 2, 3, 17, 19, okay. Questo è U1.
0: Ah, U.
1: Esatto, proprio lui.
0: Beh.
1: E la cosa inquietante è che questo robottone ti fa compagnia, sta con te a casa, ti capisce, ti chiacchiera. Non ti viene un po' di ansietta, un po' Black Mirror?
0: Sì, effettivamente sì, anche perché appunto ho avuto modo di vedere qualche immagine, anche quelle che tu mi hai mandato, ed effettivamente, insomma, adesso non c'è l'esperienza tattile, quindi non saprei dirti quanto effettivamente poi possano sembrare, però il rischio c'è che comunque uno vada in confusione, no?
1: Un pochetto. A me piacerebbe avere il robottone che tipo mi spiccia a casa, mi sistema, gli racconto i miei problemi, perché mi dà ragione. A differenza della mia famiglia o dei miei amici.
0: Sì, però naturalmente poi tutta quanta questa cosa sta sollevando delle perplessità, proprio perché...
1: E la privacy, e le cose... Sofia.
0: Allora, io mi ricordo, forse in una puntata di Report di qualche anno fa, scoprì una cosa assolutamente che mi lasciò perplesso non poco, ma tu sai che le aziende cinesi, ovunque siano nel mondo, hanno un accordo tacito, comunque un obbligo, nei confronti dello Stato cinese in sé per sé,
1: sì,
0: di rispondere a qualsiasi cosa lo Stato cinese chieda.
1: Certo, è una dittatura.
0: Oh, perfetto. Quindi capisci bene che tu c'hai il robottone cinese prodotto in Cina dentro casa.
1: E vabbè, dirà al governo che questa settimana mi sono lavato i capelli 3 volte e che ho pagato il condominio.
0: Quello?
1: Ma forse molto di più. Meno male che non ho segreti, perché vivo come un'anziana signora.
0: Bene. Però la questione è proprio quella, cioè l'etica di questa scelta di mettersi un qualcosa di talmente tanto simile a un...
1: Ma già c'hai Alexa, già c'hai Siri, già c'hai ChatGPT, già succede.
0: Forse tu non ti ricordi con chi stai parlando, però vabbè, comunque nell'ipotesi in cui io avessi Alexa, sicuramente sarebbe lì e mi ascolterebbe.
1: Al massimo modo ho detto: Alexa, vai a casa, metti su un bel CD di Alexia, conoscendoti,
0: sì,
1: e dirai:
0: The summer
1: Alexa
0: is crazy.
1: Esatto.
0: No, era quella?
1: Può essere, sì. Alexia, che meteo fa oggi? La la la la. E non ti risponde perché non capisci nulla. Vabbè.
0: Il mio dubbio più forte è uno e uno solamente.
1: Vai.
0: Tutto ciò che è stato creato di tecnologico ha sempre avuto la possibilità di un utilizzo fantastico, però siamo sempre stati in grado di utilizzarlo male.
1: Magari questa volta ci evolviamo.
0: Dici?
1: Può essere.
0: Ma io tutta sta fiducia non me la darei a noi esseri umani.
1: Ho voglia ancora.
0: Abbiamo appena iniziato. Ma veramente? Quindi questa è la Wikipedia 500 di oggi in versione cringe, sporcata di cringeria a destra e a manca. E questo sarà. Comunque, la musica non manca mai. Gli Elephant Brain con Soffocare.

0: Stefan Brain con Soffocare.
1: Vabbè, dai, però adesso fa un po' caldo, ma soffocare...
0: No, vabbè, anzi, devo dire che oggi effettivamente... E dicono che ancora non ne abbiamo visto tutto.
1: Hai fatto la pausa, dicono che...
0: Beh, è la pausa suspense.
1: La
0: suspense. Suspense.
1: Vabbè, sei anche tu fra i 3.000 cinesi che hanno prenotato... uno?
0: Sì, no, in realtà no, anche perché non sono cinese, non lo so,
1: no,
0: tu non te ne eri mai
1: accorto. Giuro!
0: Sì, faccio parte di quella parte del Molise che assomiglia, diciamo, se uno mi guarda da lontano, però in realtà no.
1: Già 3.000 persone ad il costo di 380 euro in yuan, non in euro, okay, hanno prenotato questo robottone che effettivamente è più agile di me di te perché ha ben 88 articolazioni mobili, si connette al wifi, ha un'autonomia che va dalle 2 alle 4 ore sempre più di noi.
0: Sì.
1: E quindi tu te lo puoi mettere, non so, in cucina mentre stai cucinando e ci chiacchieri, no?
0: Sì. Beh, allora, la prima idea che a me viene appunto in considerazione di questa cosa è: se c'è un'autonomia significa che comunque io volendo naturalmente lo posso spegnere. Avrò mai il coraggio di spegnerlo? Cioè, dopo che io sono diventato amico di... Cioè, riuscirò mai a spegnerlo?
1: Ma forse no, ma dai, ma è tipo, non lo so, tipo super fighi, eh. Ma perché no? A me sembra un'ottima idea.
0: Sì?
1: Ma pensa a quanta gente vive da sola, si annoia e va a finire nelle chat, pensa di rimorchiare Dua Lipa, invece poi magari ha rimorchiato solo un bulgaro che gli ha rubato dei soldi. Salutiamo la Bulgaria,
0: sì,
1: che
0: ci segue.
1: E invece adesso puoi parlare con questo robot che, ripeto, ti dà sempre ragione, è bellissimo.
0: E potrà tranquillamente rubarti i soldi, anche
1: no,
0: perché, beh, siccome no, scusami, cioè tu al robot, come a tutte le cose che poi alla fine ti abboni, gli dici tutto quello che tu sei, tutto quello che tu fai,
1: certo,
0: i tuoi appuntamenti, certo, ricordami, mi raccomando, che, tutte queste cose che lui in camera, e a differenza mia e tua, se le ricorderà a vita natural durante, cioè all'infinito,
1: okay,
0: e quindi, cioè, capito?
1: Vabbè, ma te che Google sa che il martedì vai dal dentista, che te frega, qual è il danno?
0: No, vabbè, infatti a me sicuramente che, beh, però ad esempio se il robottone sa che il martedì andrò dal dentista per almeno un'ora e mezza, potrebbe organizzare con
1: una
0: sua setta di robottoni un incontro a casa,
1: o un rave, una festa a casa tua, poi tu rientri, esatto, si fermano, esatto, è proprio quello, proprio quello che intendevo io,
0: esatto, mi immaginavo che era quello che volevi.
1: Spero proprio nella robot apocalisse, guarda.
0: Beh, ma non è, anche perché pure lì, no, mi dicevi mentre eravamo fuori onda che comunque c'è l'intenzione in questa azienda che ha creato questo nuovo tipo di droidi affittarli, cioè renderli disponibili anche a chi magari non si potrà permettere. C'è un costo? Tu sai quanto costa?
1: Allora, tutto il robottone non si sa ancora il costo, però penso che l'affitto sia molto di meno del costo totale. Cioè, invece di tenertelo per sempre, tu lo prendi in comodato d'uso, che ne so, $100 al mese, e ti fa le robe di casa.
0: Ah, ok, tipo un abbonamento a Spotify, c'hai il robottone.
1: Questa cosa si chiama Robot as a Service.
0: Cosa?
1: Robot as a Service.
0: Non dire parolacce, per favore.
1: Scusatemi.
0: Siamo in diretta,
1: Sorry.
0: Ecco, appunto. Vabbè, io direi che dobbiamo continuare a parlare di robot.
1: Ma troppe news, Sean.
0: Vabbè, sarà.

0: Caracalma con la sua altalene.
1: Hai capito.
0: Già. Parlavamo di questo robotone molto simpaticamente definito
1: U1.
0: Esatto.
1: Allora, il caro U1 sì. È solamente un, come dire,
0: un prototipo,
1: un coso di sabbia, no, un granello di sabbia nel mare, sì, che è quella della direzione del governo cinese di riempire la propria società di robot negli ospedali, nei negozi, nei centri commerciali, a supporto dei lavoratori in carne ed ossa. E so che questa cosa ti inquieta.
0: Eh sì.
1: Tu non lo vorresti un bel magazziniere?
0: Allora, guarda, a me sinceramente fa un po' riflettere, perché poi siamo sempre lì a bomba, no? Cioè tu riempi il mondo, il globo terracchio, di tutte queste cose, queste forme di vita non vive, che comunque alla fine sono soggette all'ordine supremo di un qualcuno, fino a che poi non decidano di decidere da sé, penso, e sto ipotizzando. Cioè, alla fine, pensa a un Putin o un Trump o un Xi Jinping che ha...
1: Madonna, ma parli meglio in cinese che in italiano.
0: Ci vuole poco, eh.
1: Ridillo.
0: Xi Jinping.
1: Ragazzi, io... cioè, provate a chiedergli un congiuntivo.
0: Sì, no, veramente. Comunque... cioè, tu immagina questo esercito di robot che stanno lì e ti fanno compagnia bellamente, ti accarezzano, ti abbracciano nel frattempo che tu stai lì a prenderti
1: il tè. Ma vuoi limonare col robot?
0: No, non voglio limonare col robot. Voglio semplicemente capire che tu c'hai queste migliaia di robot, milioni di migliaia.
1: Mille.
0: Esatto. E a un certo punto qualcuno preme quel determinato tasto.
1: Si rompe.
0: Non si rompe. Il robot si rigira.
1: Vabbè, come abbiamo... gli stavo facendo vedere infatti al buon Federico Corsi, non so se l'avete visto, cari amici e telespettatori,
0: sì,
1: ci stanno dei robottoni che ogni tanto 404 svalvolano e menano, e pensavo, pensa se te se ne rompono 10 insieme in un magazzino, iniziano a menare.
0: Cioè, esatto, il Fight Club ci fa una robopippa.
1: Mamma mia, Federico, però oggi guarda veramente.
0: Vabbè, ho capito, tu hai chiamato...
1: mando in punizione nell'angoletto.
0: Sì, insieme a Lele.
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Nello stesso scantinato.

0: Loro sono i Botanici con Camomilla. Beh, sì, ci vorrebbe effettivamente camomilla. Quando sono le 17.44 stiamo per arrivare all'altro break, il secondo break. Però mi sono dimenticato naturalmente di fare una cosa importantissima. Darvi il contatto WhatsApp 3791 600 190 è il numero al quale potete, se volete, mandare i vostri messaggi, come ha fatto la nostra cara Isabella.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Comunque, scusate ragazzi, intanto vabbè, benvenuti, bentrovati.
2: Ciao.
1: Però non mi nominate il nome di Leletto in vano.
0: Vabbè,
2: voglio nominare in vano.
0: C'è da dire, lui ha lasciato così scoperto il suo turno e quindi noi possiamo anche prenderci un po' gioco di Lele. No, ma stiamo scherzando naturalmente. Comunque andiamo in break e ci ritroviamo subito dopo.
3: Rock Sport. Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
10: Auto Import a Roma dal 1950.
12: State ascoltando Rocky Pirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ebbene sì, questa è la Rocky Pirina 500 di venerdì 10 luglio 17.48. Rientriamo dal break come di consueto e scopriamo cosa c'è in alta rotazione tra le nostre novità.
14: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Lui è Fabri Fibra con Goya. A un anno esatto dall'uscita ha pubblicato la sua versione deluxe del suo ultimo album Mentre Los Angeles brucia, una ristampa estesa arricchita con 4 brani di inediti, di cui 2 con nuove collaborazioni, una con Fra Quintale e questa con i Pinguini Tattici Nucleari. Ma le novità non sono finite qui, perché da oggi, cari miei ascoltatori e ascoltatrici, puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock Italia per le nostre dirette, o altrimenti puoi anche vedere Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia. Quindi direi proprio no excuse, cioè assolutamente.
1: In Cina se premi il naso a uno mica prende.
0: Esatto. Imparate cinesi, imparate. Andiamo avanti con la musica, ritroviamo un pezzo che a me è molto caro e l'ho visto così scrollando sulla lista e ho detto ma sì, mettiamola, ci sta tutta, no?
1: Interessante.
0: Interessante. Sì, massimo volume con Litio.

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto. In corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la tengo chiusa.

sempre a te. In questi giorni inquieti torno sempre a te. Perciò siediti e parlami di Mengele.

0: Eccoci nuovamente in diretta, 17:55. Ci stiamo avvicinando alla prima ora, che è proprio volata.
1: Beh,
0: direi,
1: come devo dire. Vola il tempo,
0: esatto.
1: Quando ci si diverte si parla di apocalisse nucleare dovuta alle AI.
0: Assolutamente sì. Oh, perché oggi parliamo comunque anche molto di tecnologia. Abbiamo iniziato parlando di questo robot molto umanoide che tra un po' vedremo sicuramente in giro dappertutto.
1: Che bello!
0: E andiamo avanti con qualcosa che però effettivamente, quando me l'hai raccontata,
1: perché non tutti i mali vengono,
0: esatto,
1: per nuocere,
0: esatto.
1: Infatti una startup italiana appunto ha brevettato, tramite Paola Cerri, questa inventrice, posso dire inventora,
0: sì,
1: ha avuto appunto l'idea di praticamente creare un'applicazione che permette di inviare il più velocemente possibile ai soccorsi,
0: sì,
1: i dati di una persona che si sente male. Ora,
0: sì,
1: la parte tecnica io non l'ho capita, ma in sostanza questa applicazione si chiamerà AIH. Aiuterà chi è intorno a una persona che si è appena sentita male, o la persona stessa, se ha uno smartwatch e è ancora cosciente, ad inviare al 118 dei dati prima ancora dell'inizio della telefonata.
0: Beh, comunque, insomma, io sto notando che per fortuna sta prendendo sempre più piede questa questione della telesalute, no? Che da una,
1: sì,
0: parte la vedo come una cosa positiva, perché sicuramente arrivare nell'immediato, appunto, magari ecco, tramite degli accessori che tu hai addosso, a capire che c'è qualcosa che non va, e quindi nel frattempo ad avvisare qualcuno, magari ecco, se tu vivi da solo, è sicuramente una cosa positiva. La cosa che mi fa un po', come dire, rizzare quei due capelli che c'ho in testa da polemico è: però non vorrei che anche qui andassimo a mettere in mano a un privato, a un'azienda, un qualcosa che poi abbia un costo, no?
1: Ma il problema è che i governi non si accollano la spesa, o perlomeno per adesso questa è solamente un'idea, insomma, in fieri, che si sta insomma sviluppando per raccogliere i soldi ed andare a supporto in realtà degli operatori del 118 e di tutte le persone che si occupano di questo settore. Quindi tu, che sei un esperto.
0: Beh sì, no, insomma, io ho lavorato nel soccorso e devo dire che effettivamente molto spesso ci si trova in delle situazioni che uno naturalmente non si aspetta da persona,
1: mm-hmm,
0: e sapere in quel caso
1: se uno è diabetico, se uno ha avuto, sì, un infarto, se una persona soffre di epilessia, cioè effettivamente lì, non lo so, cederei un pezzettino di privacy per,
0: sì,
1: questo.
0: Sì, certo, ecco. Ma anche più banalmente poi riuscire a comunicare a un soccorritore, o comunque a una centrale operativa, che c'hai qualcuno che sta accanto a te e sta male, e dargli qualche elemento in più può essere la differenza vera, perché sapere cosa fare può essere importante. E ancora più importante, ti dirò, è sapere cosa non devi assolutamente fare in determinati casi, e quindi insomma
1: devo spostare la testa,
0: cioè che prende lo sballo
1: oscolare, quelle cose che facciamo
0: tutti, sveglia,
1: esatto,
0: ti
1: nel
0: prego,
1: momento del panico, queste,
0: esatto,
1: cose le facciamo tutti, non facciamole.
0: Beh, quindi insomma sicuramente è una cosa che vale la pena scoprire e seguire con un minimo di attenzione in più. Quindi,
1: bene, allora dopo ti chiederò cosa non devo fare se cado, se qualcuno cade vicino a me.
0: Va bene, non me lo ricordo più, quindi non ti risponderò e farò finta di non aver capito la tua domanda, che
1: no,
0: è quello che... Esatto.
1: Sì, sì, sposta pure la,
0: sì,
1: testa,
0: no,
1: a quello,
0: no,
1: che sanguina,
0: aspetta,
1: vai, vai.
0: Mi stanno chiamando. This Eternal Decay con Love Pew Course.

0: Federico Kerr.
1: This Eternal Decay, Love and Curse.
0: Come
1: giustamente.
0: Adesso sei Federico Curse.
1: Beh, sì, soprattutto dopo che ho scoperto che è maledizione.
0: Esatto, cioè, Federico maledizione.
1: C'è sempre da imparare. Come c'è sempre da considerare che anche qui la tecnologia può fare dei passi da gigante, sicuramente in maniera positiva, quindi essere un ausilio anche importante in determinati casi, ma in altri comunque c'è sempre un prezzo da pagare, secondo me, no?
0: Vabbè, però diciamo che se finisci tutto capovolto, che cadi da, non so, dalla ciclabile, non vorresti che un'infermiera avesse subito i tuoi dati?
1: Certo, assolutamente.
0: Oh, però
1: c'è sempre un però.
0: In America,
1: yes,
0: America,
1: what's America,
0: what's America? Non tutti sono d'accordo sulla costruzione di 1000 data center che sono in costruzione. Infatti dall'inizio del 2026, anzi solo nei primi tre mesi del 2026, sono stati o bloccati o rinviati ben 75 progetti di costruzione di data center per un valore complessivo di $130 miliardi.
1: Sì, perché cioè, poi alla fine, no, è pure qui, ad esempio io nei confronti dei data center c'ho un, non lo so, una non conoscenza tale che non saprei cosa pensare, però sicuramente capisco che effettivamente tutta questa tecnologia banalmente ha bisogno di
0: potenza,
1: esatto, di potenza, di dati, e appunto queste cose vanno gestite e immagazzinate in qualche maniera.
0: Per chi non lo sapesse, immagina un campo da calcio, sì. Un data center è un'area più o meno grande come un campo da calcio,
1: che non è piccolo,
0: che non è piccolo. Con dei palazzi, dentro questi palazzi ci sono diversi piani, diversi corridoi. In ogni palazzo, in ogni corridoio, in ogni stanza ci sono delle torrette grandi, alte, fai conto, 2-3 metri, con memorie del computer, banalmente. Quindi, cioè, pensa che se uno scivola in un data center a Google, a te ti scompaiono le foto del tuo compleanno dal cellulare.
1: No, maledizione.
0: Quindi in realtà, curse di Google. Quindi in sostanza, quando noi non ci funziona bene WhatsApp, non funziona bene Telegram, non ci funziona bene Google Photo, per esempio, è perché in un data center ci può essere un problema.
1: Qualcuno ha starnutito su
0: un... Sì, esatto, qualcuno si è addormentato sul server dove ci sono le tue foto. Scherzi a parte, questi edifici però servono ad alimentare, perché noi utilizziamo tantissimo queste tecnologie ed effettivamente senza... non possiamo usarle. Quindi è un po'... ecco, non si sa bene come fare. Ma gli americani stanno...
1: Yes.
0: Addirittura fondando delle associazioni contro la costruzione dei data center, perché certe volte vengono costruiti troppo vicino alle case.
1: Ah.
0: E si sente sto rumore tipo phon gigante.
1: Agevoliamo?
0: Agevola.
1: Agevolo.
0: Questo è il rumore di un data center.
1: Maronna, benedetta.
0: Ecco.
1: Si sente niente proprio.
0: Questo è quello che noi sentiamo quando tu parli, penso.
1: Fantastico. Ti ringrazio per questa perla di saggezza e noi andiamo avanti con la musica. Forse è tardi, loro sono Caspio.
0: Sì.

0: e Caspio con Forse è tardi. Questa è la Rookie Pirina 500 sporcata da una presenza cringe, molto cringe, sostanzialmente cringe. E beh, sono le 18:10 e siamo arrivati a parlare di data center.
1: Data center che inquinano molto.
0: Sì.
1: Ma d'altra parte noi ci lamentiamo che inquinano e continuiamo ad utilizzare i nostri servizi a sottoscrizione.
0: Sì.
1: Quindi penso Amazon, oppure ChatGPT, oppure banalmente Gemini, tutte le app che noi utilizziamo adesso generano tantissime conversazioni, anche quando salviamo le foto sul cellulare,
0: certo,
1: banalmente
0: certo.
1: Sono salvate nel cloud,
0: esatto.
1: Uno dice dove sta sto cloud, è invisibile, no, in realtà ci sono dei posti, questi posti sono i data center che non solo hanno i nostri dati ma quelli di tutte le aziende, di tutti i governi, di tutti gli uffici. E quindi non si capisce bene, li dobbiamo costruire ed avere una società più tecnologica oppure non li dobbiamo costruire?
0: No, beh, effettivamente, insomma, poi abbiamo anche sentito il rumore che un data center fa,
1: esatto.
0: Insomma, sicuramente è fastidioso, soprattutto se tu ti trovi a dover convivere con questa cosa H24, magari a un chilometro da casa cioè, da una parte stiamo sempre lì a menarcela sul fatto, giustamente, che c'è un consumo del territorio, c'è un consumo delle risorse naturali che è eccessivo e quindi ne iniziamo a pagare anche le conseguenze con il riscaldamento globale e tutte le conseguenze del caso. E dall'altra parte però continuiamo, giustamente o meno, a usare questa tecnologia, che però naturalmente c'ha poi uno scotto e un biglietto da pagare, come nel caso dei data center.
1: Comunque ci sono molti, sia attivisti, giornalisti e politici, emendamenti, disegni di legge per invece farli costruire. Cioè ci sono molti movimenti contro per l'impatto ambientale e molti movimenti pro. Ci sono dei giornalisti che dicono sì, però servono. Ho scoperto fra le varie cose che in Italia abbiamo più di 200 strutture di data center. Dove stanno? Ma chi so questi?
0: Non lo so.
1: Meno male che noi viviamo vicino al Colosseo.
0: E
1: non lo sappiamo. Il problema è che probabilmente le aree intorno a data center poi a livello di impatto sull'ecosistema vengono un po' danneggiate.
0: Mi sa che ieri o ieri l'altro ascoltavo un'intervista di un climatologo, quindi di un esperto del settore, e invece diceva proprio il contrario, perché per riuscire a mitigare questo effetto del surriscaldamento globale bisognerebbe invertire un po' la tendenza, quindi iniziare a smantellare un po' di coperture cementizie, quindi l'asfalto, tutta questa roba che ormai mangia territorio, e a piantumare nuovi alberi. E qui c'è proprio un grosso conflitto che mi viene in mente.
1: Non possiamo mettere a prescindere ovunque dove c'è adesso asfalto, non so, il terriccio che rinfresca adesso e fa caldo. Terriccio, erbetta.
0: Sì, sì.
1: Non è una buona idea.
0: Se potrebbe provare a fare, non lo so, magari ci riflettiamo un attimo, perché potrebbe anche essere un'idea valida la tua, no?
1: L'ho inventato
0: o altrimenti
1: adesso.
0: Si potrebbe mettere i dati nel terriccio.
1: Sì.
0: Sostituiamo i data center con la terra.
1: E guardi troppi
0: con l'età.
1: E guardi troppi film della Pixar.
0: Meglio
1: tu stai a pensare a Bugs Life.
0: Orchestraccia, suona.
2: E sì.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
11: Eh sì, lo possiamo dire, questa è la Rocky Pirina 500 di martedì, sì, martedì. Ciao core, venerdì 10 luglio, siamo nuovamente qui in diretta e ricominciamo dalle basi, dalle origini, il classico.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Beh, insomma, Rimmel di Francesco De Gregori sicuramente è un classico con la C maiuscola.
1: Ah, che se facesse un featuring, se facesse una, capito?
0: Sì.
1: Se rifacesse la canzone si chiamerebbe...
0: Come?
1: Extension figlia.
0: Esatto, anche, esatto, perfetto.
1: Mamma mia, quanta simpatia, non so se restare.
0: Beh, veramente. Comunque, stavamo parlando di cose effettivamente un po' discretamente, un minimino interessanti, no?
1: Interessanti, difficili, sì. Dovete sapere che quando ci stanno le pause, la pubblicità o dei brani lunghi, io e Federico continuiamo a fare mimì e cocò tutto il tempo a parlare di questi temi.
0: Manca il terzo.
1: Yeah.
0: Vabbè, comunque dicevamo, allora io... Sì, no, non lo diciamo troppo
1: forte. Non veniva, se no
0: ci bacchettano,
1: ecco.
0: Esatto. Allora, stavo dicendo che io ho sentito, sempre in maniera molto superficiale, come faccio tutte le mie cose,
1: ecco,
0: che già in Italia un big tech, qualcosa del genere, ha acquistato, mi sembra, 2 o 3 centrali idroelettriche per accaparrarsi la propria necessità in energia elettrica, perché giustamente sì, sono fastidiosi, sì, stanno lì, sì, servono, non servono, non si sa. Di sicuro c'è che hanno bisogno di un'infinità di energia elettrica per poter,
1: allora,
0: sopravvivere.
1: Io qui leggo che è stata Aruba, ma Aruba è un'azienda italiana.
0: Vabbè, non lo so, mo stai, io non ho detto che la Big Tech era straniera, ho semplicemente detto che so che qualcuno si è accaparrato questa cosa.
1: Beh, però mi pari mia madre quando gli si rompe qualcosa. Mi si è rotto il coso, che stava nel coso, perché sotto il coso.
0: Vabbè, che ci vuole? Scusa, ma chiama quello che ti sistema il
1: quello,
0: coso.
1: Un
0: attimo.
1: Non mi hai detto, prendete la ps del m a un b nella m.
0: Esatto.
1: C'è una big tech che ha comprato delle ps nel m.
0: Vabbè, però è chiaro. Ho capito. Intanto ti ho aperto un mondo. Questa cosa tu non la sapevi, adesso la sai.
1: E ora la so perché Google mi ha detto che ha Aruba S.P.A., che è un'azienda effettivamente italiana. E me non la può comprare una bella centrale idroelettrica. Tu non compreresti una centrale idroelettrica?
0: Ma
1: se
0: guarda,
1: potessi?
0: Non lo so. Beh, ci posso pensare o devo firmare subito?
1: Ma sai che a me da ragazzina piacevano un sacco
0: le centrali idroelettriche?
1: Studiare le centrali idroelettriche a scuola mi affascinava.
0: Cioè, tu studiavi le centrali idroelettriche?
1: Certo, a tecnica.
0: Sicuramente.
1: Ma dove hai fatto le scuole,
0: no,
1: tu?
0: All'agrario.
1: All'agrario.
0: No, vabbè, comunque, sicuramente.
1: Salutiamo gli amici dell'agrario.
0: Era un capitoletto così, e
1: ma
0: tu da nerd sei andata lì e ti sei infilata. Ah, sì, dai, andiamo a fare la ricerca. Prendiamo l'enciclopedia e
1: sì,
0: vediamo come funziona.
1: Io ero
0: che
1: così.
0: Tristezza, ero così, ma vatta a fa una canna, amica mia.
1: Mamma mia, però non, pure le droghe, ragazzi, veramente. Io
0: oggi
1: comunque non ti vedo tanto bene.
0: Ma sì, ma oggi tanto è tutta colpa dell'Ele, che ne sai te?
1: È tutta colpa dell'Ele.
0: Qualsiasi cosa succede in quest'ora, in queste tre ore, andranno a cercare lui.
1: Ma non ti sei chiesto che cosa stiamo facendo noi con i soldini del PNRR?
0: Ma oddio,
1: hai altri interessi?
0: No, no, ci mancherebbe. Però devo dire che effettivamente è una domanda che nasce spontanea. E forse la risposta potrebbe spaventare anche molto.
1: La risposta è dentro di te ed è sbagliata.
0: Qualcuno lo diceva.
1: Comunque, resta il fatto che ce li siamo spesi tutti. È come quando la nonna ti dava 50 euro per un gelato e tu, giustamente da ragazzo, secondo me, ti andavi a comprare la droga.
0: No,
1: li spendevi tutti.
0: Non è vero.
1: Salutiamo tua nonna. Sì,
0: ma
1: sì,
0: dai.
1: Sì. Ci siamo spesi i soldi del PNRR e siamo indietro con l'ammodernamento, perché effettivamente non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare.
0: Pure da 2000 lire tu lo sei preso il gelato. Ragazzi,

0: Tutti sulle mani per i Planet Funk.
1: E chi l'ha scelto il brano?
0: Beh sì, dai, Kiko. Momento fomento con i Planet Funk e la loro Who Said Who 1.
1: Vabbè, come
0: oggi è così.
1: Cinese. Comunque, ci hai mai fatto caso che PNRR
0: No, cos'è?
1: PNRR.
0: Sì, esatto.
1: E ragazzi, purtroppo è un periodo stressante per me. Comunque, allora, io volevo fare lo yin e lo yang oggi. Cioè, da una parte lamentarmi dei dataset
0: Io già sto sudando. No. Se tu mi fai fare pure sto yin e yang, torno a casa impiccato.
1: Da una parte mi volevo lamentare dei data center dei robottoni, e dall'altra volevo dire, però siamo indietro col PNRR.
0: Già.
1: Ci dovremmo digitalizzare. Quindi, siccome mi sono svegliata polemica, volevo dirti che, secondo l'ultimo rapporto della Commissione Europea, il nostro paese ha destinato 50 miliardi di euro al PNRR proprio per la trasformazione digitale. Sì, è più avanti degli altri.
0: Lo ha fatto.
1: Per la diffusione della fibra ottica.
0: Ma
1: siamo indietrissimi, in montagna non prendono i cellulari, il 5G è stato fatto tipo patocco sul 4G, una tragedia.
0: Vabbè, insomma, io non andrei a indagare
1: signora
0: oltre,
1: mia.
0: Non andrei a indagare oltre, perché sicuramente, insomma, siamo stati in questo forse per la prima volta, cercando a memoria, siamo stati bravi a spendere dei soldi che l'Europa ci ha destinato, cosa che invece normalmente non accadeva mai. Però insomma, forse non andrei oltre, perché se vai a vedere cosa abbiamo detto che abbiamo fatto e cosa realmente è stato fatto, non lo so, veramente sono ignorante in questo, ma solo in questo.
1: Apparentemente il segnale anche dei telefoni, non solo di internet, è insufficiente in un territorio montano su 4. Quindi se voi che ci ascoltate con il DAB da internet, probabilmente per chiamare vostra zia, vostra madre, vostro fratello, dovete andare in giro per casa a cercare dove c'è il segnale. Ed effettivamente questa è una cosa che ancora non abbiamo risolto, né per internet né per
0: telefono. Anche qui, visto che tu apri la mia vela polemica,
1: sinceramente,
0: no, perché poi alla fine ci si lamenta del fatto che è tutto centralizzato, che le città sono sovraffollate, che questo crea anche dei problemi sociali proprio, insomma, lo viviamo tutti i giorni, però poi non facciamo niente, anzi ci si lamenta anche del fatto che i borghi o comunque tutto ciò che nel centro Appennino c'è si spopola, però poi non si crea nessuna struttura per fare in modo che magari tu vai a quelle parti e
1: il canale Monferrato,
0: esatto,
1: Monsceri,
0: quello era Monculo, comunque vabbè, esatto. e non ti prende il telefono, per assurdo.
1: Però è anche vero che quando hanno iniziato a costruire delle strutture ci sono anche state delle proteste dei cittadini per le antenne, per questo, per quell'altro. Non ci sta mai bene niente, perché pure il 5G diventi fluorescente, dalle vene passa Google dalle vene, ragazzi, però che palle.
0: Però effettivamente, dai, su questo noi siamo i primi in assoluto.
1: I primi.
0: Riusciamo a litigare su tutto, su qualsiasi cosa.
1: Che
0: però,
1: bello.
0: Però, dopo questo prossimo pezzo, ho anche da dirti un'altra cosa.
1: Buona o cattiva?
0: Non lo so, va interpretata, dipende da dove la guardi. No? Vabbè, comunque, visto che di ecologia si parla, e il vento la fa da padrona, Iliz Fibba con
1: Eroe nel vento.

0: Eroe nel vento, questo pezzo proprio è veramente questo pezzo che ci riporta sulla questione energetica e quindi di conseguenza su tutto quello di cui stavamo parlando in merito alla tecnologia.
1: Stavamo facendo polemica su tutto, su tutti. Sul PNRR, sul governo, sulla gente che protesta contro le infrastrutture, su tutti. Ci siamo svegliati male.
0: Esatto, è così.
1: Però il buon Kurz, il Federico Kurz, mi stava insegnando un po' che appunto, oltre ad avere il fascicolo sanitario elettronico adesso, gli italiani hanno anche dei dati collegati. Che me stavi a dire sta cosa dell'app io? Perché io forse ho PagoPa.
0: No, esatto.
1: Però l'app non c'entra io non ce l'ho.
0: L'app io è una, diciamo, un'applicazione istituzionale.
1: Io che non ce l'ho, che sono anarchica.
0: Certo, se non c'hai io, che c'hai?
1: Che ne so, che ci devo fare?
0: Eh no, come che ci devi fare? Vabbè, comunque, questa app io, che poi, se non ricordo male, prese piede comunque ai tempi del Covid, perché era collegata anche alla questione Green Pass. Eppure lì la polemica, questi vanno a sapere dove sto, che sto a fare, perché lo faccio.
1: Ieri ho fatto sesso col mio amante e mi sono attaccato il Covid.
0: Esatto,
1: e
0: esatto.
1: Non voglio che lo sappiate.
0: Non c'entrava niente adesso il Covid, che stai a rimuginare su queste cose.
1: Che serviva?
0: Sì, vabbè, pesci de casa, ma quello non c'entra col Covid.
1: Pesci de casa.
0: Vabbè, comunque, fatto sta che l'app io adesso già incomincia a prendere un po' più forma. Trovi appunto delle comunicazioni istituzionali, puoi collegarti ai vari servizi dell'Agenzia delle Entrate. Ci sono anche adesso, forse quest'anno, da quest'anno c'è la novità di poter caricare i documenti, quindi trovi la carta d'identità digitale, o forse no, il
1: Ma se manco te la fanno fa la carta d'identità?
0: No, è il coso, come si chiama? La patente, ad esempio, tu puoi, ed è anche legale girare, guidare con quella patente lì, che è valida in caso in cui ti fermano.
1: Ma com'è possibile che tu non sai mandare un messaggio su WhatsApp e sai tutte queste
0: cose?
1: Ma
0: è quella, c'è una cosa veramente.
1: Non sai fare un video con le AI di noi che vogliamo vestiti da Winx? Capisco, hai delle competenze strane.
0: Sì, ma in realtà non conosco neanche le Winx, quindi non saprei cosa dire in merito. Però appunto questa cosa mi sono perso, di che stavamo mai fatto pensare alle Wings.
1: Perché noi non abbiamo fiducia in queste.
0: Ma le Wings sono quelle che fanno la canzone Golden. No, non so
1: quella,
0: loro.
1: Quella è un'altra cosa. Mamma mia, non ci ha capito niente. Ma
0: capito.
1: Sono proprio due cartoni tipo a distanza dei 25 anni l'uno dall'altro.
0: Io spero che Flavia in questo momento non mi stia ascoltando, perché altrimenti torno a casa e mi mette in punizione.
1: Salutiamo la bimba di Federico Kurz, che ha come maledizione il fatto di avere come padre Federico Kurz.
0: E poi mette. Ma d'altronde. Però c'è anche il rovescio della bilancia.
1: Vabbè, questa è fuori di testa, ma che ti sei fumato?
0: Ma perché tu non ti ricordi, io mi ricordo.
1: Vabbè, ma secondo te quindi la gente è troppo polemica nei confronti di queste app?
0: Allora, secondo me c'è una questione di fondo, che è quella della malfiducia nei confronti delle nostre istituzioni. Ma non sta a me dire se sia o meno giusto e se sia o meno meritata questa cosa. Però se faccio, che ne so, il confronto con, che te posso dire, con l'Islanda, non penso che se un primo ministro islandese dicesse al popolo: oh regà, dobbiamo fare questo.
1: Hey guys.
0: In Islanda parlano così.
1: Certo.
0: Cioè, bisogna fare questa
1: download
0: cosa.
1: Di app from the government.
0: Esatto.
1: No, ma perché noi facciamo così? Ah, in Estonia sono paperless, sono fighi. E poi se lo facciamo noi, il governo ci obbliga.
0: Ma c'entra l'Estonia, io sto a parlare dell'Islanda.
1: È la stessa cosa, l'Islanda e l'Estonia è la stessa cosa.
0: Ah, ecco perché io cercavo di andare lì e andavo di là.
1: Senti, vabbè, che è partito questo group,
0: Lui mette tutti d'accordo, invece è Pino Daniele. Dillo tu che sei della lingua.
1: Come direbbero in Islanda, pozza passano guaglio.
0: Ciao, regà.

0: Pino Daniele con What's Passando Why, che poi effettivamente basterebbe tanto poco, si basterebbe diffondere in una filodiffusione mondiale immaginaria della musica e tutti i conflitti come il nostro adesso attuale andrebbero così, sfumerebbero via.
1: Abbiamo proprio un conflitto, no? In corso?
0: Beh sì, dai, insomma, mi hai anche abbastanza maltrattato.
1: Ho maltrattato?
0: Eh sì, dai.
1: In questo momento sono simpaticissima e ben disposta nei tuoi confronti, pezza sitte maltrattato.
0: Vabbè, comunque io direi di andare avanti con le nostre notizie perché
1: con
0: insomma...
1: le polemicucce.
0: No, ecco, non necessariamente.
1: Vabbè, comunque, la chiusura della news precedente era che, in sostanza, secondo l'Unione Europea, l'Italia è troppo indietro a livello di educazione digitale.
0: Oh, e qui infatti mi casca l'asino, perché secondo me, no, e anche in questo ci stavamo confrontando fuori onda, cioè magari noi abbiamo a disposizione delle strutture, comunque degli accessori, insomma c'è qualcosa che potremmo utilizzare e sicuramente potremmo utilizzare meglio, però poi fondamentalmente non siamo capaci e tu dicevi, vabbè, è colpa tua, dovresti istruirti.
1: Guarda, la gente quando si deve rifare lo speed impazzisce.
0: Oh,
1: insomma,
0: esatto.
1: Ma è giusto, perché è difficile, no? Nel senso, effettivamente in molti paesi del mondo adesso ormai è stata introdotta l'educazione digitale anche nelle scuole e noi dovremmo non solo inserirla nelle scuole, forse c'è, cioè, non so,
0: non lo so, sinceramente
1: figliato,
0: non credo, no?
1: Ma dovremmo anche fare dei corsi per adulti, perché figli, cioè, non so, io quando mia madre certe volte mi chiede delle cose dello speed non le so manco io.
0: Sì, no, ma
1: è
0: infatti...
1: difficile, no?
0: Sì. E anche lì, no, bisognerebbe essere forse un po' più elastici mentalmente parlando, perché poi alla fine ci si chiude sempre nel vabbè, ma ormai io ho 50 anni, che te pare che mi metta appresso a ste cose?
1: No, infatti, dobbiamo imparare.
0: C'è da dire di contro che comunque effettivamente, come chissà perché, tutto ciò che, per dirti burocraticamente parlando, per noi è complicatissimo, potrebbe essere un po' più semplificato, no? C'era chi era... quel Vatusso lì, cosa?
1: Il Vatusso?
0: Quello alto, Brunetta.
1: Brunetta.
0: Il ministero della semplificazione.
1: Non si fa body shaming a cringe, eh?
0: Ma questo non è cringe, te l'ho
1: già
0: spiegato.
1: Ah, no, questa è cringipirina, vai.
0: Cioè, io sto facendo tutto quanto questo per far guadagnare del tempo libero a Lele.
1: C'hai ragione.
0: Ha bisogno di riposarsi, mettiamolo in cella questo ragazzo.
1: Oh, giusto.
0: Oh, vabbè, comunque ci fu già a suo tempo appunto la questione del... della semplificazione digitale, che però noi siamo invece bravissimi, capacissimi a non riuscire a perseguire.
1: Sai che ho avuto un volo pindarico, ho avuto un attimo un flash. Sai qual è la migliore invenzione, secondo me, in Italia a livello di app pubbliche degli ultimi 15 anni?
0: Quale?
1: L'app delle poste per saltare la fila, che ti prende il numero mentre sei ancora a casa in mutande. E intanto i numeretti vanno avanti e tu vedi a che punto stai, e nel frattempo ti lavi i denti, corri, passi avanti a un vecchio, il vecchio rosica e dice come sì. Cazzo hai fatto senza il numeretto? Chicco, c'ho l'app.
0: Sì.
1: Quello
0: sì.
1: È bello.
0: Però anche qui mi crei un divario. Cioè, comunque...
1: Ma il divario se lo deve compensare il vecchietto facendo un corso che non esiste.
0: Beh, insomma, sarebbe stato opportuno che Poste Italiane avesse detto, cari miei vecchietti, smettiamo di...
1: Ma esiste il corso?
0: Dici? Non lo so, vorrei informarmi mentre mi sbadigli in faccia, però io direi che a questo punto possiamo andare avanti con la musica che dirne voglia, la fa sempre da padrona qui dentro.
1: Già.
0: E quindi
1: alla
0: questa
1: faccia tua.
0: L'hai scelta tua, eh?
1: Aspetta, io oggi ho scelto tutto io.
0: Ecco.
1: Fatto tutto io.
0: Vabbè.
1: Quando lo dico io? Quando lo dico io, ci ascoltiamo i ministri con noi fuori, perché. Ma perché no?
0: Esatto.
1: Incazziamoci, cantiamola.
0: Dici?
1: Vai.
0: Sì,
1: vai.
0: Sarà ministri.

0: Dog Sport. Dell'anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi.

0: www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: State ascoltando Rocky Irina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: Eccoci, nuovamente qui, 18.50. Questa è la Rocky Irina 500 in versione stranamente cringe. E noi ricominciamo dalla novità.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Super Saiyan di Suarez, il singolo firmato dal rapper e produttore insieme a Rack. Due colonne del rap underground romano. Questo brano, non so se ci hai fatto caso, ma è proprio un tributo hardcore all'universo di Dragon Ball. Sì. Bene. Ed è stato interamente prodotto appunto da Suarez, arricchito da una copertina da lui stesso illustrata. Bene. Quindi l'universo di Dragon Ball è stato usato come metafora per raccontare la crescita e l'intesa artistica dei due, ed anticipa il sesto album di Suarez, che esce a settembre. Manca pochissimo.
1: Siamo arrivati. E naturalmente è una dei pezzi in alta rotazione tra le nostre novità. Questa qua.
0: Esatto. Perché qua sembriamo dei vecchiardi, sì, però siamo aggiornati. Siamo aggiornati sui pezzoni.
1: Esatto, ma noi non siamo solo aggiornati, perché voltando pagina abbiamo anche del gossip,
0: ma veramente proprio qua ci stanno delle chiacchiere di corridoio in questa redazione di Crimi.

0: Non faremo poi... il gossip poultry perché non siamo così filosofici. Il
1: stile...
0: gossip poultry, poultry.
1: Che cos'è il gossip poultry?
0: Siamo queste figure. Stiamo a sostituire Lele, lui fa le poesie sul gossip.
1: Ah, oddio.
0: Te posti in acciaccate, come dicono a Milano.
1: Le gossip acciaccate.
0: Vabbè, comunque, dicevamo, parliamo di cinema.
1: Oh, parliamo di cinema, cambiamo totalmente
0: argomento,
1: un attimo strada,
0: esatto,
1: però collegandoci sempre ai nostri... alle nostre chiacchiere spettaculares,
0: esatto,
1: sui ricconi della Silicon Valley, perché devi sapere che sono già terminate, bello, pronto, impacchettato, girato il film Artificial di Luca Guadagnino, un film che parla della quattro giorni stranissima di cui nessuno di noi ha capito niente, in cui Sam Altman, CEO attuale di OpenAI, è stato licenziato da OpenAI e poi riassunto come CEO. Cioè, non si è capito che è successo.
0: Cioè, io non sapevo di questi quattro giorni, sinceramente non sapevo neanche chi fosse questo Sam Altman.
1: No, lo sai, ne abbiamo parlato mille volte, che non m'ascolti, non m'ascolti più quando parlo.
0: Sì, perché c'ho le cuffie basse.
1: Hai ragione. In sostanza, il mistero sta nel fatto che questo film, che appunto è già pronto, ci sono stati anche dei personaggi molto importanti nel cast che interpretano Sam Altman ed Elon Musk, è tutto pronto ed era pronto appunto per uscire ed essere proiettato nelle sale, ma anche nelle grandi catene di distribuzione all'inizio del 2027. Però Amazon Studios, che doveva distribuirlo il film,
0: sì,
1: a un certo punto fa firulì firulà, ma guarda, purtroppo non lo posso più distribuire.
0: Me lo immagino proprio Amazon che faccia così.
1: I sai quando nei fumetti danno un calcetto a un sassolino e dicono no, scusa, non lo posso più distribuire, e non si è capito il perché.
0: Quindi tu mi stai dicendo che ci sarebbe un film che è stato prodotto, pronto, girato per raccontare questi quattro giorni in cui si è stravolta questa cosa di del tizio lì, Sam Altman. Sì, però poi chi effettivamente si era accaparrato la possibilità di mandare in onda una cosa del genere ha detto ma oddio, forse no?
1: Esatto, e c'è pure una interessante coincidenza per i nostri amici appassionati del Gumblodo, perché Amazon avrebbe appena investito 50 miliardi di dollari in OpenAI, la stessa azienda di cui parla il film, e quindi hanno detto, ma cioè, secondo me Jeff Bezos ha proprio detto, io il bro non lo voglio trattare male con questo film.
0: Ma qui c'è un complotto nel complotto. Secondo me lui già aveva intenzione di investire questi suoi spiccioli in OpenAI, ecco, e ha detto, sai che faccio? Mo faccio fa un film che lo sbraga totalmente.
1: Assurdo.
0: Poi però quando è il momento dico no, vabbè, tanto è il mio, decido io.
1: Tutto questo che cos'è? Tempesta d'amore, sentieri, beauty.
0: Sì, Dallas, direi.
1: Dallas,
0: esatto.
1: Dynasty.
0: Visto che abbiamo parlato dell'app io che tu non conosci, ti voglio dedicare questo pezzo.

0: I 99 posti con O Documenta.
1: Sì, mi hai dovuto umiliare per 4 lunghi minuti per farmi capire che non conosco l'app io.
0: No, no, ci mancherebbe altro. C'è anche qualcosa che tu non conosci e questo mi stupisce. Sì, sono stupito da questa cosa.
1: Non penso che siano più le cose che non so di quelle che so.
0: Io so di non sapere invece, però so che siamo entrati nella terza e ultima ora di questa versione un po' bislacca e anomala di
1: Roghipilina
0: 500,
1: un po' cringe. Sì, mi scuso con gli ascoltatori,
0: sì,
1: di
0: veramente,
1: Lele,
0: veramente,
1: è andata così.
0: Noi siamo qui per vostra disgrazia, però oggi questo passa il governo.
1: Esatto, ecco. Comunque stavamo facendo un po' di gossip,
0: sì, sì, sì,
1: sul,
0: sì,
1: buon regista Luca Guadagnino, che ha fatto questo film in cui, non dico che prende in giro nello specifico Sam Altman, ma racconta i 4 giorni de fuego in cui Sam Altman si è licenziato ed è stato riassunto da OpenAI, l'azienda che produce ChatGPT, appunto. Dopodiché, più che altro, il film prende in giro la Silicon Valley in generale.
0: Posso una domanda?
1: Posso?
0: Allora, io vorrei capire, no? Cioè, si sa il motivo in cui, per quale questo tizio in 4 giorni è stato prima licenziato e poi riassunto?
1: Pare di no.
0: Ma forse
1: parla di questo il film.
0: Ecco.
1: Se fosse uscito lo saprei.
0: No. Aspetta, perché secondo me, se poi effettivamente fosse questa la questione, sarebbe successo molto di più. Io penso che loro non ce lo dicono, ma hanno il potere di oscurare proprio totalmente un film del genere, perché comunque questo film esiste allo stato attuale.
1: Esiste, è finito, è costato ben 40 milioni di dollari, 40 milioni veramente di dollari, la cosa interessante è che non solo Amazon si è tirata indietro, ma dopo giustamente il buon Guadagnino è andato a bussare a tutte le porte, essendo un regista di fama internazionale, ha detto: scusi signor Netflix, no, da fare. Scusi signor Warner Bros, no, guarda, ho giudo. Scusi signor A24, no, guarda, non posso. E quindi praticamente alla fine pare che forse Disney, qualcuno, comprerà il film e lo distribuirà, anche perché a settembre inizia la mostra del cinema di Venezia.
0: Sì.
1: E non è che tante volte facciamo un po' di polemicuccia e lo mostriamo lì?
0: E se fosse che vogliamo creare dell'hype proprio a livelli stratosferici?
1: Certo, perché la mostra del cinema di Venezia può proprio permettersi di andare da Amazon e dire: no, non lo mandare in onda, che poi noi facciamo hype.
0: Non lo so, io devo riuscire a capire, perché a parte il fatto che se ci rifletti un attimo, nell'arco degli ultimi 2 minuti noi abbiamo parlato di circa 95 milioni di dollari, così,
1: come se
0: andiamoci a prendere un caffè, però non lo so, perché appunto poi il complottista che è in me proprio vede in Amazon quel mostro brutto e cattivo che sta facendo tutta questa cosa per archibubulare.
1: Ho capito, ma se noi ci facessimo una foto e io fossi venuta male nella foto e tu dicessi: per favore non mettere quella foto, ho una caccola sul naso, tu la pubblicheresti su Instagram?
0: No, se me lo chiedessi con quella voce, no, non lo farei.
1: Evidentemente Sam Altman è andato da Jeff Bezos e gli ha detto: oh Jeff, sto una merda, praticamente è successo, hanno fatto sto film, mamma mia, sembra un sottone. È andata così, secondo me.
0: Vabbè,
1: queste voci.
0: Secondo me pure, ma io penso che anche la cadenza sia stata la stessa.
1: No, Sam Altman parla così.
0: Sì.
1: Amico di Peter Thiel, oltretutto, e di Elon Musk.
0: Circoletto
1: dei bro.
0: Ma tu veramente immaginati queste 3, 4, 5, 6 persone che stanno insieme
1: a decidere dei nostri destini.
0: Che tristezza, ragazzi. Vabbè, comunque, per fortuna, ci abbiamo la musica, quella buona, quella made in Italy, assolutamente. Quella di Radio Rock Italia. Loro sono in Subsonica e questa è Specchio.

0: Monica con Specchio.
1: Oh,
0: che ho lunga che ho fatto,
1: specchio riflesso.
0: Eh già, quelle sono le cose che a me piacciono. Proprio lo specchio riflesso mi evoca dei ricordi d'infanzia che, oh, che bello. Faremo, sono stato infante anch'io.
1: 2 secoli fa.
0: Sì, esatto. Sì, esatto.
1: Allora, no, ti volevo dire, sì, ritornando e chiudendo su Sam Altman, che è questo losco figuro, ora attualmente CEO di OpenAI,
0: nuovamente,
1: appunto,
0: direi,
1: che è anche amico, cioè più che altro Peter Thiel, quello di cui parlavi prima,
0: sì,
1: tu, che
0: sì,
1: giustamente li hai confusi perché sono amici, insomma,
0: sì,
1: che è invece il cofondatore di PayPal, di Palantir, è stato il primo investitore esterno di Facebook, quindi praticamente il re del male,
0: sì,
1: è stato uno dei, insomma, dei mentor, diciamo, in un certo senso, di Sam Altman. Ma stavo leggendo l'altro giorno sul giornale che questi figuri, quindi non tanto Elon Musk quanto tutti questi altri, si sa che non fanno utilizzare gli iPad e cellulari,
0: certo,
1: ai propri figli.
0: Gliel'ho sentita pure questa
1: e
0: cosa.
1: E li mandano a scuola, in delle scuole dove non si usano le lavagne elettroniche, gli iPad, eccetera, eccetera. Addirittura leggevo che qualcuno di loro li fa stare su internet 1 ora a settimana, che a me un'ora è solo quando mi sveglio.
0: Esatto.
1: Cioè, praticamente. E quindi mi sono detta, interessante questa cosa che tu distruggi il pianeta con la tecnologia e poi vado ai tuoi figli e gli dici: no, amore,
0: no, no,
1: scrivi,
0: esatto,
1: su carta e penna perché
0: è pericolosissimo,
1: a papà è pericolosissimo, certo, moriremo tutti.
0: Vabbè.
1: Ma in che senso?
0: Oh, allora, e qui io ho 2 cose da dirti, non una ma ben sì 2. Allora, la prima in merito a questa, proprio che secondo me è calzante fino in fondo, è: ce lo siamo mai chiesto per quale motivo tutti questi ricconi stanno spingendo così tanto per andare ad esplorare lo spazio in maniera un po' meno astronautica? Cioè, nel senso, si stanno cominciando ad organizzare questa sorta di viaggi, no? Già c'è stato il primo,
1: andate,
0: no?
1: Vai, ciao!
0: Esatto. Secondo me, perché loro sono consapevoli del fatto che con il loro esistere, con il loro essere, con le loro cose un po' cattive e brutte, insomma, c'è il rischio che prima o poi qualcosa esploda.
1: Il data center esplode.
0: Esatto. E quindi loro si stanno un po' parando, come dire, ok, quando accade io boh, vi lascio qui e voi fate un po' quello che vi pare. La seconda cosa, che invece è un po' meno calzante, però c'entra, non me la ricordo più.
1: Vabbè, ma perché tanto ormai a causa dei cellulari abbiamo una memoria scarsissima.
0: Ed era questo che proprio qui io ti volevo portare, perché appunto noi stavamo anche, diciamo, confrontandoci su questa cosa, no? Ci rendiamo conto del fatto che comunque le nostre capacità stanno sempre un po' più, non dico sparendo, però piano piano si atrofizzano, no? Perché comunque poi uno è com'era al momento di, ah no, i numeri di telefono io me li ricordavo tutti, adesso vatti a ricordare un numero di telefono, non lo fai più perché naturalmente c'hai una rubrica a portata di mano.
1: Effettivamente ci potremmo esercitare anche a imparare delle cose a memoria, a stare staccati dal telefono. Cioè, è una cosa che effettivamente adesso le scuole dei ricchi in America sono queste, sono le scuole in cui non si usa la tecnologia. È incredibile.
0: Ma facciamoci una domanda in merito, no? Perché poi alla fine, insomma, no?
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, visto che la nostra cara Sara Bob mi ha per tutto il pomeriggio blastato dicendo che ho scelto dei brani così tristi, il prossimo l'ha scelto lei e a voi
1: l'ardua sentenza. Perché dove è sabato? Vabbè, ma è carina.

0: E insieme a Sergio Caputo arriviamo alle 19.15, dove troviamo naturalmente il break e torniamo poi subito dopo in diretta qui dagli studi di Radio Rock Italia. Sì, esatto, Rocky Pirina 500. Rock
1: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Eh già, se ne prendi due, come nella fattispecie di oggi, non diventiamo mille, rimaniamo 500. Adesso arriva il classico.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E rientriamo in diretta quando sono le 19.20. Lo facciamo con il classico Il Muro del Canto con Fiore dei Niente e la fisarmonica immancabile.
1: Mamma mia.
0: Stavamo parlando quest'oggi, ci siamo concentrati in questa versione un po' particolare della Rockypedia 500, insomma di nuove tecnologie, di tecnologie in generale, di tutti questi dati che vanno gestiti, immagazzinati, di tutte quante queste questioni che comunque
1: abbiamo molto girano condensato e semplificato, esatto. Perché chiaramente cioè sono degli argomenti immensi, ovviamente andatevi ad informare, fate le vostre ricerche, guardatevi le news sui social, perché qui abbiamo dei tempi ristretti, però abbiamo un po' gossipato.
0: Certo, certo, beh, perché comunque anche il gossip vuole la sua parte, beh, insomma, no, ci vuole. E io direi che possiamo anche continuare su questa falsariga, che ne pensi?
1: Sì, andiamo su un tocco da una parte un po' più leggero, dall'altro un po' più pesante, perché non so se ti è mai capitato di ritoccare una foto con l'intelligenza artificiale.
0: No, non l'ho mai fatto ancora.
1: Allora, fino a che stiamo bene, stiamo tutti vivi, sani, salvi, in salute, ci piace ogni tanto usare filtri su Instagram, usare filtri su TikTok, comunque migliorarci.
0: Sì.
1: Ma il nuovo trend, o perlomeno secondo un articolo di Paolo Armelli di Wired Italia, il nuovo trend, ci sono dei gruppi su Facebook che ti ritoccano le foto dei morti. Cioè tu magari hai la foto con nonna, però ci stai te di fianco un gomito di zio, dietro c'era uno con l'ascella sudata,
0: sì.
1: C'è gente che va su Facebook e dice: scusa, me scontorni, sono la nonna che sai è morta da poco, vorrei la foto solo con lei.
0: Io ho visto qualcosa tipo delle animazioni, dei brevi video, sì, di queste foto che prendono vita,
1: e
0: appunto
1: magari ti abbracciano,
0: no? O ti sorridono, ti salutano, sì, quello, no?
1: Un po' inquietante, però sì, molte persone lo fanno come ricordo, diciamo, sì, tendenzialmente, no? Solo che la polemica è nata, allora, a parte che questi gruppi su Facebook sono tantissimi, ma il punto è che in realtà, secondo un filosofo che si chiama, scusami, mi sono persa adesso il suo nome, Davide Sisto, questo filosofo dice: sì, ma se noi continuiamo, per esempio c'è gente che si fa modificare le foto di un papà molto presto, lo fa invecchiato,
0: sì, sì.
1: Qualcuno ha perso un figlio troppo giovane, si fa fare il fotoritocco col figlio che è laureato, okay, anche se non si è laureato, un po' per immaginare come sarebbe andata se queste persone non fossero venute a mancare. E però questo filosofo dice: sì, ma questo non ci aiuta a superare il dolore, anzi blocca, illude, ci fa vivere una vita parallela, no?
0: Sì, mi viene anche un po' un collegamento, correggimi se sbaglio, in merito alla cosa di cui parlavo poco fa, cioè cercare di, come dire, sostituire forse anche il ricordo stesso, no? Perché comunque tu
1: sì,
0: magari cerchi appunto di ritrovare un tuo caro estinto e sostituirlo con un, appunto, un video che comunque poi alla fine è farlocco. Beh, questo potrebbe anche atrofizzare il cervello, ce la sto estremizzando naturalmente, mm-hmm, però potrebbe portarti a pensare che effettivamente c'è un modo per poterlo rivivere, questo caro che non c'è più.
1: Andando ad estremizzare, appunto, come dici tu, c'era quella famosa puntata di Black Mirror con una ragazza che forse si era fatta rifare col DNA il fidanzato, il marito, adesso non ricordo perché era forse la prima o la seconda stagione. Ed effettivamente la puntata, cioè il significato della puntata era proprio questo: era non puoi bloccare il dolore di un lutto, te lo devi vivere e pazienza.
0: Sì, ecco, c'è anche qualcosa che ti andrò a dire dopo questo bel pezzo che ci andiamo ad ascoltare, Willy Peyote con Grazie, ma
1: no, grazie.
0: E direi.

0: Lui è Willy Peyote con Grazie ma no grazie. E beh, allora io voglio nella mia banalità, nel mio cervelletto così un po' semplicistico, farti un uno più uno e raccontarti una storia. Praticamente succede che una persona che ha perso un suo caro compra un robottone cinese perché in quel momento ha necessità di avere appunto la compagnia che non trova più dentro casa. Okay. Il robottone che insomma è empatico e naturalmente come dire agevola la vita anche sentimentalmente parlando, per assurdo, di questa tizia, a un certo punto incomincia a catturare tutte le nozioni e tutte le informazioni in merito a chi era questo caro, cosa faceva, come era fatto, ha tutto a sua disposizione. E un bel giorno questa tizia, dopo che è stata lavorata per anni e anni, magari mesi, insomma, vabbè, insomma, in un certo periodo di tempo, si sveglia e si ritrova accanto la persona che non c'era più o che potrebbe pensare che c'è ancora, ma ricorda che non c'era.
1: Ma forse dovremmo dare un diritto alla privacy pure a quelli che schiattano e non manomettere le loro foto, per esempio.
0: Esatto, sì, beh, bisognerebbe anche in questo non fare, non lo so.
1: Diritto all'oblio, come si chiama?
0: Non lo so.
1: Tu, cioè, comunque non consenti, per esempio, ai social di... Non so, ci stanno dei paesi in cui praticamente dopo che sei morto, se i tuoi parenti lo denunciano la tua scomparsa, i social per esempio si chiudono, no? Ci stanno delle cose del genere.
0: Beh sì, non sono naturalmente informato in merito, però bisognerebbe fare una dichiarazione di intenti, no? Come io dichiaro che voglio donare i miei organi in caso di morte cerebrale, bisognerebbe anche...
1: Oh. Mi raccomando, tu. Se muoio mi devi cancellare la cronologia del computer, del chat GPT, butta il mio cellulare nel Tevere.
0: Lo sai che io non sono capace, proprio a me non viene a chiedere.
1: Ma io, allora?
0: Cioè, potrei solo far danni, sinceramente, sicuramente. Comunque, bisognerebbe fare anche lì una dichiarazione, ok, voglio donare i miei organi e soprattutto voglio che nessuno nel mondo possa utilizzare la mia immagine, un mio contenuto,
1: ma
0: niente.
1: Al di là delle persone che vengono a mancare e che effettivamente poi non hanno più diritti sulle loro foto, no? Quindi c'è gente che magari pubblica la foto della nonna, sono 5 anni che sei venuta a mancare, e quella magari la foto sua su Facebook non la voleva.
0: Sì.
1: A me dà fastidio, sinceramente, anche un pochino quando le persone mettono, non so, la foto in ospedale con la nonna intubata, ti sono sempre stata vicino, questi sono i tuoi ultimi giorni e adesso la mia vita cambierà. Io quella roba la vieterei con una legge del taglione.
0: Ma io penso che in realtà sia vietato, cioè nel senso che...
1: No, però la gente lo fa.
0: Beh, lo fa perché c'è comunque una sorta di involontaria prepotenza e c'è, come dire, forse anche un minimo di ignoranza, perché non penso che tu possa andare in ospedale o comunque in una persona non consenziente e pubblicare un qualcosa...
1: Io dico no alle foto dei bambini, no alle foto dei morti forse, a meno che non ti hanno lasciato una delibera, e no alle foto delle persone che magari stanno male.
0: Anche qui infatti secondo me poi comunque si va sempre verso una snaturazione del momento, no? Cioè comunque ecco, magari stai passando, come hai detto tu, gli ultimi momenti di vita di un tuo caro che sta lì, ti sta per lasciare... Cioè, ma che ti dice il cervello di prendere?
1: Ma la gente si fa selfie, ha voglia.
0: D'altronde, come dicevamo a bomba prima, vabbè, insomma, c'è da preoccuparsi e c'è da preoccuparsi effettivamente
1: like,
0: tanto.
1: Like, importante, mi piace, commenti.
0: Hip hop in the fog, I'm not blonde.

0: anche questa hip hop.
1: Questo gruppo,
0: In the Fog, I'm Not Blonde.
1: Ma stai andando a ballare?
0: Stimola molto il movimento. Sì, sto andando a ballare. Vabbè, sì, ho un ossimoro, direi. Proprio
1: e
0: di quelli.
1: Te ce immagino proprio.
0: Eppure io ero uno di quelli che proprio. No, ti giuro. Sempre sulla pista poi.
1: Ma immagino.
0: No, ma senza nessuno. Non facevo sconti a nessuno. Io rosicavo quando le serate cominciavano alle 2. Ma scusa, ma io voglio ballare dalle 11 di sera, perché
1: c'è
0: no?
1: C'hai ragione. Guarda, non lo capisco.
0: Oggi questa Rockpirina 500 ha preso un po' l'andazzo così scientifico-tecnologico. Vi ricordiamo che il buon caro Lele Buzzardi oggi ha lasciato lo studio incustodito e noi di Cringe ci siamo infilati a gamba tesa.
1: Ce l'abbiamo occupato.
0: Sì. E quindi stiamo facendo un po' di tutto, un po' anche del gossip. Abbiamo scoperto cose che andranno sicuramente approfondite. E non è finita qui.
1: Non è finita qui. Perché devi sapere che stavo leggendo proprio ieri sera che il milionario Brian Johnson, non so se l'hai mai visto su internet, è quello che è un po'. Mette un po' d'angoscia perché è tipo fissato con la salute e sembra fatto di plastica ormai.
0: No, mi hai fatto vedere delle foto che effettivamente sono proprio spaventose.
1: È un po' inquietante perché lui praticamente ha fatto questa sorta di reverse aging, cioè ha fatto delle ricerche per anni, essendo lui un milionario.
0: Vabbè, è la storia di Cosulli, come si chiamava?
1: Proprio Dorian Gray.
0: Quell'altro, scusa. Com'era il caso, lo strano caso di... Vabbè, hai capito, dai, su, insomma...
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: No, era quell'altro, vabbè, quello
1: ma
0: che...
1: Vai
0: avanti,
1: ma
0: per favore.
1: Ma perché
0: ma per quale motivo mi distrai? Io non capisco, perché tu mi stai distraendo.
1: Allora, tu hai detto... mi hai fatto venire in mente coso. Non puoi cosare in diretta.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Allora, Johnson è il protagonista del documentario Netflix. Del documentario Netflix Don't Die. È noto per investire milioni di dollari all'anno nella ricerca della longevità. Quindi lui, per esempio, si alza alle 4:30 di mattina. Ha una rigida agenda per gli esercizi fisici.
0: Sì.
1: Mangia tutti i suoi pasti prima delle 11 di mattina e poi non mangia più. Prende più di 100 integratori al giorno. Ma lo sai che ieri leggevo che addirittura lui non solo è seguito da tipo 100 medici diversi. 30 medici diversi, un'equipe, ma so che lui monitora le sue erezioni. Ho letto sta roba ieri su internet.
0: Stai bene.
1: Cioè lui,
0: dai.
1: Se ha un'erezione prende nota in un'agendina. Vabbè, cose assurde. Niente, c'ha la gastrite e sta a morire.
0: Ah, ok.
1: Basta.
0: Beh, così proprio
1: a schiaffo. Nel senso che ieri ha lanciato questa notizia.
0: Ma scusa, ma uno che si prende 100 integratori al giorno, no? Ma che t'aspetti, fio caro? Io voglio, cioè vorrei veramente, vabbè. No? Ma non c'avete un modo migliore per spendere due spicci che c'avete? Che poi, no, tu ti svegli alle 4 di mattina.
1: Vai. C'è che
0: mangi
1: c'è la gastrite.
0: Prima delle 11 ti sei mangiato tutto quello che devi mangiare nell'arco della giornata. Ti sei preso le 200 pasticcotti per integrare.
1: Ma poi se mangi
0: tipo
1: le bacche, cioè mangia cose
0: assurde. Sì, ma io immagino veramente. E poi ti meravigli di... Prima domanda. Seconda domanda. Ma nella vita, cioè, tu che cosa fai? C'è scritto che lavoro fa? Ce l'hai la carta d'identità di questo?
1: No, sta su io.
0: Ah, sta sull'app io, ho capito. Forse è lui che disegna l'app io.
1: Esatto.
0: E quindi ho capito.
1: Ma si è fatto vedere questa gastrite infinita. Dopo ti spiego come funziona.
0: Sì,
1: dopo
0: che
1: te
0: cosa? La gastrite? No, guarda, la conosco
1: un'altra
0: da
1: cosa,
0: me.
1: Un'altra cosa.
0: Le erezioni di Peter.
1: No, Peter è un altro.

0: Lui è Joe Perrino con Run and Roll. Ti è piaciuto questo pezzo?
1: Molto.
0: Ah beh, infatti lo vedevo che mentre lo ascoltavi lo apprezzavi. Proprio si leggeva l'apprezzamento nei tuoi occhi.
1: La smetti di prendermi in giro?
0: Ma perché? Ma perché sei convinta del fatto che io ogni cosa che ti dica è una presa in giro?
1: Fatti una domanda. Fatti una domanda.
0: Facciamoci delle domande, ma anche delle risposte. Perché stavamo parlando di quest'altro genio del male,
1: genio dei soldi, che praticamente lui dice,
0: sì,
1: vabbè, stavamo parlando perché si fosse collegato adesso di Johnson, Brian Johnson, questo milionario che ha focalizzato tutta la sua vita sullo stare bene.
0: Ma è quello di
1: bene.
0: Johnson & Johnson?
1: No.
0: Ok.
1: No. E praticamente si prende 4.000 integratori al giorno, va a dormire alle 8 di sera, praticamente la vita mia. Gli integratori, vado a dormire presto, mangio solo roba liofilizzata come gli astronauti perché non so cucinare. Praticamente okay. Io e lui siamo la stessa persona, solo che lui è milionario.
0: Vabbè.
1: Lui dice, pur di non ammettere che, ma forse mangiando bacche ti senti male, che il problema avrebbe radici molto lontane. Lui dice, no,
0: ancestrali.
1: Perché io in passato ho mangiato molto fast food e bevande zuccherate durante l'infanzia.
0: Aia.
1: Poi ho avuto un periodo di forte stress e per questo ho avuto questa gastrite cronica.
0: Ho capito. Quindi non c'entra niente lo stile di vita che fai. No,
1: no, dice che è una roba che lui ormai si è fatto venire da giovane. Beh,
0: io comunque rimarrò vita natural durante, con la curiosità di sapere questo tizio nella vita cosa fa.
1: Aspetta, te lo cerco su internet.
0: Bravo, vai, per favore,
1: cerca.
0: No, io guarda, faccio un'altra bellissima cosa. Ti mando un pezzo che veramente non te lo saresti mai aspettato.
1: No, ma veramente, è quello che penso.
0: È lui.
1: Ma io non mi chiamo Giulia.
0: Vabbè, che c'entra?
1: Io so stare, l'hai detto dedicato a te?
0: No, non è vero.
1: Non l'hai detto?

0: Può darsi che tu abbia frainteso il fatto che il pezzo si intitola dedicato a te delle vibrazioni, ma non avevo l'avevo messa per farti ascoltare un pezzo che tu non ascolti da tanto tempo.
1: Federico, sei insopportabile.
0: E vabbè, te l'hai dimenticata questa cosa, questa mia caratteristica preponderante?
1: Me l'ero dimenticata, ma tu lo sai il buon Brian Johnson che lavora
0: fa? No, sono curioso di saperlo, perché veramente io mi immagino che sarà, non lo so, uno scienziato o altrimenti o uno scrittore oppure
1: un filosofo,
0: un notaio. Lui è un notaio,
1: un
0: di
1: idraulico, quel... invece no. Lui è un imprenditore tecnologico, quindi compra e rivende aziende tecnologiche, produce integratori, cioè potevamo arrivare, ed è un biohacker, che non è un cracker.
0: Cosa?
1: Un biohacker.
0: E che cos'è un biohacker? Perdonami.
1: Quelle persone,
0: non lo sai neanche
1: che
0: tu, dai,
1: di deviare il percorso naturale dell'invecchiamento.
0: Ah, cioè quindi questo è una professione, un mestiere.
1: Sì.
0: Lei cosa fa nella vita? Beh, io sono un biohacker.
1: Hackeri il sistema biologico. Questa cosa non la sapevi.
0: Che tristezza infinita.
1: Ma perché tu non fai 6 milioni di addominali la mattina per ricosare l'invecchiamento?
0: Sì. Vabbè, noi andiamo in break. L'ultimo per quel che riguarda quest'oggi la Rocchiprina 500. Ci ritroviamo subito dopo, naturalmente, con la novità.
2: Rockstar. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport, a Roma, dal 1950.
5: State ascoltando Rocchiprina 500.
6: Se ne prendi due non diventa mille.
0: Esatto, se ne prendi due non diventa mille. Anche perché questa, la Rocchiprina 500, in realtà non lo è. Siamo qui io e la Sara Bob ancora per poco più di 10, 12, 13 minuti al massimo.
1: Ma Brian Johnson se la prende la Rocchiprina.
0: La inauguriamo come di consueto con la novità.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Ormai siamo quasi al momento dei saluti, ci ha raggiunto in studio lei, l'unica e inimitabile, direi.
1: Bello.
0: O forse anche loro, possiamo dire loro, perché non mi sembra proprio.
1: Irene in realtà si divide in diverse Irene, che sono le sue personalità.
0: Sì, vabbè, d'altronde. Sì. Buonasera Irene, come stai?
2: Buonasera ragazzi, tra l'altro un bel piacere rivedervi insieme, una bella sorpresa mi avete fatto in questa giornata. Uggiosa interiormente parlando.
0: No. Ma infatti, ma staglielo a dire a Sara che è caso. Bello. A Sara che è bello stare insieme. Lei ogni volta che io dico: no, beh, dai, Sara, no, dai, te c'ho da fare. E no, perché di qui.
1: Ma scusa,
0: e no, perché.
1: Ma invitami il martedì, no? Invitami.
0: Ma no, ma io il martedì faccio un programma talmente tanto scadente che tu saresti una cosa troppo bella, capito?
1: Ma oggi mi tratta bene trattandomi male, come alle elementari il bambino che ti tira le trecce, certo. In realtà gli stai simpatica.
0: Non lo so, io devo fare. Elementari non ci sono andati.
1: Si sente.
2: È il vecchio trucchetto della nonna, però.
0: In che senso?
2: Quello di trattare bene facendo finta di. Ma parliamo del caldo e delle personalità. Qual è il problema? Fa troppo caldo, ragazzi. Troppo caldo.
0: E gli esperti dicono che non è ancora finita.
2: Figurati. E finisce ottobre.
1: Non ne posso più. Credo che sto per diventare una criminale.
0: Le fantastiche ottobrate romane ai 42 gradi. Che bello, è vero. Già siamo proiettati così tanto nel futuro, ragazzi. Beh. Comunque, allora, noi praticamente oggi abbiamo sostituito Lele, quindi abbiamo riempito questo studio di tanta energia. Sarà a te capire che tipo di energia è.
2: Ah, pensavo di levarla agli ascoltatori. No, ma io, guarda, ce la metterò tutta.
0: Tu la stai assorbendo già da adesso?
2: Sì.
0: No, quella è un'altra cosa. Quella che senti col naso è il mio lezzo. L'energia è altro.
1: Madonna!
0: Ma perché scusa, Sara, veramente?
1: No, gli sgorbi.
0: Vabbè, io direi che ci andiamo ad ascoltare un ultimo pezzo insieme e poi rientriamo, salutiamo appuntamenti e via dicendo. E poi c'era Irene che voleva fare una cosa in diretta, l'aveva detto, no?
1: Sì, la staccata. La ruota.
0: Vabbè, non svegliamo tutto così,
1: d'amblè. No, dopo.
0: Dopo.

0: E già sembra incredibile, però siamo arrivati anche quest'oggi al termine del nostro appuntamento. Eh sì, perché ormai 19.55, questa versione anomala della Rookiepedia 500 sporcata in cringe termina qui, cara Sara.
1: Ormai abbiamo rovinato la Rookiepedia all'ele, ma soprattutto... Ma come sembra incredibile? Guarda, 3 ore sono tante con te. A me non mi pare incredibile, a me pare tutto normale.
0: Ma è volato questo tempo, pensa.
1: Ma perché con me ci si diverte.
0: Sì.
2: Signora mia. No, io vi guardo e mi compiaccio.
0: Sì.
2: Mi compiaccio della vostra libertà espressiva e del vostro carisma e del vostro calore.
0: Ci hai pensato tu o ci penso io dopo?
1: No, secondo me le ascelle l'hanno proprio...
0: L'ho detto io che c'è l'energia qui.
2: Il calor.
1: Vabbè. Ha perso totalmente il... Allora,
0: vi lasciamo nelle sapienti mani della cara Irene con la sua Mega Hertz e noi ci ritroveremo chissà, forse un giorno o nel frattempo potremmo scrivere un pezzo in merito.
1: Un pezzo, un brano?
0: Sì, un brano musicale.
1: Sì, ok.
2: Con l'intelligenza artificiale?
1: Con l'intelligenza artificiale.
0: Quello lo fa lei.
2: Okay. Perché sennò non te lo pubblicano.
0: Ah sì?
2: Ci sono state polemiche.
0: Quante cose. Ma quanti ne sapete, ragazzi?
2: Gli artisti hanno pure da campare, però.
0: Anche questo è vero.
2: Da una parte li capisco pure.
0: Anche questo è vero. Noi ci ritroviamo forse un giorno, chissà quando. Vi auguriamo una buona continuazione. Un saluto da Federico Corsi.
1: Sara Caprasecca.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato
4: Rookiepedia 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anime.
2: 20.01, venerdì 10 luglio. Buonasera ragazzuoli, bentrovati. Questa è Megahertz e saremo insieme per queste due orette dalle 20 alle 22.

In apertura Elephant Brain, anche questa è in sicurezza. Siamo qui Megahertz, la serata del venerdì sera con la sottoscritta Irene Worms al microfono. Saremo insieme, ripeto, per queste due orette dalle 20 alle 22 e tanta buona musichetta targata Radio Rock Italia. 3791 600 190, il numeretto magico che ormai però conoscete a memoria. Arrivano anche loro le cose importanti, quello che manca è un bel pezzo questo. Abbiamo una lunga serata da passare insieme, quindi preparatevi.

Abbiamo la manina più veloce del West di questa sera, che è quella del buon Matteo, che mi manda tra l'altro delle foto che sono uno spettacolo. Buonasera Matteo, a te il primo premio, il podio. Adesso vediamo che cosa posso regalarti. 3791, lo ripetiamo, 600-190 è il numeretto magico con il quale potersi mettere in connessione con la sottoscritta questa sera. Tanta buona musichetta. Abbiamo anche un bel po' di sciocchezzuole di cui parlare, sciocchezzuole, chiacchierette da bar, anche per passare questa sera. Sono anche molto curiosa di sapere il vostro outfit, se state un po' spignattando già in cucina, qualcuno so già che lo sta facendo per sé e per altri, o magari vi state divertendo a vestirvi o svestirvi più che altro, visto le temperature roventi, per uscire questa sera. La città già si sta un po' svuotando, signora mia, perché la prima tranche, credo, di persone che sono andate magari in ferie è già arrivata. Arriva anche lui, Salmo, questo bellissimo album uscito nel 2018, Playlist, che contiene appunto 90 minuti.

se lo sapete, ma il titolo richiama la celebre espressione cinematografica del film Il tragico Fantozzi, che citava 92 minuti di applausi, e Salmo l'ha trasformata in 90 minuti di applausi, creando anche un doppio riferimento a 90 minuti di una partita di calcio, che è quindi un grande simbolo anche riconoscibile di tutta l'italianità. Andiamo velocissimi perché siamo prossimi al primissimo break per quanto riguarda Megahertz, Subsonica, feat. Willy Peyote con L'Incubo.

0: Rock Spot.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
3: 20 e 17, andiamo indietro nel tempo, lo facciamo in grandissima classe con Fast Animals and Slow Kids.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

te stesso ti vedessi da fuori. Non tutti gli occhi percepiscono gli stessi colori. Se sei severo con te stesso lo sei anche con gli altri, ma questo non lo sa nessuno.

Indietro nel tempo con Fast Animals and Slow Kids, cosa ci direbbe? Brano pubblicato nel 2021 con la partecipazione anche di Willy Peyote. Sicuramente si tratta di uno dei pezzi più riflessivi dell'album e Già Domani affronta anche vari temi, tra cui la responsabilità individuale collettiva di fronte ai grandiosi problemi della società. Oh, ahimè, quanti ce ne sono! Allora, stasera, tra l'altro, parleremo di un sacco di cosette interessanti, almeno per quanto mi riguarda. Primo tra tutti, l'effetto Mandela, che non so se sapete di cosa si tratta, ma in ogni caso ne parleremo tra un pochino. Comunque, il brano dei Fast Animals and Slow Kids sicuramente ci riporta ad un periodo della nostra vita, che è stato quello della pandemia, un momento in cui molti artisti hanno iniziato a interrogarsi anche sul futuro, in cui la società avrebbe reagito alla crisi. E anche i Fast Animals and Slow Kids hanno spiegato di aver scelto Willy Peyote perché sentivano che al pezzo serviva un'altra voce che ne spiegasse il senso. Eh sì, lo stesso Willy ha raccontato di aver cercato di riassumere questo messaggio, il messaggio della canzone, con il suo stile. Direi che ci sono riusciti davvero bene. Si prosegue con Verdena.

Ed erano anche i Verdena che ci sono venuti a trovare, non fisicamente quantomeno, ma con la loro musica questa sera, in questa serata di Mega Hertz. Si parla di cervello, sempre chiacchiere da bar, sia chiaro. Effetto Mandela, quindi nome dato al fenomeno in cui molte persone condividono lo stesso ricordo, ma quel ricordo non corrisponde ai fatti verificabili. Quante ne abbiamo vissute di esperienze così. Il termine è stato coniato nel 2009 dalla ricercatrice e scrittrice Fiona Boom, che notò che numerose persone ricordavano erroneamente che Nelson Mandela fosse morto negli anni 80 in prigione, quando in realtà fu liberato nel 1990 e divenne presidente del Sudafrica nel 94 e morì nel 2013. E quindi cosa ci dice la scienza? La spiegazione più supportata dalla ricerca riguarda il funzionamento della memoria umana. Non so a voi, la mia sta cominciando davvero a perdere colpi. A luglio poi non ne parliamo. La memoria non è una registrazione perfetta degli eventi. Ogni volta che ricordiamo qualcosa, il cervello ricostruisce il ricordo combinando informazioni immagazzinate, conoscenze pregresse, aspettative e anche contesto. E questo processo può introdurre degli errori. E tra i principali meccanismi coinvolti in questo effetto Mandela ci sono i falsi ricordi, la memoria ricostruttiva, l'influenza sociale, anche la confusione tra fonti. Ricordiamo un'informazione ma dimentichiamo da dove proviene. Ci sono molti esempi famosi, per esempio molte persone ricordano Lonely Tunes come il nome corretto è Looney Tunes, e queste e tante altre cosette. Vi è capitato mai una situazione del genere? Arrivano anche The Zen Circus.

Sto leggendo che tra i falsi ricordi per quanto riguarda l'effetto Mandela ci sia anche la famosa Fruit of the Loom, che molti ritengono avere una cornucopia sullo sfondo, e quindi tutti i prodotti del Fruit of the Loom hanno la cornucopia sullo sfondo, ma non esistono prove che il logo ufficiale abbia mai incluso la cornucopia. E poi alcuni ricordano Darth Vader come Luke, io sono tuo padre, film Star Wars, il quinto episodio, l'impero colpisce ancora, la battuta invece no, io sono tuo padre. Beh, grandissimi ricordi. Io non so se qualcuno di voi ha mai provato l'effetto Mandela, ma penso di sì, che sia una cosa molto comune. Nel frattempo, tra un effetto ed un altro, al 3791-600-190 mi scrive la buona e brava Isabella, che saluto, grande Isabella, che si è posizionata poi in seconda posizione. Devo capire anche che regalo potervi fare questa sera, ragazzuoli miei. Nel frattempo, Sic Tamburo, e so che sa che è un giorno, era un bel po' che non la passavo, grande commozione.

teorie alternative sull'effetto Mandela si basano su tante cosette interessanti, tra le quali gli universi paralleli che si intrecciano, ad esempio, cambiamenti nella linea temporale, le simulazioni della realtà e le alterazioni della storia. Queste ipotesi sono popolari nella cultura di massa, ma non esistono prove scientifiche che le supportino, ovviamente. Ma ce ne sono tante, tante di tesi alternative su questi effetti strani della mente. Al momento sono considerate spiegazioni del tutto fallaci e mi permetto di dire anche molto simpatiche, davvero. Fanno tanto, tanto ridere. Si continua invece con qualcosa di bello perché noi almeno qui a Roma li aspettiamo. Giovedì prossimo loro sono Litfiba, Mistero di Giulia.

Il mistero di Giulia qui su Radio Rock Italia, Megahertz 20 e 42. E quali sono le canzoni che non escono dalla testa, come vengono chiamate, i worm? Sono quei motivetti che si ripetono nella mente senza invito, quindi di solito sono canzoni semplici con ritornelli molto basic, andamenti prevedibili e magari anche il dettaglietto sonoro molto, molto forte. Il cervello perché? Perché ama la ripetizione, ma a volte la ripetizione diventa anche una piccola tortura, diciamocelo anche in faccia. È un bel tema da affrontare, ma non lo faremo questa sera perché andremo a scandagliare altre curiosità anche del mondo, del mondo sia umano che extra umano. This Eternal Decay ci portano al prossimo break e poi dopo una bella sorpresina per voi.

0: Sport. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: State ascoltando Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
3: 20:46 di questo venerdì 10 luglio. Che caldo, ragazzi miei. Ma arriva la musica a rinfrescarci, no? Riscaldarci, mi raccomando. Arrivano gli Yuppie Flu, nuova proposta qui per Radio Rock Italia.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

che bella proposta, che bel sound. You Be Flu, Be Free Now. A 18 anni dall'ultimo lavoro, la band torna con questo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre. Disco che rappresenta anche un po' il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso peraltro lo scorso febbraio, e include le ultime tracce completate dal musicista, quindi insomma anche un gran bel lavoro.

in alta rotazione, ragazzi miei. Arrivano Nugenea, tieni a te, eccola là, e qui si balla un pochino, 20:50, forse con la cena sullo stomaco, ma poco ci importa perché in estate è concesso tutto.

Nel 2022 esce quest'album Bar Mediterraneo de Nugenea, tiene a te contenuta ovviamente come traccia di questo bel lavoro. Viaggio musicale tra Napoli e il Mediterraneo, ispirato a mille culture, mille lingue e anche ai suoni delle città portuali. Nugenea, tra l'altro, ci hanno tenuto a spiegare che il progetto nasce dall'idea che il Mediterraneo sia un luogo di incontro, anche di scambio culturale, lontano, molto lontano dai soliti stereotipi di Napoli. Ci fa anche molto piacere poi portare la musica partenopea, quella anche di valore, perché ha davvero tante tante contaminazioni, non solo italiane ma anche appunto mediterranee, ma non solo mediterranee, e questo lo sappiamo molto molto bene. 20:54, quindi la prima oretta di Megahertz sta volando via anche in maniera abbastanza veloce. Si parla anche di inganni del cervello, e ognuno di noi sarà anche capitato di andare al supermercato, penso almeno più di una volta nella vita, ma più di una volta anche durante il giorno. Quali sono le tecniche, i trucchi psicologici all'interno di questi meravigliosi mondi? Io adoro, tra l'altro, adoro per esempio viaggiare nei supermercati, perché è davvero un viaggio enogastronomico e anche culturale, umano. Si incontrano tante persone, ci sono tante esperienze da vivere e anche esperienze da vivere indirettamente, cioè ad esempio il cibo che vorresti mangiare che magari costa troppo. I supermercati utilizzano numerose tecniche studiate dalla psicologia.

psicologia dei consumi e dal marketing, marketing comportamentale, attenzione, per influenzare entro certi limiti le decisioni di acquisto. E non obbligano una persona a comprare, ma aumentano le probabilità di acquisti impulsivi o di una maggiore spesa media. E di questo ce ne eravamo un po' accorti, soprattutto andando a fare la fila alle casse. Ma ne parliamo tra un pochino. Se voi mi chiedeste una delle canzoni italiane che ti ricordano l'estate, sicuramente questa è di Gianluca Grignani.

pubblicato nel 1994, inserito nell'album Destinazione Paradiso, che ci ricordiamo molto molto bene, forse scritta in maniera anche un po' adolescenziale, ma rappresenta comunque la fine di una relazione che sta finendo, in cui non ci si può rendere consapevoli della decisione del partner, o quantomeno si fa fatica ad accettarli. Comunque ci ricordiamo tutti di questa canzone, che comunque ha accompagnato le nostre estate. Tra l'altro, una delle canzoni italiane più celebri degli anni 90, che è stata anche tradotta in diverse lingue, tra cui lo spagnolo, con il titolo Mi historia entre tus dedos. Attenzione, ragazzi miei. Grignani, tra l'altro, disse che scrisse interamente il testo e la musica quando era poco più che adolescente. Il brano dunque venne presentato a Sanremo Giovani nel 1994, permettendogli dunque di accedere al Festival di Sanremo l'anno successivo e lanciando quindi la sua carriera. Poi Grignani è stato un personaggio comunque un po' off topic, sicuramente un outsider, ecco. Nel 2023 il cantautore ha rivelato che la canzone è ispirata a una storia d'amore realmente vissuta, con quella che ha definito la donna che più ha amato nella sua vita, conosciuta quando entrambi avevano solo 16 anni.

E finisce così con un grande applauso, depressione caspica e niente ragazzi. Ecco, e ci siamo, scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico. Ok, adesso ci siamo, perdonatevi. Dicevamo, finisce così, depressione caspica, si parla di supermercati, i prodotti essenziali in fondo al negozio, quindi si parla di stratagemmi, prima che io chiudessi il microfono e parlassi soltanto a me stessa, si parla di stratagemmi che avvengono quando andiamo al supermercato. Pane, latte, uova ed altri beni di prima necessità sono spesso collocati infatti lontano dall'ingresso. L'idea quindi è quella di farci attraversare più corsie esponendoci a molti prodotti. L'ingresso è rilassante di solito, quindi all'entrata troviamo spesso la frutta, la verdura, i fiori, vera questa cosa, quindi colori vivaci, un ambiente ordinato che trasmette l'impressione di freschezza e qualità, influenzando così positivamente la percezione dell'intero supermercato. Noto anche come effetto halo effect. È molto interessante questa cosa, perché effettivamente ogni supermercato all'inizio ha frutta e verdura. Terzo punto, gli articoli più redditizi sono all'altezza degli occhi. Esiste infatti un principio riassunto dallo slogan del settore: high level buy is buy level. All'altezza degli occhi è il livello delle vendite, quindi i prodotti con margini più alti o promossi vengono spesso posizionati dove è più facile notarli. I prodotti destinati ai bambini invece sono spesso collocati alla loro altezza, quindi non cosa da poco. I profumi, parliamo dei profumi nei supermercati. L'odore del pane, ad esempio, appena sfornato o della rosticceria stimola l'appetito e può aumentare gli acquisti di cibo anche se non erano provvisti. E poi c'è anche l'effetto della musica, la musica di sottofondo che viene usata sempre, questa cosa ci piace molto nei supermercati. La musica lenta, ad esempio, può indurre le persone a muoversi più lentamente, a trascorrere più tempo nel negozio. In alcuni contesti invece questo è associato ad una maggiore probabilità di fare acquisti aggiuntivi. E che non lo so, signora mia, arriva lui, Antonello Venditti, bomba o non bomba.

0: E anche Antonello Venditti ci viene a trovare con Bomba o non Bomba qui a Megahertz alle 21.14. Siamo veramente in addirittura d'arrivo per il prossimo break, ma prima vi voglio leggere qualche vostro messaggino. Mi scrive al 3791 600 190 Isabella: proprio oggi sono andata a fare la spesa in un supermercato abbastanza lontano dal mio raggio di azione, ma molto bello a livello estetico. Tu ci credi che sono uscita da lì riposata, rigenerata e col piacere di esserci stata? E poi mi scrive anche: bellissimo argomento, uno pensa sempre che siano cose stupide o secondarie. Eh no, e invece no, la scienza che c'è dietro ai supermercati è davvero una scienza e marketing puro. Si prosegue con il break, ma voi non scappate perché abbiamo ancora un sacco di belle cosette di cui parlare. Rockstar.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
0: 21 e 16 di questo venerdì 10 luglio si prosegue con la premiata Forneria Marconi. È festa.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Grande espressione prog, premiata Forneria Marconi e Festa, è un pezzo di un certo livello perforante. Intanto al 3791 600 190 mi scrive Buon Godai: da venerdì sera scorso sono già al mare, sono giù al mare della Puglia. Bravo, bravo, beato te, e tanta invidia davvero. Tanta invidia, anche perché il mare della Puglia, insomma, ce lo scordiamo. Ragazzoli miei, ho una bella notizia da darvi che riguarda Radio Rock Italia. Infatti da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. E cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock Italia per le vostre dirette oppure Radio Rock TV, potrete anche ascoltarci. Un modo in più quindi per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Quindi Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia.

Lanti su UFO Blonde Redded, altro grande orgoglio tutto italiano, anzi non proprio tutto, perché i due fratellini sono italiani, ma lei è giapponese, quindi un gran bel trio, una grande bella formazione. Si prosegue con i trucchi del supermercato, i trucchetti per farci spendere un pochino di più, la grandezza dei carrelli ad esempio. Negli anni i carrelli infatti della spesa sono diventati mediamente più capienti, un carrello poco pieno dà meno sensazione di aver già acquistato molto rispetto a uno piccolo con lo stesso contenuto, ci avete mai fatto caso? E poi ci sono, questa è bellissima, prezzi a 9,99 centesimi, quindi un pezzo come 9,99 centesimi viene spesso percepito come più vicino a 9 euro che a 10, anche se la differenza reale è solo di un centesimo, è un effetto ben studiato chiamato left digit effect. Vabbè, questo in realtà forse è il primo effetto di cui ci siamo purtroppo resi tutti conto, soprattutto i nostri portafogli. E poi ci sono le offerte multiple, le promozioni come 3x2, prendi 2 e paghi 1, secondo al 50%, e possono spingere ad acquistare quantità maggiori del necessario. In alcuni casi dunque rappresentano un vero risparmio, in altri fanno semplicemente aumentare il volume degli acquisti, ma questa insomma è una vecchia tecnica di marketing. Poi c'è anche l'ancoraggio dei prezzi, quindi se il primo prodotto che vedi costa 12 euro, quello accanto da 8 può sembrarti molto conveniente, anche se non conoscevi il prezzo abituale. Il primo prezzo quindi funge da ancora mentale, questo è un trucchetto psicologico veramente subdolo, ragazzi miei, non dobbiamo cascarci, e invece ci siamo cascati tutti. E poi c'è anche il concetto di scarsità, quindi messaggi come ultimi pezzi, offerta valida solo oggi, edizione limitata, e insomma queste frasi ad effetto e ad hoc creano un senso di urgenza che può favorire decisioni più rapide e anche a volte più compulsive, ma che ve lo dico a fare. E poi c'è anche, ecco, arriviamo alla cassa, quindi è la gran finale, e le caramelle, gli snack, le bibite, i piccoli accessori vicino alle casse sfruttano due fattori sostanzialmente: il tempo di attesa, che non è mai poco, e la stanchezza decisionale dopo aver scelto decine di prodotti, quindi sono acquisti spesso impulsivi che non ci servono, di importo contenuto sì, ma anche di poca funzione. E poi in ultimo ci sono le etichette premium, quindi la parola come artigianale, tradizionale, selezione, gourmet o confezioni eleganti, che possono aumentare la percezione di qualità anche quando le differenze oggettive rispetto ad altri prodotti magari sono ben poche, sono limitate. E questi sono piccoli grandi trucchetti per farci spendere un pochino di più in un'epoca in cui in teoria dovremmo spendere forse la metà, ma ancora di più, anzi di meno della metà.

Roberto Sinigallia, Malamore, qui su Radio Rock Italia, e si parla di trucchetti psicologici al supermercato e forse direi anche di farla finita, perché ne abbiamo parlato forse pure troppo, ma c'è un'ultima cosa che devo dirvi, ovvero come possiamo difenderci da tutta questa mestizia, ovvero come possiamo non cadere in questi tranelli psicologici. Le strategie più efficaci quindi per poterci difendere sono piccole, semplici da usare tutti i giorni, e chi le userà mai? Nessuno. Fare una lista della spesa e seguirla, questa è la prima cosa che nessuno ha mai fatto in vita propria, penso, insomma mi sembra abbastanza una chimera. Quando si entra al supermercato, cioè veramente si parte con un progetto e poi si finisce, come dire, a carte 48. E la cosa più assurda è anche quando entriamo e vogliamo comprare una cosetta e usciamo fuori con la calza della Befana praticamente. Allora, fare la lista della spesa e seguirla, quindi primo consiglio che nessuno segue: non fare la spesa quando si ha fame. Questa è bellissima come cosa, non fare la spesa mai quando si ha fame. Confrontare il prezzo al chilo o al litro, non solo quello della confezione, giusto. Concedersi qualche secondo prima di acquistare prodotti non previsti. Bravo, sì. Devi stare calmo, devi riflettere, bisogna riflettere, ecco, al supermercato bisogna riflettere, e poi bisogna stabilire un budget prima di entrare, insomma, quindi conoscere questi meccanismi non li rende inutili, ma aiuta a riconoscerli e a prendere decisioni più consapevoli, soprattutto per quanto riguarda le nostre finanze, il nostro portafoglio, anche perché siamo pure vicinissimi, sta quasi per finire l'estate, quindi una vacanzetta forse ce la meritiamo, ma non al supermercato, altrove.

0: lo splendido Rino Gaetano qui su Radio Rock Italia, 21:38, una ventina di minuti ancora da passare insieme, qualche vostro messaggino al 3791 600 190. Il reparto gelati, cioccolate, caramelle e dolci varie sempre in fondo al percorso, così ci si casca bene. Eh sì, hai proprio ragione, mamma mia, è così, ci caschiamo tutti e questo non è un male, dai, ogni tanto ci si può concedere anche uno strappettino alla regola.
1: Get down.

e dico solamente 1982, vado al massimo, questo album pazzesco di Vasco Rossi, alla fine degli anni 70, inizi anni 80, Vasco era praticamente agli inizi della sua carriera e stava sviluppando uno stile molto personale, quindi testi anche apparentemente semplici ma ricchi di significati e di contrasti tra musica e parole, che poi è stato anche questo l'elemento d'oro che ha favorito l'artista come uno dei più grandi artisti italiani. Nel frattempo la nostra Isabella ci tiene a farci sapere che ha vinto la sua lotta contro i dolci, soprattutto vedendoli al supermercato non ha più la tentazione, la grande tentazione di comprarli, e io te vorrei tanto chiedere come fai, perché io veramente questa lotta non l'ho vinta ma manco per un po'.

0: Rock Sport. Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
1: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
0: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
0: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: State ascoltando
4: Megahertz.
3: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
5: Ultima sorpresina in alta rotazione questa sera, Megahertz, arriva ottobre.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

rotazione, altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Ottobre, il nome d'arte di Giulia Panza, che ha un background come ballerina e modella, e le sue prime canzoni sono state ispirate dal sound pop rock di Avril Lavigne e Panamore. E il suo percorso l'ha portata su sonorità anche ben più ruvide, che tendono anche al nu metal. Altra novità che siamo ben contenti di proporvi qui a Radio Rock Italia.

gelati e non potevo esimermi dal passare questo branetto che è davvero molto efficace. E quando prendo lo stipendio in gelati me li spendo ed è meraviglioso. Sì, è meraviglioso tutto questo, anche se io temo che non si tratti proprio di gelati. Ecco, forse non parlavano proprio di questo. Meraviglia, meraviglia assoluta. Che gran finale, ragazzi. Allora, ragazzi, grazie a tutti per il vostro ascolto in questa serata in cui si è parlato anche di soldini. Insomma, un argomento che poi è un evergreen, come dire. E ci tocca.

0: Anche un po' tutti. Per quanto mi riguarda, vi ritroverete venerdì prossimo, sempre dalle 20 alle 22. Per quanto riguarda il palinsesto di Radio Rock Italia, Marco Bosco aprirà le danze con Giuda Le Brande lunedì dalle 7 in punto, tutti belli, puliti e profumati. Grazie a tutti, ragazzuoli. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

0: Rock Sport. L'import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
0: Auto Import a Roma dal 1956.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: di stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene, e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichì, sicuramente fa

i piatti da lavare, adesso apro un topolino e te lo vengo a portare. Fra le rovine di campagna spadroneggio, sono un dio, sono io il più fortunato e non lo so nemmeno.

guardami negli occhi e dimmi quel che pensi. Niente cazzate, ti faccio saltare i denti. Questa volta faccio sul serio. Dico davvero, ognuno è libero di entrare dentro il suo medioevo.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

dirò quel che sono, se no non vuoto a perdere e ce l'ho.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: C'è ancora spazio per i miei silenzi, prima di finire in uno spot pubblicitario che non puoi saltare. Lasciate almeno che mi esprima solamente in questi 3 minuti e mezzo della nostra libertà. Adesso cerco dentro una canzone un modo per parlare, dirti ciò che penso, dirti solo cose vere. Ma c'è una mano che riporta la pedina sempre al punto di partenza, un gioco sì, di società. E allora canto quello che vuoi ascoltare, allora parlo di ciò che non fa male, allora ballo finché non chiudono il locale. Allora dico quello che vuoi che dica, allora corro ma senza più fatiche, allora muoio ma solo per tenermi in vita. C'è ancora spazio per i tuoi sorrisi, possono brillare in una notte a sguardi bassi fuori da un locale. Che se non ci pensiamo troppo, una proposta di lavoro arriverà. Amico, credimi, di questi tempi è stupido pensare di remare contro un mare se non hai le vele. Allora resto dove tocco bene.

0: Radio Rock Italia.
1: Mezzanotte passanti si tengono a distanza, Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite, e pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni, e pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli, guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa.

vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni,

una volta il blocco dello scrittore, un vero blocco compositivo. Sul foglio bianco ci sto le ore, non so che scrivere quando scrivo.

faccio se c'è bisogno di far prodezze o di tirare un pugno, anche se sono uno elegante che non si sporca le mani per niente.

gioia conquistato con fatica nel tempo. La lista di rivoluzioni che non faremo per impedire alle lacrime più dolci di distrarci dal sembrare più forti. Il lavoro di una vita che hai aspettato una vita per goderti il sabato sera e dimenticare che lunedì torni al lavoro. In quel lavoro di una vita. E altri mille modi per tenerci lontani dall'accettare i quattro in pagella e il limite dell'essere umani.